0: Hi. I got a tape I want to play.
1: Capital Gold su Radio Capital.

Yeah. Now let that guitar fall in.

Guitar to fall in on that. Tighten it up now. Oh yeah.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. La maggioranza si divide sui fondi SAFE. L'Italia ha prenotato circa 15 miliardi di euro dal pacchetto europeo di prestiti a lunga scadenza per acquistare armi. La Lega frena, deciderà il Parlamento se usarli dopo le parole dei ministri Tajani e Crosetto. E poi Tajani rettifica, sono solo prenotati, non li useremo tutti.
3: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9.
2: Il suo partito Forza Italia ribadisce invece il suo no alla norma proposta da Fratelli d'Italia per ampliare il ricorso alle intercettazioni per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Sale il prezzo del petrolio.

0: 3% dopo la notte di attacchi nel Golfo Persico. L'Iran colpisce basi americane in Giordania e denuncia la morte di diverse persone nei raid statunitensi e sauditi sull'Iraq. I Pasdaran rivendicano anche di aver attaccato 3 petroliere che forzavano il blocco a Hormuz. È stato incastrato dalle impronte lasciate sul luogo del delitto il 39enne Hamad Abdelghani, arrestato con l'accusa di aver ucciso Alessio Borrelli, 41 anni, a Corsico. I due uomini avevano una relazione 2 giorni prima del delitto. Il 39enne era stato arrestato per aver minacciato i City Angels, i volontari che aiutano i senza fissa dimora. I carabinieri avevano preso il suo numero di telefono, che è stato fondamentale per rintracciarlo dopo il suo rilascio. Oggi la conferenza stampa di Mancini e Ranieri, scelti come CT e direttore tecnico della nazionale di calcio. Il presidente della Federcalcio Malagò è sicuro che Mancini si scuserà ancora per l'addio dato alla panchina azzurra nel 2023, quando firmò un contratto da 25 milioni in Arabia Saudita. Poi Malagò spiega che era all'oscuro del contratto di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa. Tra poco Buongiorno Capital, alle 7 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Quella che sta vivendo l'Europa in questi giorni è una stagione degli incendi senza precedenti. Fanno davvero impressione le immagini che arrivano dalla Francia, dove il rogo più grande mai registrato sarebbe partito da un mezzo utilizzato per lo sgombero della boscaglia. Incredibile. Le fiamme hanno raggiunto la periferia di Bordeaux, provocato vere e proprie tempeste di fuoco, sono state chiamate così, insomma, dai media francesi, e costretto oltre 250.000 persone a lasciare le proprie case. Impressionanti anche le parole di Macron, che ha parlato della situazione più grave affrontata dal paese dalla seconda guerra mondiale, veramente incredibile, e ha ricordato un dato significativo: il periodo più critico degli incendi di solito arriva ad agosto, che per carità è un'ovvietà, ma insomma fa paura perché siamo ancora a luglio. Anche la Spagna alle prese con il più grande incendio della sua storia, più di 90.000 persone sono state evacuate e a decine di migliaia di cittadini è stato chiesto di restare in casa perché l'aria carica di fumo e anche cenere è diventata pericolosa da respirare, e mentre l'attenzione si concentra sui luoghi più grandi, in realtà sono decine i fronti aperti tra Francia e Spagna, veramente una situazione molto molto critica. I numeri in questo caso aiutano a capire la portata dell'emergenza, fanno davvero impressione. In Francia da gennaio sono già andati in fumo oltre 116.000 ettari di bosco contro i 70.000 dell'intero 2025. In Spagna gli ettari bruciati sono circa 172.000, sei volte più rispetto allo stesso periodo dell'anno. La situazione ovviamente, dicevo, rischia di peggiorare, anche perché tra poco arriva agosto, ma soprattutto arriva una nuova ondata di calore con temperature fino a 42 gradi, ma già in questi giorni, insomma, vedevo le previsioni poco fa, città come Firenze che raggiungeranno facilmente i 40 gradi, davvero impressionante. Era Philadelphia Freedom di Elton John, il disco che avete ascoltato poco fa. Sono le 6:10, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Buongiorno.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Allora, polemica sul taglio del prezzo del diesel deciso dal governo. Polemica perché, allora, intanto, beh certo, è una buona notizia per chi usa l'auto o lavora con i mezzi di trasporto, ovviamente a diesel, però bisogna essere onesti, è un intervento limitato perché riduce un pochino il costo del pieno, ma non cambia davvero il peso che il carburante continua ad avere sui bilanci delle famiglie, ma anche delle imprese. Il punto però, volevo dirvi questo stamani, è che chiedere un taglio molto più consistente, per carità, è facile, finanziarlo è molto meno facile. Ridurre le accise di fatto costa miliardi di euro, e quelle entrate servono a finanziare la spesa pubblica. Se si abbassano le tasse sui carburanti, bisogna poi

0: decidere dove trovare le risorse per compensare, come dire, quel mancato gettito. E quindi questa è la riflessione: ha davvero senso tassare così tanto un bene come il carburante, che è uno strumento di produzione, e non tassare invece beni che bene non fanno? A me viene in mente il tabacco e l'alcol, sono prodotti il cui consumo aumenta tra l'altro anche la spesa sanitaria e non rappresentano certo un motore della produttività del paese. Ora, è sempre brutto aggiungere tasse, fa schifo, però magari trasportarle da un prodotto all'altro potrebbe avere senso, cioè anziché tassare così tanto il carburante, che serve alle persone per muoversi ma serve anche al paese per crescere, perché il carburante muove l'economia, ahimè, forse avrebbe senso spostare quelle imposte da una parte all'altra e tassare l'alcol e il tabacco, che bene non fanno. Certo, anche questa sarebbe una misura odiosa, perché colpirebbe milioni di persone in Italia e di certo non tutte in grado magari di pagarseli, no? Quei beni che all'improvviso comincerebbero a costare così tanto di più. Però faccio notare che per esempio le sigarette del resto d'Europa costano molto di più che in Italia. In Italia ancora comprare un pacchetto di sigarette è una cosa così fattibile, ecco, a quanto stanno le sigarette? 5 euro, 5,10 euro, 5,50 euro, 5,60 euro, insomma, se si pensa ad alcuni paesi europei si arriva facilmente a quasi il doppio, 10, 11, 12 euro, per non parlare del Regno Unito, dove credo si superino facilmente i 13, 14 euro. Ovviamente lì ci sono le sterline, ma insomma l'equivalente di 13, 14, 15 euro. Forse avrebbe più senso fare questo, no? Anche perché non si può fare a meno di spostarsi, per molte persone è impossibile prendere mezzi pubblici, anche perché il nostro paese è molto debole su quel fronte. E per carità, non sarà bello pagare di più l'alcol e le sigarette, però forse, soprattutto in un momento come questo, potrebbe avere senso. Mi fa notare Laura, ma scusa, dimmelo tu Laura, l'Australia è il paese in cui le sigarette costano di più?
1: Sì, stavo guardando, allora, in Australia un pacchetto supera i 26 dollari americani, quindi 25-30 euro. In Nuova Zelanda siamo tra i 22 e i 24 dollari americani. In Irlanda, l'Irlanda è il paese più caro d'Europa, dove un pacchetto costa in media 18-19 euro.
0: Cioè, capito, 18-19 euro, quindi probabilmente fumano poche persone, quindi magari
1: ne fumeranno una alla settimana probabilmente.
0: Poi certo,
1: di sigarette.
0: Ti rispondono che così torna il contrabbando, ma non c'è dubbio che non è così tanto semplice evidentemente, però forse in un momento come questo, così cruciale, siamo in piena crisi, abbiamo due guerre, se non tre, anzi ne abbiamo tre, ma due in particolare che stanno minacciando l'economia europea, beh, forse avrebbe senso, no? Ridurre, tra l'altro non aumenti le tasse in assoluto, perché le sposti da una parte all'altra, riduci un po' il costo del carburante tagliando le accise e aumenti le tasse appunto su beni come tabacco e alcol. 342 342 2190.

0: Io direi che si potrebbero anche tassare gli extra profitti che stanno facendo in questo periodo, perché c'è comunque speculazione delle compagnie petrolifere, ma guai a toccarle, eh.
1: Non c'è dubbio, ma tra l'altro quello che sta dicendo Corrado, giusto Laura? È Corrado, sì, l'ascoltatore.
2: Sì, esatto.
1: Diciamo, è la replica di molti altri messaggi che fanno il paio appunto con quello che ha detto adesso Corrado. Ma per carità, hai ragione, lo dice anche Matteo, per esempio, ma le accise, ma non si potrebbe, scusate, passare a incassare gli extra profitti delle società petrolifere? Ma certo, tra l'altro, se parliamo di extra profitti, adesso è in corso proprio l'utilizzo delle cosiddette accise mobili, no? Cioè proprio l'extra profitto dell'IVA, l'extra gettito, scusate, dell'IVA, che verrà utilizzato per procedere con gli sconti sul carburante. Ma non basta, cioè quello che voglio dire è che questo non basta, non basterà. Avete visto di quanto hanno abbassato adesso le accise? 17 centesimi sul diesel, è una misura, è una pezza, letteralmente una pezza, per carità, meno male, bene che ci pensino, bene che continuino a pensarci, ma non basta, ma non bastano neppure i soldi. Quindi, siccome i soldi non ci sono, questa misura quanto è costata? Adesso 100 milioni mi sembra, 110 milioni, non basta comunque per così aiutare le persone davvero a spendere meno con il piano del carburante. Sentiamo ancora qualcuno, Laura, vai, vai, vai.
3: Ok, buongiorno. Il fumo fa male, l'alcol sì. Fa male, ma se si riduce lo stipendio a parlamentari sarebbe capito, un pochino meglio, no, è sì, sempre sì. Dalla parte di qua e di là invece tutti i saldi.
1: Sì, no, sì. Ma Fabio, grazie. Ma grazie a te, questa è una storia molto antica, per carità, legittimo pensarlo oggi, ma veramente ragazzi sono noccioline, cioè poi a livello così simbolico ci sto benissimo, fantastico, è giusto, è corretto che i parlamentari si riducano lo stipendio, ma non ci fai poco, cioè stiamo parlando veramente di noccioline in confronto alle spese di cui avremmo bisogno noi, agli investimenti di cui avrebbe bisogno questo paese, per carità, poi abbassiamole, insomma, tra l'altro penso che siano stati abbassati gli stipendi dei parlamentari, ma questa è veramente una rivendicazione giusta ma vecchia, nel senso che non è che sia meno vera perché è vecchia, però il tempo, diciamo, è invecchiata male, ecco, questo si può dire, perché poi alla fine tutti quanti, o più o meno tutti quanti, si sono resi conto che quel risparmio non ti permette di fare chissà cosa. È giusto, sacrosanto, ma ecco, non è che cambia quel risparmio lì, quel taglio lì, le sorti dell'economia italiana.

meravigliosa creatura Gianna Nannini alle 6:25 su Radio Capital, ovviamente. Allora, c'è una cosa che colpisce in queste settimane, a me ha colpito molto, questa cosa è il cambio di atteggiamento di una parte della destra americana nei confronti dell'Ucraina. Non stiamo parlando tra l'altro di figure marginali, per esempio non so se l'abbiate mai sentita nominare Laura Loomer, influencer di estrema destra molto vicina a Donald Trump, per anni ha rilanciato tesi molto dure contro Kiev, definendo l'Ucraina un paese pieno di nazisti, un virgolettato, e Volodymyr Zelensky un presidente vicino al jihadismo, riprendendo di fatto insomma la narrativa del Cremlino. Eppure la stessa Loomer, dopo un viaggio a Kiev su invito del governo ucraino, ha detto pubblicamente di essersi sbagliata. È successo di recente, ha ammesso di essere stata influenzata dalla propaganda che seguiva online e ha raccontato invece di aver trovato un paese accogliente e filoamericano. Zelensky ha persino deciso di riceverla, parlando del coraggio di chi è disposto a cambiare idea. Non è soltanto la Loomer, è anche Tim Pool, uno dei podcaster conservatori più seguiti negli Stati Uniti, per anni molto critico verso gli aiuti all'Ucraina. Anche lui insomma ha cambiato posizione e oggi sostiene che Kiev stia combattendo per la propria sopravvivenza contro la Russia. Allora, io però perché ve ne sto parlando? Perché ieri Trump ha incontrato Zelensky, e anche Trump sembra così sulla via di Damasco, dal mio punto di vista, io ve lo dico con grande onestà, una conversione che guardo con gioia. È una conversione significativa quella di Donald Trump. Poi ricordiamo che Trump è un uomo molto volubile, potrebbe cambiare idea domani, ma insomma, dopo il durissimo scontro con Zelensky, ricordate quello di un anno e qualche mese fa alla Casa Bianca, i rapporti si sono progressivamente ricostruiti. Bisogna dire che l'Ucraina è stata molto abile nel ricostruire rapporti con gli Stati Uniti, una rete diplomatica che è riuscita insomma a ridar vita, ecco, ad una partnership che oggi sicuramente più forte rispetto a un anno fa. E oggi tra l'altro Trump parla con un pochino più di freddezza di Vladimir Putin, anche perché forse si sarà reso conto che, ecco, Putin non ha alcun interesse a fare la pace, insomma, a interrompere le ostilità contro l'Ucraina, a trovare una soluzione. È un cambiamento veramente insomma interessante. Certo, la rete diplomatica, anche bisogna ricordare la capacità dell'Ucraina di resistere. Ecco, quest'anno, nell'ultimo anno, l'Ucraina è riuscita a fermare l'avanzata russa in diversi settori del fronte, ma soprattutto l'Ucraina è diventata un punto di riferimento mondiale nello sviluppo dei droni e dei sistemi antidrone. E voi sapete che Trump è un uomo molto attento al successo degli altri e ama stare di fianco a persone di successo, e forse chissà, Trump vede oggi Zelensky come un leader che in un qualche modo è riuscito a resistere e che non solo ha rilanciato, perché appunto questa sua capacità di produrre, quella dell'Ucraina di produrre droni, è diventata anche agli occhi degli americani interessante. Infatti si parla di partnership tra i due paesi, ma si parla anche della possibilità degli ucraini di produrre i missili intercettori, i Patriot, direttamente in patria, magari non tutta la filiera ma una parte di questa, insomma grandi passi in avanti. E quindi insomma una politica internazionale che ci sta stupendo, soprattutto in questi mesi estivi, con un'Ucraina che gode di questo rilancio, e rilancio di cui non gode invece Netanyahu, che anche lui ieri ha incontrato Trump, ma tra i due insomma sembra essersi rotto qualcosa. Pare che Netanyahu, per parlare con Trump e per sapere cosa frulli nella mente di Trump, debba sentire Rubio, cosa che non accadeva prima. Forse il presidente americano si sente così incastrato in una guerra, quella in Iran, che forse non avrebbe cominciato senza la spinta, ecco, di Netanyahu stesso, chissà. Però ecco, sta cambiando lo scenario, questo è veramente interessante, e l'Ucraina, da paese percepito come in difficoltà, oggi viene visto sempre più come un alleato tecnologicamente avanzato e militarmente innovativo.

La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sara, Antonello Venditti alle 6.38 su Radio Capital.
1: Molti...
0: No, rido. Io sai che su questo sono trasparente, veramente trasparente. Voglio esserlo fino in fondo. Molti messaggi di chi dice che, per esempio, è una sciagura, che Zelensky è un pazzo che ci porterà in guerra. Poi, per carità, si può non amarlo, evidentemente è un politico e i politici sono essere lì per essere amati e anche odiati. Però è sulla narrazione, per esempio quella di Antonio che dice tutto pilotato dalla CIA con tanto di documentazione. Ma in questa documentazione io dico, Antonio, ma ce la puoi far avere? Perché io veramente la voglio, cioè voglio leggere questa documentazione della CIA che manipola tutto, manipola anche Trump evidentemente, che un giorno ama Zelensky, poi lo odia, poi lo ama di nuovo, poi fa la pace con Putin, poi... Cioè io credo che se c'è un merito dell'informazione moderna è questo, aver dimostrato quanto e come il deep state sia una grande stronzata. Cioè il deep state certo che esiste, ma non è che decidono dietro le quinte tutto. Cioè l'informazione è quella di oggi, e pensiamo per esempio allo scazzo tra Trump e Zelensky, cosa dimostra? Che alla fine decidono i politici, e meno male, aggiungo io, certo che ci sono gli interessi, ovvio che ci sono gli interessi di parte, ma alla fine decide la politica, e lo dimostrano queste scene senza filtri, a meno che poi certo uno non voglia dire che anche quella è una messa in scena, però lì secondo me siamo su un altro campo e bisognerebbe investire il proprio tempo, non per ascoltare la radio in quel caso, dico, ma per fare altro. Arriva Buffoni.
2: Buongiorno. Alla fine la telenovela della nazionale di calcio si è risolta con un finale che sembra un remake, perché l'uovo CT è un ex CT, Roberto Mancini, alla guida della nazionale che nel 2021 vinse gli europei, tutti lo ricordiamo. Poi le cose andarono male tra il Mancio e gli azzurri, perché prima fallì la qualificazione mondiale in Qatar nel 2022 perdendo lo spareggio contro la Macedonia del Nord, e poi lasciò la nazionale all'improvviso, poco prima delle qualificazioni per gli europei del 24, andando ad allenare un'altra nazionale, quella dell'Arabia Saudita, con un ingaggio principesco. Una fuga improvvisa che sembrò quasi un tradimento. Mancini però ha sempre detto che era da tempo in rotta con il presidente della Federcalcio Gravina, non credeva più nel progetto, e comunque Mancini di nuovo alla guida degli azzurri, affiancato dal nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, anzi Sir Claudio Ranieri, che proprio in Inghilterra ha firmato il capolavoro della sua carriera, vincendo un clamoroso campionato di Premier League con il Leicester. Ranieri è un allenatore e un dirigente sportivo di grandissima esperienza ed evidentemente in sintonia con Mancini. Questa la squadra di Malagò, che va a sostituire il Dream Team nominato dallo stesso Malagò appena 16 giorni fa, con Paolo Maldini e Leonardo. In questa storia infatti molte cose non tornano, risultano proprio incomprensibili. Perché Malagò sceglie Maldini e Leonardo per poi indurli all'addio in due settimane? Perché Maldini e Leonardo si impuntano a loro volta sul nome di Pirlo o Pirlo niente? Ma soprattutto, è mai possibile che Malagò e Maldini non sapessero niente del contratto di Pirlo come testimonial della società di scommesse russa? Malagò lo ha detto, io e Paolo

cavolo non lo sapevamo. Incredibile, infatti non ci crediamo. Insomma, il nuovo corso della Nazionale nasce su un inciampo clamoroso di organizzazione e di immagine. Non un bel avvio della gestione Malagò. Si spera che calmate le acque, con ampie scuse di Mancini, magari stasera in conferenza stampa, visto come andarono le cose qualche anno fa, ecco però le cose inizino a marciare, a cominciare dalle qualificazioni agli europei del 2028 e poi agli agognati mondiali del 2030 con ben 64 squadre partecipanti. Sono d'accordo con chi sostiene che la nazionale, più che di un allenatore che ottenga risultati subito, abbia invece bisogno di un progetto a lungo termine, che coinvolga i club, i vivai, le squadre giovanili, i cacciatori di talenti e che dia spazio ai giovani promettenti come fanno in Spagna e in Francia. Ci sentiamo questa sera con Doris Zaccone per il nostro TG0, come sempre alle 18, come sempre qui su Radio Capital.

Avete presente gli occhiali, quelli di Meta, insomma, però non li fa soltanto Meta, quelli che si utilizzano, si mettono e attraverso quelli, insomma, si può riprendere una persona che è davanti a noi, insomma, hanno una telecamera all'interno, sono gli occhiali smart, ecco, quelli di Meta sono i più famosi. Grande successo dell'azienda, milioni di persone li usano per registrare video in prima persona, appunto, soprattutto durante lo sport, mentre creano contenuti per i social. Ecco, finalmente qualcuno lo sta dicendo, era l'ora, perché questo successo ha fatto emergere un problema serio. Sempre più utenti, infatti, li utilizzano per riprendere altre persone senza il loro consenso, che è una follia. Questi che se ne vanno in giro con gli occhiali ti riprendono e tu non lo sai. Sì, c'è una lucetta che si accende, ma è manipolabile, si può togliere, ci metti sopra qualcosa, nessuno se ne accorge, cioè tu vieni ripreso e nessuno ti chiede posso farti un video. Sono i cosiddetti pick-up artist, vengono chiamati così, influencer che registrano gli approcci, per esempio, tra le altre cose, approcci alle donne per pubblicarli online. Instagram finalmente ha deciso di intervenire, ne ha parlato anche il responsabile della piattaforma, Mosseri, che ha annunciato che questi contenuti basati su quelli che sono, insomma, molestie o in alcuni casi anche umiliazioni verranno rimossi. Tra l'altro alcuni account sono già stati chiusi. Il problema però va oltre, perché gli occhiali, ripeto, sono indistinguibili, cioè al di là di quello che poi l'uso che uno ne fa, il problema è che sono indistinguibili da un normale paio di Ray-Ban. L'unico segnale di registrazione, appunto, è questa piccola luce che in alcuni casi può, appunto, essere manomessa. Tra l'altro alcune inchieste giornalistiche, questo sì molto interessante, hanno rivelato che parte dei video registrati viene utilizzata per addestrare modelli di intelligenza artificiale e che lavoratori incaricati di catalogarli hanno avuto accesso anche a immagini private, alla faccia della privacy. Tra l'altro un'altra inchiesta ha perfino scoperto che Meta stava sperimentando una funzione capace di riconoscere le persone inquadrate dagli occhiali. È veramente tutto terribile, terribile, tant'è che Apple, che avrebbe dovuto lanciare a breve, appunto, i suoi di occhiali, ha rinviato, appunto, questo lancio proprio per non essere travolta a sua volta dalle polemiche che stanno investendo in questi giorni Meta. A me fa veramente paura questa cosa degli occhiali, cioè la reputo una cosa folle. Tu vai in giro e c'è uno che ti guarda, tu pensi di parlare con, così, con una persona qualunque che ti sta rivolgendo la parola, invece quello ti sta riprendendo e magari ti ritrovi sui social il giorno dopo. Non volevi essere ripreso, non volevi essere localizzato in quel luogo con quella persona, volevi farti i cazzi tuoi, e questo che arriva lì con gli occhiali ti riprende e ti pubblica è una roba folle, assolutamente folle.

0: Sono Lisetta di Acquaviva. Quest'ora non mi capita mai Buongiorno. Di accendere la radio, ma stamattina l'ho fatto perché sono sveglia da tanto tempo. E sì. Da noi in Puglia ho visto che vengono usati molto dai fotografi che fanno i servizi fotografici ai matrimoni e occhiali. Fanno proprio la diretta durante la funzione della chiesa e quant'altro. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata a te. Beh, certo, come non si può fare a meno di una diretta quando ti sposi, ma ragazzi, mamma mia, quanta importanza ci diamo. La diretta del matrimonio, goditi sto matrimonio, la diretta con gli occhiali Meta, così che ti vedono chi? I cugini dall'America, ma mandagli una foto.
2: Marco, devo fare una confessione.
1: Tutti egocentrici. Prego. All'epoca, hai fatto la diretta?
2: Io mi sono sposata negli Stati Uniti, non in Italia, ok? Sì, e so. Tutto il parentame era chiaramente negli Stati Uniti. E lì una persona, in questo caso era la wedding planner, per fare in modo che anche loro vedessero quello che stava succedendo, lei aveva il telefono, chiaramente io non me ne sono occupata, però lei faceva la diretta. All'epoca c'era questo social Periscope dove tu ti collegavi e potevi vedere quello che veniva ripreso. Quindi la mia famiglia ha potuto assistere a distanza grazie a questo metodo.
1: Certo.
2: Va bene, il silenzio dice tutto.
1: Ne prendo atto. No, ma figurati, è che scusate, gli occhiali Meta registrano anche un video che il fotografo ti fa, tu poi ti rivedi quando. Non lo so, a me sembra che così siamo diventati tutti molto
2: quando vengono i parenti che li fai sedere sul divano, come le foto delle vacanze.
1: Non vedono l'ora di vedere quelle foto, figurati.

0: Give Me The Night, George Benson su Radio Capital. Chi fa notare per esempio i droni, l'uso dei droni ai matrimoni? Lo so, ci sono anche quelli molto, molto di moda, insomma, questi droni. Ripeto, non capisco questi video quando è che poi uno se li guarda. Certo, a un certo punto dici magari, secondo me a ridosso del matrimonio, ma poi è una cosa che ti scordi anche di avere. E non lo so, poi quando sono digitali, che ce l'hai sul computer, secondo me li guardi ancora di meno, perché non c'è neppure l'evento di tirare fuori la telecamera, attaccare il filo, proiettarlo alla televisione. Non lo so, mi sembra tutto così, quasi, non voglio dire, non voglio esagerare, ma quasi inutile. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
5: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
6: D'altronde, siamo pizza surgelata.
7: E le notizie continuano.
5: Noi pure.
6: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
8: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
8: Una produzione, One Podcast.
9: Le notizie alle 7. Buongiorno da Chiara Iorio. Ancora in rialzo il prezzo del petrolio dopo la notte di attacchi incrociati nel Golfo Persico, superati gli $80 al barile, colpite basi americane in Giordania, diverse vittime nei raid statunitensi e sauditi contro le milizie di Teheran in Iraq, denunciano i Pasdaran che attaccano 3 petroliere a Hormuz, e Israele ribadisce l'alleanza con gli Stati Uniti sull'Iran nell'incontro tra il premier Netanyahu e il presidente Trump. Trump prima ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, che si è detto molto soddisfatto dell'incontro. La guerra in Ucraina è un grande mercato delle armi e la mafia cerca droni lanciamine. A dirlo in commissione parlamentare antimafia è il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
10: Ovviamente il conflitto russo-ucraino genera armi di nuova tecnologia e non tutte vengono impiegate nel conflitto russo-ucraino, perché anche lì si crea una sorta di mercato nero che è già di interesse delle organizzazioni criminali di tutta Europa, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
9: Poi De Lucia rilancia l'allarme sulle carceri fuori controllo poche ore dopo essere entrati in carcere. Se non sono al 41 bis, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici e continuano a comandare. Il

0: Il ministro della giustizia Nordio nei giorni scorsi lo aveva attaccato per l'allarme lanciato. È De Lucia a essere fuori controllo, aveva detto. Divisioni nel governo su spese militari e intercettazioni. Il ministro degli esteri Tajani parla dei fondi SAFE, prestiti europei per il riarmo. Abbiamo deciso di chiederlo per 15 miliardi, poi magari non li useremo tutti, dice. La Lega si mette di traverso, deve decidere il Parlamento. Tajani rettifica, sono fondi solo prenotati. Arriva la quarta ondata di calore sull'Italia, attese temperature oltre i 40 gradi. Domani 3 i bollini rossi. Ieri un bracciante agricolo è morto sul lavoro in una serra di pomodori a Pachino, 60 anni, algerino da 30 anni in Italia, ha avuto un infarto. La CGIL chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde anche per le serre non citate dall'ultima ordinanza. Il sindacato parla anche di una lunga attesa dell'ambulanza e chiede di rinforzare i servizi di emergenza. Non sapevo nulla del contratto di Pirlo con i russi, neanche Maldini, lo dice il presidente della Federcalcio Malagò, che ha ufficializzato la scelta di Mancini come CT e di Ranieri come direttore tecnico. Su Pirlo, Malagò ha spiegato che la scelta era stata di Maldini e Leonardo e da lui approvata. Poi il contratto con i bookmaker russi gli ha fatto cambiare idea.
1: La involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.
0: Tra poco Breakfast Club, alle 8 tornano le notizie.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: scusate, ma questo era il pezzo che cantavamo dai balconi quando dovevamo farci coraggio durante il Covid. Ovviamente questo capolavoro di Rino Gaetano è legato anche a ricordi sicuramente più piacevoli, però ricordo anche che quello fu un momento di grande intensità per Ma il cielo è sempre più blu. E il cielo è sempre blu nonostante tutto.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Allora, perché ho dovuto fare questa piccola premessa? Innanzitutto un buongiorno a Sergio Martelli, perché il buon Andrea Lucatello, in un periodo di grande caldo dell'inizio della quarta ondata, ovviamente dove le temperature raggiungono numeri proibitivi, ha pensato bene di prendersi un febbrone da cavallo. Questo cosa comporta? Comporta che con l'assenza già consolidata della nostra Imma Baccelliere, che è in vacanza in una parte europea che sapremo raccontarvi quando poi lei tornerà e ci racconterà delle sue peripezie, sono rimasto da solo, ma siccome Radio Capital ha una meravigliosa cantera, un settore giovanile che è un po' come quello del Barcellona, che poi sforna la miglia malle di turno, questa mattina io questa trasmissione la faccio con la meravigliosa Elisa Lancia, che è qui davanti a me.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Riccardo, che devo dire, che presentazione, adesso sento una responsabilità sulle spalle.
0: Enorme,
2: prossima la miglia malle di Radio Capital.
0: Capito, t'ho dato della la miglia malle.
2: Quindi insomma, Lucatello questo è il mio Messi?
0: Lucatello sì, è un po' attempato, capito, c'ha questi passaggi,
2: ecco.
0: Nonostante il talento che rimane sempre,
2: certo,
0: adamantino, però da questo punto di vista il buon Andrea Lucatello è ai box, speriamo di riaverlo al più presto. L'equipe medica che lo sta seguendo ci ha garantito che un bollettino medico sulle sue condizioni sarà rilasciato in mattinata,
2: perché non vogliamo lasciare questa preoccupazione ai nostri ascoltatori. Andrea,
0: no,
2: sta casa aspetta a te,
0: esatto,
2: ecco, mi
0: sentivo, ci stanno
2: di dire
0: scrivendo
2: questo
0: già in molti al 342 342 21 90, e ci stanno già facendo compagnia con i loro messaggi. Ne abbiamo bisogno, siamo molto contenti questa mattina di poter condividere ulteriormente con voi questa situazione. Ma voglio dire, Elisa è giovanissima, però tu lo ricordi il tuo debutto radiofonico in assoluto?
2: In assoluto sì, ero piccolissima, avevo 17 anni.
0: Porca miseria.
2: In una radio web di Monteverde. Sì,
0: di Monteverde. Sì.
2: Con la famosa alternanza scuola-lavoro. Io sono stata illuminata dall'alternanza scuola-lavoro e lì ho iniziato. Poi ovviamente qui a Radio Capital
0: hai fatto ovviamente altre incursioni, però insomma l'esperienza l'hai fatta. Ricordi di cosa parlasti in quell'intervento da 17enne?
2: Di Star Wars, degli
0: della saga. Ah, ammazza, accidenti.
2: Sì,
0: bello,
2: perché mi ricordo che c'era stato, doveva uscire un film su Star Wars, avevano fatto un, mi pare, Rogue One, ora non vorrei sbagliare.
0: Vabbè, però insomma il riferimento era quello. Molto
2: sì,
0: bene, molto bene. Io ricordo i miei debutti, ovviamente tralasciando quelli che sono i miei trascorsi nelle radio locali romane, dove ho imperversato un po' su tutte le materie, anche con radiocronache di partite

0: improbabili, tipo Pintauto Acilia Tarquinia, che fu la mia prima radiocronaca in assoluto. Sì, poi devo dire che sono
1: Pintauto qualche... sembra un concessionario.
0: Era un concessionario,
1: ecco.
0: Un concessionario di Acilia che sponsorizzava la squadra locale, era forse il campionato di promozione, se non sbaglio. Poi ho avuto la fortuna di andare un pochino più su fino a raccontare una finale mondiale, quindi sono molto contento di aver fatto la trafila giusta e la giusta gavetta. Poi tra un po' parleremo anche di calcio, ovviamente, perché è l'argomento
1: è caldo
0: di queste ore. Però ricordo che il mio debutto qui a Radio Capital fu sulla viabilità. Io all'inizio ero impiegato per le notizie sulla viabilità. E ricordo con grande piacere la passione che avevo nel raccontare il traffico tra Roncobilaccio, Barberino del Mugello.
1: Percepisco dell'ironia?
0: Del Monte Bianco.
1: Oppure
0: assolutamente
1: non lo so,
0: no.
1: È una lente che ho io, questi occhiali li devo
0: ci
1: cambiare.
0: Mettevo tutto l'impegno del mondo perché mi piaceva poter essere utile alla gente come informazione di servizio, quelli che erano in macchina, quando appunto la viabilità aveva anche una funzione diversa, adesso che abbiamo tutti i navigatori ultra processati, ultra tecnologici, che ci dicono pure dove attraversa la lepre.
1: Ci sono quindi... ancora lavori in corso?
0: Ci sono ancora lavori
1: ancora
0: in corso.
1: La polizia.
0: Probabilmente a Roncobilaccio c'è ancora qualche piccolo cantiere. Però ecco, fu una bellissima esperienza che poi anche lì mi ha portato ad avere poi altre opportunità. Vabbè, so che non ve ne frega nulla, però era
1: no,
0: un
1: bello,
0: modo come un altro per rompere un po' il ghiaccio.
1: Sono le 7:13, un po' di questi aneddoti personali fanno piacere,
0: esatto.
1: Penso, ai nostri ascoltatori.
0: Esatto. Allora, mi piace molto questo messaggio di Carlo che dice: Lucatello ha la data di scadenza come lo stracchino in offerta. Questo
1: no.
0: È un parallelo meraviglioso che trovo calzante per il povero Andrea Lucatello, che magari fra un po' ci darà anche dei segnali per capire un po' come sono le sue condizioni. Però come detto, noi fra un po' introduciamo subito l'argomento nazionale, che poi affronteremo in modo più esaustivo un pochino più avanti qui in The Breakfast Club. Intanto 342 342

0: Addirittura febbre da cavallo, è stata un'impresa questa carta d'identità.
1: Beh, sappiamo sì. tutti l'aneddoto che gira intorno alla carta sì. d'identità di Andrea Lucatello, si vede che ne ha risentito il suo sistema immunitario.
2: Sì, e probabilmente c'è stato appunto un calo delle sentinelle all'interno dell'organismo di Andrea Lucatello, che comunque sta già dando dei segni di vita, vi dico, che sta curando alcuni nostri messaggini.
1: Secondo me di ora in ora sì. migliora la situazione.
2: Si percepirà un miglioramento, fra un po' vi daremo ovviamente delle delucidazioni. Ancora dei messaggi al 342-342-2190.
3: Buongiorno breakfast, voglio fare l'in bocca al lupo a Elisa Lancia.
1: Grazie, qui. Lunga vita al lupo.
3: 180 qualità nelle sue corde.
1: Beh, no, sappiamo. Troppo buoni.
2: Ma d'altronde troppo buoni. Non avremmo parlato di valida cartella.
3: Dare ancora le notizie sul traffico, secondo me c'è ancora margine, dato che Isoradio non si prende mai.
2: Mi piace tantissimo ascoltare Isoradio quando sono in viaggio, ovviamente dopo la sintonia di Radio Capitale ci mancherebbe, che è sempre al numero uno nelle preselezioni della mia auto, però sì, in effetti non sempre c'è un segnale pulito e limpido.
1: Poi
2: a seconda del
1: di regione in regione si sa che cambia.
2: Certo.
1: Ogni tanto, però sappiamo che quello che prende sempre è Radio Maria.
2: Lo sappiamo anche sotto tanto, i tunnel.
1: Esatto.
2: Certo.
1: E ne abbiamo un ultimo sempre per Andrea.
2: Vai.
4: La sindrome dei 60, Lucatello, manca un pochi giorni, ma una volta andati sono andati, si pensa ai prossimi 60.
1: Andrea, mi dispiace per tutta questa serie di messaggi così sì. già annunciati 60, proprio la fine di Andrea Lucatello.
2: Beh, insomma, ma lì sarà un nuovo inizio in realtà per Andrea Lucatello, che ricordiamo i primi di agosto, poi saremo più dettagliati, festeggerà appunto questo importante traguardo. Continuate a scrivere 342-342-2190, aspettiamo anche i vostri vocali, sto guardando che per fortuna quelli che arrivano sono nel range che vi abbiamo suggerito per fare in modo anche di facilitare il nostro compito, quindi 25-30 secondi massimo, se è meno è anche meglio. E allora l'abbiamo detto, poi lo affronteremo più avanti l'argomento, ma il tema forte di queste ore è l'annuncio che aspettavamo in giornata, infatti ieri c'è stato il Consiglio federale che girava tutto intorno a quello. L'Italia ha finalmente il suo nuovo commissario tecnico, anche se in questo caso il termine nuovo
1: non è tanto
2: pertinente
1: perché stiamo parlando appunto del nuovo CT della nazionale, che è Roberto Mancini,
2: che se vogliamo era comunque, stando ai vari rumors, la prima scelta più o meno consolidata e più o meno scontata del presidente della Federcalcio Malagò, che è stato eletto recentemente. Però lì c'è stato questo guazzabuglio, perché Malagò voleva due personalità che conoscessero bene il mondo del calcio, a cui affidare il compito di rilanciarci un po' dopo la terza mancata qualificazione ai mondiali. Aveva scelto due figure di spicco comunque, come Paolo Maldini e Leonardo, che erano andati in avanscoperta. Primo sì. tentativo infruttuoso con Guardiola, anche una chiacchierata assolutamente informale con Ancelotti, che secondo me era l'ipotesi ancora più improbabile rispetto a quella di Pep Guardiola. Poi, considerando le difficoltà, il ripiego su Andrea Pirlo. Da lì arriva un altro no, perché sappiamo la vicenda che ha coinvolto Pirlo, testimonial di un famoso provider di scommesse russo, a quanto pare vicino a Vladimir Putin, quindi c'erano dei motivi di opportunità che hanno spinto a bocciare la candidatura di Andrea Pirlo.
1: Beh, come abbiamo sentito prima nell'audio mandato anche durante il nostro giornale radio, appunto si sente Malagò, del quale lui afferma di non saperne nulla durante le nomine, i nomi proposti che sono stati fatti appunto da Maldini e Leonardo sul caso Pirlo, sulla situazione di Pirlo non era a conoscenza.
2: Esatto, questa è stata la sua versione, maliziosamente qualcuno sostiene che in realtà non fosse esattamente così, però insomma alla fine si è tornati alla scelta iniziale, praticamente quella di Malagò, cioè quella di Roberto Mancini, che alla fine l'ha spuntata su Antonio Conte. Sappiamo che adesso Mancini ha questo compito difficilissimo, deve superare la diffidenza dei club di Serie A che avrebbero voluto Conte. Perché? Perché non hanno perdonato a Mancini il famoso strappo dell'estate del 2023, quando lasciò in braghe di tela la Federcalcio italiana per andare a sposare i soldoni della Federcalcio araba, in un'avventura che peraltro non è stata neanche troppo felice da un punto di vista sportivo. Però forse è il caso di metterci un punto, cioè nel senso che adesso la cosa che più preme è il futuro della nazionale, il futuro dell'Italia del calcio. Però sentiamo Malagò, che se vogliamo prende subito un po' le difese di Roberto Mancini, perché adesso si ripartirà da settembre con la Nations League, la nazionale del Mancini bis riparte da lì, ma Mancini non avrà già tanti elementi a disposizione per cercare subito di imporre le sue idee. E sentiamo perché dalle parole dello stesso Malagò.
5: Il nuovo allenatore avrà due allenamenti a disposizione e nel frattempo, scusate se ve lo dico, dalla partita della Bosnia non mi risulta che nell'Italia improvvisamente sono stati

0: portati, passaportati, Lamine, Mbappé, Kane. No, allora vogliamo parlare seriamente o dobbiamo scherzare? Per cui la prima velocità è cercare di fare al meglio, diciamo, oggi con quello che noi abbiamo.
1: Senti, sulla pronuncia dei giocatori di Malagò dobbiamo tirargli un po' le orecchie, Elisa.
2: Non mi prendo questa responsabilità.
1: Però Mbappé,
2: Mbappé,
1: magari Mbappé sì, sarebbe meglio. Sì. Lamine, vabbè, ha usato soltanto una parte.
2: Perché secondo me l'ha messo in difficoltà Yamal.
1: Forse
2: ha detto c'è un accento qui un po' ostico, vado di Lamine.
1: Vado di giusto? Mestiere, Lamine, quindi Lamine era più semplice. E questo è quello che riguarda il, diciamo, una sorta già di presa di posizione nei confronti di quello che sarà il lavoro enorme, non facile, per Roberto Mancini, che dovrà ripartire dalla condizione con la quale poi ci siamo lasciati a fine marzo, quando purtroppo abbiamo fallito l'appuntamento mondiale perdendo la partita decisiva con la Bosnia ai calci di rigore. Poi però Malagò ovviamente ha dato uno sguardo al futuro, perché il futuro si chiama Roberto Mancini, ma si chiama anche Claudio Ranieri,
2: infatti,
1: come direttore tecnico.
2: E quindi vediamo appunto come Malagò ha presentato questa nuova coppia, non strana coppia, però appunto come una futura coppia lavorativa molto
1: consolidata. Sentiamo.
0: A parte sua c'era la massima disponibilità a scusarsi, cosa che ha già fatto pubblicamente. Devono diventare sempre di più una coppia di fatto, perché uno dei motivi per cui è arrivato a bordo Claudio Ranieri perché condivide in pieno la scelta di Roberto Mancini.
1: E quindi qui l'abbiamo sentito, il ticket Mancini e Ranieri dovrebbe funzionare proprio per questo, perché c'è coesione di idee. Poi, come avete sentito nell'incipit di questo secondo intervento che abbiamo mandato del presidente della Federcalcio Malagò, Mancini ha chiesto scusa e quelle dovrebbero, per quanto accaduto nell'estate del 2023, e quello, a detta di Malagò, dovrebbe essere poi la soluzione definitiva a tutte le perplessità legate alla scelta di Roberto Mancini.
2: Beh,
1: basteranno
2: noi,
1: queste scuse?
2: Noi ce lo auguriamo per il bene della nostra nazionale, perché insomma perdere un altro europeo o un altro mondiale
1: sarebbe veramente poco auspicabile.
2: Esattamente.
1: Ripeto, fra un po' torneremo poi ampiamente, ne parleremo con un ospite d'eccezione per quanto riguarda la questione Mancini, e intanto ci sentiamo i Doors. Anzi,

0: Buongiorno Radio Capital, Nico D'Alegnano. Beh dai ragazzi, per provare ad andare ai mondiali ci affidiamo a un tecnico che ai mondiali 3 anni fa non è riuscito a portarci. Un abbraccio.
1: Sì, è vero, era sulla panchina quando la Macedonia del Nord ci ha regalato quel grande dispiacere, però è anche vero che Roberto Mancini, ufficializzato ieri da Malagò come nuovo CT della Nazionale, nuovo anche se si tratta di un ritorno, ma sarebbe stato un ritorno anche nel caso di Antonio Conte, è anche l'ultimo che ha permesso alla Nazionale di vincere qualcosa di importante, cioè il suo secondo campionato europeo nel 2021, ricorderete nella storica finale vinta contro l'Inghilterra ai calci di rigore di Wembley. Allora, se vogliamo far parlare le nude cifre, sì, è vero, anche lui sarà ricordato come uno di quelli che non è andato al mondiale, ma è anche uno di quelli che ha vinto.
2: Però
1: gli allenatori che hanno vinto in nazionale non sono tantissimi.
2: Voglio dire, è bene anche voltare pagina.
1: Ed è bene anche voltare pagina.
2: Se le cose sono state
1: pagina.
2: Decise così, forse certo. A questo punto bisogna anche dare il beneficio del dubbio.
1: Esattamente.
3: Sì, vabbè ragazzi, allora Malagò non voleva Pirlo, Pirlo gli è stato imposto da Maldini e lui voleva Mancini e aspettava solo il momento buono di far fuori Pirlo, un momento, un'occasione. E l'occasione gli è arrivata e poi ha presentato Mancini perché ce l'aveva già in canna, 24 ore dopo aver bruciato Pirlo Mancini era già stato nominato, quindi era già lì pronto, gli ha fatto un bel trappolone a Maldini e Leonardo.
1: Allora, questa è l'ipotesi più maliziosa che circola, di cui abbiamo parlato in modo accennandolo soltanto poco fa. Allora qualcuno potrebbe obiettare sul fatto che, essendo stato comunque lui eletto presidente della Federcalcio, questa mossa l'avrebbe potuta fare da subito, cioè imporre subito quelle che sarebbero state le sue scelte senza demandare alla coppia Maldini-Leonardo il compito di cercare il nuovo CT.
2: Non avrebbe senso nemmeno tutto quello che si dice riguardo all'ipotetico corteggiamento nell'assumere Maldini proprio per la scelta del nuovo CT da parte di Malagò.
1: Esatto.
2: Quindi
1: esatto.
2: Mi sembra una visione un po' troppo complottista.
1: Sì,
2: possiamo dire.
1: Poi per carità, alla fine sì, si è tornati al punto di partenza e sicuramente la scelta di Mancini porta la firma chiara e leggibilissima di Giovanni Malagò. E questo fa parte di questo piccolo grande teatrino che non ci è piaciuto per niente, perché effettivamente serviva più sicurezza. Guardate ad esempio quello che è successo e in Germania il giorno dopo l'eliminazione, praticamente è stato quasi annunciato Jürgen Klopp, e anche alla Francia che ieri ha ufficializzato Zinedine Zidane, che ha detto: avevo in mente solo una nazionale e per questo ho detto di no a tanti club. Forse sarebbe servita più decisione anche da parte nostra, però adesso il nome lo abbiamo ed è il caso di schierarsi dalla parte di Roberto Mancini per il bene dell'azzurro.
4: Ciao Riccardo, ciao Elisa, ma bisogna ancora rispondere al vecchio. Ma perché Maldini non andava bene, che ha uno spirito bello aggressivo, è in gamba? Domanda mia, Max.
1: Sì, è la domanda di molti. Baldini forse non andava bene perché, anche dal mio punto di vista, per quanto sia un personaggio a tutto tondo, un allenatore bravo, serio, che sta facendo molto bene con l'Under 21, però secondo me per il rilancio anche a livello di immagine della nostra nazionale serviva una figura un po' più strutturata, un po' più forte. Quindi in questo senso credo che la scelta di Mancini o Conte, se fosse stato lui, risulta essere la più azzeccata.
2: Infatti
1: la più
2: io credo che sia per lo più il discorso più pertinente in questa situazione è quello di immagine.
1: Cioè, ce n'è tanta, deve contare tanto anche quella. Allora, sono le 7:31, questo è The Breakfast Club, qui tra un Mancini, un Conte, un Thiago Motta e quant'altro. I prezzi della benzina sono sempre quelli, nonostante questo parziale provvedimento del governo sulla riduzione, che riguarda però per il momento soprattutto il gasolio, e noi ci stiamo chiedendo il perché di questa cosa, e il perché anche guardando stamattina i pannelli dei vari distributori i prezzi non si siano ancora adeguati rispetto agli annunci da parte dell'esecutivo, e noi fra un po' vi spieghiamo perché. This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, tra i vari messaggi arrivati al 342-342-2190, che è il numero WhatsApp di The Breakfast Club, ho selezionato questo di Pino, con tanto di foto, documentazione, di prezzi ad un distributore di benzina. Ovviamente non menzioniamo il logo per motivi di grande opportunità, però intanto diciamo che al self-service, stiamo parlando del servizio self, il diesel è a 2,10, la benzina 1,999, addirittura un super, dovrebbe essere un diesel ancora più pregiato, è a 2,30, e non credo che si tratti di un tratto autostradale, guardando un po' le case che sono raffigurate in questa foto alle spalle del distributore. Quindi questo è quello che ci aspetta in queste ore, nonostante il provvedimento preso dal governo nelle ultime ore di questo sconto di 17 centesimi al litro solo per quanto riguarda il gasolio, perché per la benzina pare non esserci risorsa alcuna. Ne parliamo questa mattina con il nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Quelli che stanno sicuramente ragione. Già imprecando a quello che sta accadendo, ai prezzi che vi stiamo descrivendo, che sicuramente sono abbastanza comuni un po' in tutta Italia, no Raffaele? Perché?
1: Sì, allora diciamo che il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come dicevi giustamente, sono 17 centesimi al litro di sconto. Alla fine sono stati trovati solo 125 milioni, diciamo, per arrivare da qui al 6 agosto. C'è stato anche qualche litigio, perché si era ventilato di far salire le tasse sulle sigarette per mettere un po' più di risorse sul tavolo. La Lega soprattutto si è opposta, Forza Italia pure, insomma un po' di maretta nella maggioranza. Alla fine quello che le associazioni dei consumatori hanno definito il classico topolino partorito dalla montagna. Diciamo che l'obiettivo è quello di cercare di arrivare al cuore delle partenze di agosto, il prossimo fine settimana, sì, con il carburante sotto i 2 euro. C'è da dire che per adesso non ci siamo. La rilevazione di ieri vedeva il gasolio in media 2,18, quindi diciamo siamo ancora decisamente sopra. Come dicevi, la benzina è esclusa da questo sconto. Il Codacons stima che il prezzo resterà abbondantemente sopra i 2 euro. E per tornare a quello che dicevi tu, l'Unione Nazionale dei Consumatori, altra delle principali associazioni, sì, a parte dire che non scontare la benzina è vergognoso, proprio ha denunciato come il prezzo fosse sceso di appena mezzo centesimo, diciamo in media hanno calcolato, no, rispetto ai 17 centesimi di sconto. E quindi loro dicono che ci vogliono, come al solito, no, lo dicevamo anche la volta scorsa sui mercati, no, sale come un razzo e scende come una piuma il prezzo. Secondo l'Unione dei Consumatori ci vogliono almeno 3 giorni prima di vedere un effetto a pieno.
0: Serve adeguarsi a questi, cioè diciamo sono dei tempi fisiologici che servono per l'adeguamento dei prezzi, 2-3 giorni.
1: Sì, esatto, quello che loro stimano è questo. Diciamo che ci avviciniamo già, poi il governo si è ridato appuntamento al 4 di agosto, perché poi bisognerà capire se ci sono altre risorse, se sarà necessario andare avanti con gli sconti, quindi vedremo un po' che cosa succede.
2: Io, Raffaele, ho una domanda molto pratica. Sì. Sei pronto?
1: Pronto.
2: Nei prossimi giorni, quindi, un pieno, quanto ci verrà a costare? Quanto verrà?
1: Allora, guarda, diciamo che qui su questo ci sono delle stime. Diciamo appunto il Codacons ha stimato largo circa che si possa andare a risparmiare qualche manciata di euro su un pieno tipico, diciamo, per questo diciamo sconto che si attende. Per cui sai, poi ora come ora dipende tantissimo dalle motorizzazioni che si hanno, da come uno fa benzina. Di fatto l'effetto è quasi nullo. L'Unione dei Consumatori parla appunto di uno sconto quasi nullo, per cui questo è di fatto la stima per quello che accadrà nei prossimi.
0: Quindi il concetto dei pannicelli caldi.
1: Loro hanno calcolato, allora, sulla variazione di ieri, se vogliamo essere precisi sulla tua domanda, su un pieno da 50 litri hanno calcolato un vantaggio di 25 centesimi l'Unione dei Consumatori. Diciamo, sì, è il

0: minimo.
1: Lo svolgimento in soldoni dello sconto di ieri, che appunto ancora non si è visto, per cui aspettiamo le rilevazioni di oggi. Adesso è troppo presto per vederle, però questo è l'ordine di grandezza, certo, dello sconto che hanno calcolato ieri.
2: Senti Raffaele, prima di salutarci volevo farti una domanda flash invece per quanto riguarda anche l'orizzonte temporale di questo intervento del governo, che sappiamo essere quello del 9 agosto, quindi poi che cosa succederà? Cioè, dobbiamo semplicemente fare il tifo, ma lì lo facciamo a prescindere anche per altre questioni, che finiscano le tensioni tra Stati Uniti e Iran, perché altrimenti poi una volta superato quel termine, che succede? Che i prezzi saranno destinati, sì, a schizzare nuovamente?
1: Sì, allora l'intervento dura fino al 6 di agosto, appuntamento al 4 di agosto, è già previsto un prossimo consiglio dei ministri.
2: Sì.
1: Lì il tema è trovare le risorse, sono stati messi 125 milioni. Adesso trovati in parte dalle sanzioni dell'antitrust, in parte dall'extragettito. Ecco, l'extragettito, no? Tu più sale il costo della benzina, più incassi di IVA.
2: Sì.
1: Quel meccanismo potrebbe andare a alimentare quelle che sono le cosiddette accise mobili, cioè tu, certo, più incassi di IVA, più tagli di accise, no? Un po' un gioco delle tre carte per cercare di tenere calmierato il prezzo. Il problema è che tu l'extragettito lo sai il mese successivo, per
2: chiaro,
1: cui diciamo adesso sui rincari di luglio noi da agosto dovremmo poter avere quel piccolo tesoretto,
2: vedremo,
1: chiamiamolo così, sono,
2: certo,
1: sempre soldi nostri.
2: Ovviamente,
1: per cui è sempre un po' un gioco di equilibri,
2: sì,
1: e
2: molto
1: cercare
2: sottile.
1: Ovviamente la voce numero uno è quella che dicevi tu, se cala il prezzo della materia di riferimento si ha il migliore dei benefici.
2: È chiaro, sì, avevo dato una data errata, quella del 9 agosto, in realtà è quello del 6, il termine stabilito dal governo,
1: sì,
2: per questi sconti. Raffaele Ricciardi, grazie come sempre, un abbraccio enorme,
1: grazie,
2: buona giornata.
1: Grazie Riccardo, grazie
2: Lisa,
1: ciao.
2: Ciao.

E ce l'ha detto il nostro Raffaele Ricciardi, questo provvedimento parziale del governo che ha tentato di mettere un argine al caro carburanti con un intervento soltanto finalizzato ad esempio al gasolio non basta, secondo i consumatori che si sono schierati in modo molto deciso contro questo provvedimento. Sempre come ci suggeriva Raffaele, il 4 agosto il Consiglio dei Ministri valuterà le nuove misure. C'è da registrare in questo senso la dichiarazione del vice premier nonché ministro degli esteri Tajani, che ha detto: il governo è al lavoro su più ipotesi, compresa la mia idea di un bonus per i lavoratori che usano l'automobile. Mentre ricordiamo che è stata bocciata l'idea di tassare ulteriormente i tabacchi, che era uscita nei giorni scorsi, ma che evidentemente l'esecutivo non ha preso troppo in considerazione. E quindi ci arrivano anche dei messaggi da parte degli ascoltatori che ad esempio ci dicono: però in Spagna costa di meno. C'è un nostro ascoltatore che ci aveva scritto qualche minuto fa: perché in Spagna c'è questo tipo di tariffa decisamente più bassa rispetto all'Italia, se non sbaglio era 1,6 per quanto riguarda la benzina. Abbiamo detto più volte che ogni nazione europea ha i suoi calcoli legati alle accise, quindi alle tasse sui carburanti, e quindi in Spagna evidentemente è così.

0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su ford.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Sono almeno 10 le vittime di attacchi sauditi e statunitensi contro le milizie iraniane in Iraq. È la denuncia di Teheran che colpisce 3 petroliere a Hormuz e basi americane in Giordania. E intanto sale ancora il prezzo del petrolio, superati gli $80 al barile. Governo diviso su spese militari e intercettazioni. L'Italia ha prenotato circa 15 miliardi di euro dal pacchetto europeo di prestiti a lunga scadenza per acquistare armi. La Lega frena, deciderà il Parlamento se usarli dopo le parole dei ministri Tajani e Crosetto. Poi Tajani rettifica, sono fondi solo prenotati, e il suo partito Forza Italia ribadisce invece il suo no alla norma proposta da Fratelli d'Italia per ampliare il ricorso alle intercettazioni per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Natalità al minimo storico in Italia, mai così pochi nati dal dopoguerra. Enzo Panizio.
11: Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo record negativo. Il tasso di fecondità cala ancora a 1,14 figli per donna, dice il dossier 2026 della Fondazione Natalità in collaborazione con Istat. Il 62% delle persone ancora feconde dice che rinuncia ad avere figli per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Solo il 5% dice che la genitorialità non rientra nei propri progetti. Non è vero che gli italiani non vogliono figli, dice il presidente della Fondazione Gigi De Palo. I dati dimostrano esattamente il contrario. Milioni di persone vogliono fare figli, ma non riescono a realizzare il proprio progetto di vita.
10: Risarcimento miliardario. Johnson & Johnson si accorda con più di 70.000 persone per un talco considerato cancerogeno. Finisce una battaglia legale durata un decennio. Simone Di Gregorio.
12: Un accordo da 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere decine di migliaia di cause. La multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson prova ad archiviare una controversa battaglia legale che dura da oltre 10 anni. Al centro alcuni suoi prodotti a base di un talco per bambini sospettato di aver causato cancro alle ovaie. L'accusa è che contenga

0: L'azienda ha sempre definito queste teorie prive di fondamento. Gli studi legali dei querelanti, le richieste di risarcimento sono più di 75.000, hanno definito l'accordo una buona soluzione, ma perché diventi effettivo deve essere accettato dal 95% delle persone che hanno presentato richiesta di risarcimento.
1: Hacker cancella l'intero catasto della Romania e blocca il mercato immobiliare rumeno. Il cybercriminale ha agito dopo che il governo si è rifiutato di pagare per riavere i dati. In pochi clic ha eliminato migliaia di documenti amministrativi, le credenziali di tutti i dipendenti e tutti i documenti del catasto. Oggi la conferenza stampa di Mancini e Ranieri, scelti come CT e direttore tecnico della Nazionale di Calcio. Il presidente della Federcalcio Malagò è sicuro che Mancini si scuserà ancora per l'addio dato alla panchina azzurra nel 2023, quando firmò un contratto da 25 milioni in Arabia Saudita. Alle 9, prossimo appuntamento con le notizie.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: volta ti viene incontro, no? Perché qui c'è Born to Run, cioè uno nato per correre come Bruce Springsteen, e devo dire che chi stiamo per introdurre la corsa la conosce molto bene, la mastica in modo vigoroso e continuo, ma soprattutto noi siamo contenti di averlo qui perché so essersi appassionato in particolare a questo caso Federcalcio e alla nomina del nuovo CT. Siamo molto contenti di avere in The Breakfast Club il nostro direttore Linus. Ciao Linus, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, tanto per cominciare, siete dei paraculi perché introdurmi con Born to Run.
0: Ma non lo sapevamo, Linus.
1: Un puro caso.
2: Faccio finta di crederci. E poi non è che mi sono appassionato a sto caso. Ci hanno obbligato ad appassionarci.
0: Pure questo, no? È vero, non si parla d'altro.
2: È cosa... certo. Sì, insomma, è un po' il pettegolezzo dell'estate, per fortuna.
0: Senti, qual è la cosa che ti è piaciuta di più? La cosa che ti è piaciuta di più, quella che ti è piaciuta meno di questa vicenda, che adesso ha trovato una composizione che peraltro per i più era abbastanza scontata?
2: Guarda, in realtà che non me ne è piaciuta nessuno adesso che tutto quanto è in qualche modo finito. Noi non possiamo fare altro che subirla e ce la faremo andare bene, come succede quasi sempre nella vita. Però credo che sia abbastanza deludente, no, il percorso di questa cosa, che conferma. È imbarazzante perché si parla peraltro di persone di cui tutti noi credo abbiamo grande stima, no? Maldini, Leonardo,
0: assolutamente sì. Sì,
2: Pirlo, lo stesso Malagò, Mancini come allenatore, Ranieri come, insomma, come figura simbolica e storica del nostro calcio, però sembra che vivano tutti in una sorta di bolla nella quale non è previsto che ci sia qualcuno che poi ti venga a fare le pulci. Voglio dire, se Marcello Lippi anni fa rinunciò all'incarico di commissario tecnico per lasciare a suo figlio la possibilità di fare
0: il procuratore.
2: Sì. E allo stesso modo Maldini avrebbe dovuto dire, quantomeno sollevare questa, no, questa possibilità e in qualche modo organizzarsi nel caso poi gli avessero fatto le pulci. Che Andrea Pirlo avesse relazioni con la Russia, insomma, con quello che, di cui si è parlato, lo si sapeva già da prima. Cioè, perché aspettare che questi piccoli scandali scoppino in un secondo momento e poi essere costretti a fare marcia indietro, e peraltro facendo anche la faccia un po' di quelli imbronciati, no? Che ci sono rimasti male.

0: Le regole valgono per tutti, siete personaggi pubblici, dovete sapere che ci vuole in qualche modo, non dico una fedina penale immacolata, no? Però dovete
1: Però,
0: essere a prova di polemica,
1: sì,
0: insomma. Queste erano
1: sicuramente.
0: polemiche che sarebbero sicuramente scoppiate. Quella parte lì è stata veramente ridicola perché ha un po', come dire, buttato un'ombra su tre figure del calcio, in particolare Maldini e Andrea, di cui siamo tutti, come dire, tuttora innamorati, no? Ed è un peccato.
1: Quello sicuramente.
0: Poi
1: Ma
0: la
1: infatti.
0: vicenda del circolo Aniene, che ti devo dire, insomma, voi siete a Roma, lo sapete meglio di
1: Sì,
0: me, forse.
1: insomma, il circolo appunto del presidente federale Malagò, dove probabilmente è nato questo patto
2: Questo
1: per
2: patto.
1: riportare Mancini, che insomma ha chiesto scusa, ma Elisa
2: Non lo
1: voleva
2: so,
1: intervenire su
2: Linus,
1: questo.
2: tu gliel'hai perdonata questo ritorno a casa?
1: A
2: Questo.
0: Mancini? No, anche perché le scuse che ha chiesto Mancini io non le ho viste, cioè le avrà fatte in qualche occasione, non lo metto in dubbio, però, ma lo dico per lui, se lui vuole affrontare questa avventura che deve durare almeno 4 anni, nel momento in cui ci sarà una cerimonia, qualcosa insomma, in cui verrà investito di questo titolo, lui deve fare o deve dire qualcosa per cancellare una volta per tutte, perché sennò se questa scusetta è una scusettina così, continuerà ad affiorare in ogni momento e non gliela si può perdonare in maniera. Cioè, lui ci ha portato all'eliminazione dagli europei, dai mondiali e poi il giorno dopo se n'è andato prendendosi
1: La
0: una
1: rabbia.
0: quantità di soldi. I soldi non fanno schifo a nessuno, però insomma, lui rappresenta un paese. Secondo me, cioè, sarebbe bello pensare a Mancini e pensare sempre a lui con Vialli sul prato di Wembley, no? Invece in questo momento
1: L'abbraccio, sì.
0: purtroppo la prima cosa che viene in mente
1: È il
0: sono sempre
1: tradimento,
0: Pietro
1: è lo
0: Loro. E che
1: strappo,
0: cazzo,
1: è lo
0: sì.
2: Sì, ecco. Beh, no, sicuramente appunto anche dal punto di vista comunicativo, no? L'immagine della FIGC di Malagò di Mancini è stata, volendo anche un po',
1: Intaccata,
2: sì, compromessa. Allora, io faccio questa domanda un po',
1: Vai, sì.
2: così piccante.
1: Ne hai facoltà. Vai.
2: Claudio Ranieri è stato scelto per dare un tono alla situazione, in quanto è sempre stata
1: Sì,
2: una
1: una figura
2: figura
1: molto
2: istituzionale,
1: signorile,
2: anche come
1: certo.
2: allenatore della Roma. Quindi per ripulire l'immagine della nazionale, affiancandolo a Mancini?
0: Ma anche su Ranieri, che è una persona adorabile con tutto il percorso che ha fatto fino adesso. Cioè, l'unica esperienza da dirigente che ha fatto l'ha fatta a Roma nell'ultimo anno e non mi sembra che sia stata un'esperienza, come
2: Eccellente.
0: dire,
1: È finita
0: eccellente, no?
1: malissimo,
0: Perché sì, è finita
1: con
0: malissimo,
1: Gasperini, sì.
0: insomma, no? Che cavolo, anche questo avrebbero dovuto pensarlo. E poi non mi sembra soprattutto Ranieri, anche per una questione anagrafica, no? Quello che potrebbe impostare un percorso che dovrebbe durare 10 anni e rivoluzionare completamente il nostro calcio. Cioè, è una figura carismatica l'aggiusta tutto, speriamo che aggiusti anche questo, però mi sembra una cosa un po' di transizione, no? Non ci vedo una grande prospettiva
1: Chi
0: in questa
1: avresti
0: uscita.
1: visto su quella panchina, Linus, prima di salutarti? Chi avresti visto? Che ti sarebbe piaciuto soprattutto? Forse è più così.
0: No, la vera domanda è questa, che i tre o quattro candidati avevano tutti una controindicazione, forse Antonio Conte con però questa spada di Damocle del suo carattere fumantino e del
1: Sì.
0: fatto che dopo 2 anni le cose vanno a finire, però magari sai, Conte nel frattempo potrebbe essere diventato adulto, tra virgolette, e magari capace anche di gestire questa.
1: Ah, quello
0: Forse Conte
1: sicuro.
0: sarebbe stata una scelta migliore, sicuramente quella che avrebbero voluto tutte le squadre,
1: Certo,
0: insomma.
1: sì, i club di Serie A spingevano per Conte, ma anche lì
0: Sì,
1: effettivamente, come dicevi, ci sono
0: sono molto arrabbiati per questo, sì.
1: parecchio perplessità legate appunto sui progetti a medio-lungo termine
0: Però,
1: che Conte, ai quali è un
0: guarda,
1: po'
0: io
1: allergico.
0: mi accontenterei di un bel gesto di Mancini nelle prossime ore quando verrà
1: Oggi? Sì,
0: ufficialmente.
1: oggi c'era la
0: Se lui
1: conferenza.
0: fosse capace di dire qualcosa di veramente efficace che sposti definitivamente il ricordo, insomma, di quei petrodollari, allora possiamo far finta di niente e ricominciare.
2: Beh, è una
1: Lo
2: bellissima
1: aspettiamo.
2: responsabilità, grandissima
1: È
2: direi, nei
1: enorme, sì.
2: confronti della nazionale.
1: Infatti, vediamo oggi in conferenza stampa, siamo molto curiosi se erano presentati sia Mancini che Claudio Ranieri. Linus, grazie per essere stato con noi.
0: A voi,
2: Vai a
0: buon
1: correre,
0: lavoro,
1: vai a correre
0: ciao.
1: adesso la corsetta prima della
0: No, oggi
1: diretta.
0: sono veramente stanco, non c'ho voglia.
2: Oggi. Ci sta. Onesto, è
0: Ve lo
2: stato
0: dico,
2: onesto.
0: fa un caldo terribile.
1: Ciao
0: Ciao,
1: direttore, un
0: grazie,
1: abbraccio,
0: ciao.
1: grazie a te. Ciao.

0: pezzi più belli di Fabio Concato, Fiore di Maggio, dedicato alla prima figlia, poi si rifarà anche con la seconda, che si chiama Giulia, inserita in un pezzo che porta proprio il suo nome, in un album di qualche anno dopo. Questa alle 8:21 su Radio Capital, The Breakfast Club, oggi con Riccardo ed Elisa, in attesa del ritorno degli altri due protagonisti della nostra trasmissione, cioè Imma Baccelliere e il convalescente Andrea Lucatello, che comunque, ripeto, sta dando dei segni di vita e presumibilmente anche di vitalità. Fra un po' vi daremo il bollettino medico. Sì, ha scritto un messaggio.
1: Questa è una bellissima notizia.
0: Una grande notizia. Vedremo quando appunto Andrea riuscirà a debellare questo virus che lo sta invadendo. Noi prima scherzavamo sul fatto dei mondiali, no? Stiamo ricordando quella scenetta di Trump che voleva festeggiare con la Spagna.
1: Con la Spagna, e Rodri gentilmente l'ha accompagnato verso l'uscita, ma così non è. Così non è più, perché a quanto pare questa coppia, strana coppia di Infantino e Trump continua con le sue vicende, vero?
0: E le sue idee soprattutto, perché questa mattina abbiamo scoperto, ne parlano diversi quotidiani, in questo caso siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera, che la FIFA, ricordiamo appunto la grande amicizia del presidente della FIFA Infantino e il presidente Donald Trump, che vuole privatizzare il mondiale di calcio. Cioè Infantino punta a creare una società il cui primo azionista fa in qualche modo riferimento alla Casa Bianca. Nel dettaglio, la federazione di Infantino intende costituire una sorta di società separata per valorizzare al massimo i mondiali di calcio per quanto riguarda i diritti TV, le sponsorizzazioni, la vendita dei biglietti, che, lo ricordiamo, nell'edizione che si è conclusa da poco hanno generato un incasso record di 15 miliardi di dollari. Quindi dal punto di vista economico c'è stato un grande ritorno rispetto a questi mondiali di calcio. Questa nuova società ha già un nome, in qualche modo, che sarà FIFA Forward Enterprise, l'acronimo FFE, è valutata 20 miliardi e si occuperà anche dell'organizzazione del mondiale di calcio per club, cioè quello per le squadre di società. Sarà aperto a investitori esterni, vuoi sapere chi sarà?

0: il principale azionista?
1: Così, a sentimento direi qualcuno che ha a che fare con la famiglia di Trump.
0: Ma brava, allora lui dovrebbe essere Joshua Kushner, credo che il cognome vi dica qualcosa, ha 41 anni ed è il fratello minore di Jared Kushner, che è il marito di Ivanka Trump, cioè la figlia
1: quindi,
0: di Trump.
1: Quindi, come la settimana enigmistica, unendo i puntini è uscito fuori comunque l'amicizia con Trump.
0: Brava, brava, esatto. Quindi si fanno affari tra la FIFA e Trump, appunto tra Infantino e Trump, che si sono scambiati effusioni di ogni tipo. Ricordiamo anche lo pseudo Nobel per la pace che Infantino ha voluto portare negli studi, nello studio ovale della Casa Bianca, consegnato direttamente al presidente americano, il FIFA, il premio FIFA appunto per la pace, il fatto che ci sia stato anche quell'intervento telefonico di Trump nei confronti di Infantino che ha portato a togliere la squalifica a Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, che poi non è servito a niente perché gli Stati Uniti hanno comunque preso la sveglia, come si dice a Roma, contro il Belgio.
1: Termine assolutamente tecnico.
0: E adesso c'è anche questo discorso di partnership per quanto riguarda l'organizzazione.
1: Comunque per esempio la UEFA non è rimasta in silenzio, ha detto che questa è assolutamente una mossa che diciamo un dirigente, un'istituzione così di governo del calcio non dovrebbe mai oltrepassare, quindi anche la UEFA ha sottolineato come Infantino abbia valicato il limite.
0: Eh sì, lo sappiamo, c'era stato già un aperto conflitto proprio durante i mondiali tra la FIFA e la UEFA, che invece è il massimo organismo calcistico europeo, che ha il timore che questa iniziativa di creare una sorta di società parallela alla FIFA per organizzatore dei mondiali finisca per creare un conflitto di interessi fra il ruolo di regolatore e organizzatore della FIFA e la necessità della nuova società di fare più soldi possibile sfruttando i mondiali. Ricordiamo che anche in questo senso Trump ha subito presentato una nuova candidatura per quanto riguarda l'organizzazione, il poter ospitare i mondiali a stretto giro di posta, considerando molto positivo questa esperienza che si è appena
1: conclusa. Tutte le sue polemiche?
0: Nonostante tutte le polemiche, nonostante lui abbia detto sì, è vero che c'erano anche Messico e Canada, ma l'abbiamo fatti partecipare poco, però siamo stati molto gentili.
1: Carino.
0: Ha detto così Donald Trump, rivendicando il ruolo primario degli Stati Uniti nell'organizzazione.

0: presta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, ve la ricordate la vicenda dei pavoni lì nelle Ravennate?
1: A Punta Marina.
0: A Punta Marina, sì, credo che sia leggermente rientrata perché ne è rimasta solo una piccola colonia, se non sbaglio gli ultimi aggiornamenti portavano a questa soluzione più o meno temporanea dell'invasione
1: Visti
0: dei pavoni.
1: I servizi televisivi dei programmi TV.
0: Ci sono andati avanti un mese e mezzo praticamente.
1: Appunto, che si sono così ridimensionati, poi io suoni, voci, non li sento più.
0: Niente, quindi mi pare di capire che sia abbastanza rientrata. Laddove rientra la vicenda dei pavoni, ecco che arriva il varano, che è questo enorme lucertolone di 2 metri più o meno, la lunghezza più o meno è quella.
1: Sì, anche brutta, è una grande
0: pesante
1: lucertola.
0: 20 kg più o meno il peso, di squame e sguardi famelici, come viene definito questa mattina da Pierpaolo Prati su Repubblica, perché adesso c'è l'allarme varano nel bresciano, in particolare 2 comuni interessati che sono quelli di Montichiari e di Calcinato, dove pare sia stato avvistato più di una volta questo varano.
1: Noi pensavamo di aver sorpassato così, superato l'avvistamento del leone al Dispoli.
0: Ah, te lo ricordi il leone di Dispoli che era fuggito dal circo?
1: Era
0: no?
1: fuggito dal circo, quindi una sì. volta che hai visto il leone, quello è il massimo splendore proprio dell'animale selvatico, no. Arriva il varano Montichiari.
0: Arriva il varano che mette un po' paura. Io sono un po' intimorito da questi enormi rettiloni un po' preistorici.
1: Da quel che so non si nutrono di esseri umani.
0: No, allora pare
1: questo
0: che
1: ci può tranquillizzare.
0: Si nutre di topi, di nutrie, insomma di altri roditori.
1: Roditori, infatti.
0: Sì, di roditori, e soprattutto non dovrebbe essere pericoloso per l'uomo, ma secondo il sindaco di Montichiari Marco Togni, che ha detto ha suggerito alla popolazione di non uscire troppo, di essere guardinghi ed eventualmente di avvertire le forze dell'ordine in caso di avvistamento, ha detto non è letale ma non cercate di avvicinarlo perché potrebbe essere portatore di tossine e batteri. Come detto è stato avvistato un paio di volte, l'ultima se non sbaglio nella notte tra venerdì e sabato.
1: Sì.
0: E in particolare era stato avvistato da un lavoratore indiano che era in un campo di grano turco, che l'ha visto passare, dice si è avvicinato, ha spalancato la bocca e poi se n'è andato.
1: Mamma
0: questo
1: mia.
0: È stato il
1: che, anche perché il varano non è proprio un animale tipico dell'Italia.
0: No, appunto, questo è un particolare, si chiama varano Salvadori, dovrebbe essere originario della Nuova Guinea. Qual è la supposizione?

0: dal cognome poteva sembrare italiano. Adesso
1: Salvatori
0: questa cosa,
1: con due I, però del Salvatore, ecco. Questo. Okay. Allora, qual è l'ipotesi più probabile? È che questo varano sia stato preso da qualcuno come animale da crescere nel giardino di casa, questi animali esotici. Poi però che cosa è successo? È cresciuto troppo, non ha avuto più l'opportunità di poterlo seguire, il padrone l'ha liberato e quindi si starebbe aggirando nelle campagne del Bresciano, appunto, di fra Montichiari.
0: Ma il proprietario
1: Calcinato
0: non ha pensato alla conseguenza?
1: Immagino che non si sia fatto vivo per motivi di opportunità, perché magari rischierebbe chissà che cosa.
0: Ci sono tante possibilità per prima di liberarlo così al naturale. Mi viene da pensare, da donarlo a queste onlus che esistono e si prendono
1: cura, che si occupano di questi animali. E evidentemente non l'ha fatto. Fatto sta che adesso c'è la caccia al varano, che viene realizzata anche attraverso dei droni che sono dotati di termocamere. Però qual è il problema? Che il varano è un animale a sangue freddo, cioè la sua temperatura è condizionata da quella dell'ambiente, quindi questo drone particolare non riesce ad individuarlo.
0: Il dettaglio della termorivelazione non è fondamentale, a quanto pare, per il varano.
1: Probabilmente non per il varano, quindi staremo a vedere se si tratti, appunto, di un avvistamento così un po' farlocco, oppure se davvero questo lucertolone sarà catturato e restituito alle sue zone, diciamo così. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: anche Ed Sheeran nella scaletta di The Breakfast Club alle 8:43 con Riccardo ed Elisa. Allora, ci stanno scrivendo in molti su questa vicenda del Varano, ma c'è da fare chiarezza.
1: C'è tanta confusione anche sulla mia identità. Sì. Non sono Imma Baccellieri, sono Elisa Lancia. È strano perché di solito sto dall'altra parte del vetro.
0: Sì, esatto. Si
1: però
0: dice
1: non
0: così.
1: Confondiamo
0: le situazioni.
1: Imma. Questa quindi, poltrona è tua.
0: Rimettiamo i puntini sulle i, ecco. Ma in vacanza tornerà appunto fra qualche giorno, così come tornerà anche il nostro Andrea Lucatello, che pare stia meglio. Questo è il primo bollettino medico, il secondo sarà diramato intorno alle 11, come avviene in queste circostanze simili. Allora, ci stavano parlando di questo Varano che è stato avvistato nelle campagne del Bresciano, in particolare di questi due comuni che sono appunto Montichiari e Calcinato.
1: Sì.
0: Dice, no, guardate che è stato catturato. No, non è stato catturato. È ancora inseguito già da un paio di settimane. È stato catturato un altro lucertolone in provincia di Modena.
1: Si fa confusione con i rettili, sì. Con le grandi lucertole. Perché
0: quello è il Varano, questo invece che è stato catturato a Modena.
1: Un po' impressionante. Quindi ho difficoltà a leggere bene il nome perché non voglio vedere l'immagine. Però, se non sbaglio, Tegu argentino.
0: Tegu rosso o Salvator rufescens, questo è il nome scientifico, che è una specie di lucertolona della famiglia delle telide, che è distribuito nel centro dell'Argentina, in Bolivia. Quindi comunque stiamo parlando di centro Sud America, e anche questo chissà com'era in Italia, però è stato catturato a Nonandola in provincia di Modena, dovrebbe essere questo il comune, appunto un raro tegu argentino di 1,5 metri, quindi anche questo è un bel lucertolone che però è stato
1: che vagava catturato in un parco e tanti lo hanno segnalato, quindi tu immagina fare una passeggiata nel parco e trovi un tegu argentino che insomma
0: un tegu rosso. Ma perché li dovete prendere sti lucertoli? Cioè, voglio dire, ma anche chi ha questa passione per gli animali esotici, no? Che poi sono anche complicati, immagino, anche a livello di cure veterinarie, quando non permessi anche dalla nostra legge. Io non so neanche quanto sia lecito poterli allevare in strutture private. Ma perché, che soddisfazione dà avere un lucertolone di questo tipo?
1: Non lo so, la tipologia è sempre rientra nel animale domestico.
0: Ok.
1: Particolare. Che, quindi sì. La gestione, prendersi cura di un animale particolare, come per esempio anche i serpenti.
0: Come i serpenti, ecco, che è una cosa che
1: è impressionante,
0: non ho mai
1: dare
0: neanche
1: da mangiare al serpente,
0: che spesso magari si conservano anche in frigo.
1: Ecco, questa cosa non è dato sapere da me, dalla sottoscritta, vorrei tacere e far cadere l'argomento.
0: Lasciamo perdere questo argomento dei lucertoloni e dei rettili conservati in casa. Fate che ne so, il cane, il gatto, anche il pesce rosso può dare un pizzico più di soddisfazione.
1: Il pesce rosso è un po' rischioso perché è un po' pazzo.
0: No, non è pazzo,
1: è a saltare fuori dalla
0: e soprattutto ha una longevità molto scarsa. Almeno io ho avuto delle esperienze traumatiche con gli ultimi 3 pesci rossi che sono stati presi un po' di anni fa. Sono campati poco, nonostante.
1: Un saluto ai tuoi 3 pesci rossi.
0: Esatto.

0: 8.50 Radio Capital, The Breakfast Club, insieme fino alle 10 con Riccardo ed Elisa. Sapete che cos'è la neofobia? Magari sarebbe intuibile, no? come traduzione. Esiste quella di natura alimentare, praticamente sì. La paura, il timore di approcciare un cibo nuovo rispetto a quello che siamo abituati a conoscere. E ci sono delle persone che evidentemente ne soffrono, patiscono.
1: O ne hanno sofferto da bambini.
0: Salvo poi correggersi in questo senso. È un problema che riguarda, lo sappiamo tutti, da genitori ci siamo un po' passati, riguarda soprattutto i bambini, perché a quanto pare 8 su 10, quindi una statistica con numeri forti, soffre di questo tipo di condizione, cioè nell'approcciare con difficoltà dei sapori che non si sono conosciuti prima, no? Sostanzialmente.
1: Beh, nei cartoni animati e nei film spesso fanno vedere come i bambini hanno difficoltà a mangiare i broccoli.
0: Sì.
1: Il fantastico e acerrimo nemico di tutti i bambini è il broccolo verde.
0: È il broccolo, che invece poi crescendo, poi quando uno fa confidenza con quel sapore,
1: in tutte le varie declinazioni, quindi broccoletto romano che non è il broccolo,
0: brava,
1: il cavolfiore,
0: che è un'altra storia, esatto. Però insomma, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. Non so quanti di voi appunto saranno passati per questa condizione, soprattutto quali sono i rimedi che vengono applicati quando c'è questa difficoltà, questa diffidenza, la possiamo definire così, dei bambini nei confronti dei cibi nuovi. Intanto vi diamo il nostro numero WhatsApp, lo ricordiamo, 342 342 2190, perché noi fra un po', dopo il giornale radio, dopo le notizie delle 9, parleremo di questo argomento e cercheremo appunto di capire come dare dei suggerimenti utili soprattutto ai genitori per capire come arginare questo problema
1: paura
0: della neofobia. Tu l'hai mai avuto questo tipo di approccio complicato,
1: paura, timore,
0: complesso?
1: No. Disinteresse nei confronti della cicoria, mi ricordo.
0: Accidenti. Adesso invece la cicorietta di campo ripassata,
1: grande nonna Sabina che me la faceva trovare sempre al posto dell'insalata.
0: Ecco, e poi grazie a nonna adesso è diventato magari uno dei tuoi piatti preferiti.
1: Quello con l'hummus di ceci.
0: Ma l'hummus, chi è che può dire di no all'hummus, ragazzi?
1: Nessuno.
0: Con la pita e dentro poi ci metti quello che vuoi, mannaggia.
1: Ma senti che canzone è partita mentre descrivevi questo benessere.
0: Ecco, infatti
1: così.
0: Immaginate questo pezzo appena sussurrato appunto di George Michael con il messaggio di Valentina che dice: le mie nipotine adorano i broccoli. Valentina da Ferrara.
1: Pensavo
0: quindi
1: con l'hummus di ceci, allora ho detto un attimo, sa che piega stiamo prendendo.
0: E ti sussurra all'orecchio la ricetta dei broccoli.
1: Hummus di ceci.
0: Carles Whisper appunto.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Le notizie alle 9, buongiorno da Chiara Iorio. Ancora in rialzo il prezzo del petrolio, il Brent a più di 87 dollari al barile e l'Iran riceverà 400 lanciamissili antiaerei dalla Cina. Lo rivela Reuters, secondo cui la prima fornitura dell'acquisto da 60-70 milioni di dollari arriverà entro poche settimane. Intanto sono almeno 10 le vittime di attacchi sauditi e statunitensi contro le milizie iraniane in Iraq, dice Teheran, che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e americane in Giordania. La Russia emette un mandato d'arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, e accusato di complicità nel terrorismo nell'ambito di un'indagine penale. Carceri fuori controllo, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia rilancia l'allarme in commissione parlamentare antimafia pochi giorni dalle parole del ministro della giustizia Nordio, che lo aveva attaccato per l'allarme lanciato. È lui a essere fuori controllo, aveva detto. I mafiosi continuano a comandare anche dopo l'ingresso in carcere, se non sono al 41 bis, ha detto De Lucia.
2: Il vero problema sta nella fascia di soggetti mafiosi che entrano in carcere senza la qualità di capo dell'organizzazione mafiosa. Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. E questi apparecchi telefonici consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
1: Il sindaco di Gela trasferisce da domani il suo ufficio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. È il momento di difendere il diritto alla salute, dice Terenziano Di Stefano, e spiega che vi rimarrà fino a quando non saranno garantiti gli impegni assunti dalla regione siciliana per la realizzazione del nuovo ospedale. Oggi la conferenza stampa di Mancini al ritorno sulla panchina azzurra, di Ranieri al suo esordio come direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò è sicuro che Mancini si scuserà ancora per aver mollato l'Italia nel 2023 per il ricchissimo contratto in Arabia Saudita. Poi Malagò mette in qualche modo le mani avanti in vista dei primi impegni dal 25 settembre al 5 ottobre, 4 partite del girone di Nations League con Francia, Belgio e Turchia.
3: Il nuovo allenatore avrà 2 allenamenti a disposizione e nel frattempo, scusate se ve lo dico, dalla partita della Bosnia non mi risulta che nell'Italia improvvisamente sono stati passaportati Lamin, Mappé, Kane. No, allora vogliamo parlare seriamente o dobbiamo scherzare? Per cui la prima velocità è cercare di fare al meglio, diciamo oggi, con quello che noi abbiamo.
1: Il VAR solo per errori palesi, nuove indicazioni del UEFA agli arbitri. Come agli ultimi mondiali, il VAR deve intervenire solo in caso di errore chiaro ed evidente, perché non è concepito per arbitrare la partita, ma per essere un supporto fondamentale. Alle 10 prossimo appuntamento con Capital News.

0: fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

9.07 del Breakfast Club con Riccardo De Lisa, il nostro Sergio Martelli regia. Allora, l'argomento che abbiamo introdotto poco fa, che adesso approfondiremo, stanno arrivando già diversi messaggi al 342-342-2190, perché evidentemente questo problema, questa condizione della cosiddetta neofobia alimentare è molto più diffuso di quanto non si pensi e porta, pensate, 8 bambini su 10 a rifiutare dei cibi nuovi, soprattutto in questo periodo, quello estivo, delle vacanze, in cui non si è nella comfort zone casalinga, dove magari poi ci si può accomodare, no, per quanto riguarda i cibi, ma si tende più a mangiare fuori, ad andare al ristorante, ad essere appunto lontani da casa, con tutte le problematiche che si

0: Insomma, noi parliamo questa mattina con un'esperta che è la professoressa Laura De Gara, che insegna scienze dell'alimentazione e della nutrizione all'Università Campus Biomedico di Roma. Professoressa, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, grazie, grazie a lei naturalmente di aver accettato il nostro invito. Per spiegarci allora di cosa parliamo quando affrontiamo l'argomento della neofobia alimentare.
1: Per neofobia alimentare si intende proprio un po' il rifiuto che una persona può avere davanti a un determinato cibo. Nei bambini questo è molto diffuso, come lei diceva, 8 bambini su 10 manifestano un po' questa rifiuto degli alimenti nuovi, no? Neofobia sta proprio a indicare questo rifiuto del nuovo. E bisogna dire che nella maggior parte dei casi si tratta di una fase un po' fisiologica. È normale che un bambino si senta più a suo agio quando ha davanti degli alimenti molto conosciuti, sì, molto familiari, e sia un po' perplesso invece davanti a un alimento nuovo, per cui anche i genitori non devono preoccuparsi più di tanto. La neofobia può essere legata a fattori genetici e a fattori ambientali di educazione, e in questo senso è molto importante il ruolo dei genitori, degli adulti che rappresentano un modello.
0: Certo.
1: Tipicamente quando in una famiglia c'è un approccio semplice, positivo anche verso la novità, il bambino si adegua un po', no? E una cosa che senz'altro è importante è far conoscere gli alimenti ai bambini.
2: Ecco, a proposito di questo, quali sono secondo lei le linee guida appunto da suggerire ai genitori per evitare che appunto il cibo venga visto solo come una mera imposizione, quindi che possa avere anche degli effetti negativi poi sulla crescita?
1: Certo, anche perché è importantissima la biodiversità alimentare, proprio perché garantisce un apporto corretto di tutti i macro e i micronutrienti. Allora, sicuramente appunto è importante far conoscere gli alimenti al bambino. Può servire che accompagni un genitore a far la spesa, può servire raccontare come crescono e come da che cosa derivano gli alimenti. Ecco, tante volte i bambini non sanno che, non so, un pomodoro, una mela cresce su una pianta, si sviluppa su una pianta, no? L'hanno sempre vista al supermercato.
0: Certo.
1: Per cui anche saper raccontare un po' la storia di quell'alimento
0: sì, può essere interessante, no? Da questo punto di vista può catturare sicuramente l'attenzione del bambino. Professore, siccome ci stanno scrivendo anche diversi genitori che ci scrivono anche: basta abituare i bambini a verdure e legumi sin dalla più tenera età. Però non è esercizio sempre semplice questo, no, professoressa?
1: No,
0: sta dando adesso dei suggerimenti che vanno proprio in questo senso, però va
1: detto che
0: non è una cosa particolarmente facile questa.
1: Anche la manipolazione degli alimenti è importantissimo.
2: Cioè, in che senso manipolazione?
1: Per dire, aiutare a preparare il cibo. Avere la possibilità magari in estate di mettere a seminare un seme e vedere la piantina che cresce, vedere una piantina di lattuga che cresce o un pisello che cresce, sono tutte cose che rendono familiare quell'alimento al bambino, che gli danno un approccio diverso.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Raccontargli anche sotto forma di favola, quindi la nascita, la crescita del prodotto poi che alla fine arriva sulle nostre tavole.
1: Ma anche saper raccontare da dove viene un alimento, no? Gli alimenti hanno delle storie bellissime. Se pensiamo al pomodoro, che è tipico nei nostri piatti, che non è tipico dei nostri territori, o al riso, al mais, no? Per cui ecco, può essere anche simpatico poter raccontare ai bambini da dove viene un alimento.
0: Mi permetta questa domanda magari un po' scomoda, professoressa, perché sempre tornando sul discorso del ruolo dei genitori, leggo questo messaggio di Stefano che scrive: mi sento di parlare per esperienza, il segreto è abituare i bimbi ad assaggiare tutto fin da piccoli, e questo l'abbiamo già detto, senza assecondare la loro pigrizia alimentare. Si può forzare un pochino in questo senso, professoressa? Oppure bisogna lasciare al bambino il suo tempo per abituarsi a quel tipo di alimentazione, di cibo?
1: Allora, la letteratura scientifica riporta che è importante mettere in contatto il bambino più volte con lo stesso alimento. E lì il genitore deve essere bravo a non farlo in modo assolutamente impositivo. Deve essere bravo a giocare insieme al bambino, perché quella possibilità di avere un contatto con l'alimento non sia una forzatura, non crei un rifiuto netto.

0: Certo.
1: Per cui appunto il gioco, il racconto, l'esempio,
2: Quindi
1: il riproporre più volte quell'alimento, magari con una forma diversa, ecco, sicuramente serve.
0: può
1: Sicuramente non
0: aiutare.
1: bisogna, ecco, non bisogna desistere.
0: Ecco, cioè,
2: Ecco,
0: non
2: questo
0: forzare troppo, ma neanche mollare al
2: al primo
0: primo
2: rifiuto.
0: ostacolo, al primo rifiuto da parte del
2: Esatto.
0: bambino.
2: Qualora ci
0: Esattamente.
2: fosse un bambino a cui non piace il broccolo, la mamma può provare a fare uno sfornato di broccoli e quindi magari non
1: Certo,
2: associa l'immagine del
1: certo.
2: broccolo
1: Del broccolo.
0: Che poi sono
1: Sì,
0: così
1: sì, sì,
0: demonizzati
1: sì,
0: questi
1: sì.
0: broccoli,
2: No,
0: secondo me,
2: perché
0: poi
2: c'è
0: alla fine.
2: sempre quella figura, il
0: Sì,
2: nemico, no? Nei cartoni animati, come
0: esatto.
2: dicevamo prima, sempre il
0: Il
2: broccolo.
0: broccolo, sì, anche per il
1: No, ma
0: sale. Sì. Prego, prego,
1: bisogna
0: sì.
1: pensare che i bambini hanno una capacità sensoriale molto maggiore dell'adulto, per cui alcuni gusti li percepiscono in modo molto più forte.
0: Ah, certo, ah,
2: sono più
0: ecco,
2: attenti, vedi,
0: e
2: niente.
0: quindi questo può
1: E
0: influire
1: quindi
0: sicuramente,
1: questo,
0: certo.
1: esatto. Per cui magari il broccolo lo si può utilizzare insieme a, nello sformata, qualche cosa che ne attenui un po' il sapore.
0: Assolutamente sì, si può abbinare. Va bene, professoressa, abbiamo fatto chiarezza, poi intendiamoci un po' tutti, anche da adulti e da grandi, abbiamo quel cibo che proprio non ci piace, verso il quale
2: Ma
0: non
2: sì.
0: abbiamo questa predisposizione, no? In questo senso.
1: Certo,
0: Magari ce l'avrà
1: certo.
0: anche la professoressa, ce la dice questa curiosità. C'è una cosa che
1: Sicuramente,
0: proprio lei non mangia,
1: sicuramente.
0: qual è? Ce lo può dire così?
1: Alcuni tipi di pesce, per esempio,
0: Sì.
1: alcuni crostacei non mi piacciono molto, però li posso mangiare. Invece
0: Vabbè.
1: sono una fanatica di frutta e verdura di qualsiasi
0: Ecco,
1: tipo.
0: questo è un
2: Ah,
0: bel
2: e
0: messaggio. Questo è
2: l'estate
0: sicuramente un
2: già
0: bel
2: ci
0: messaggio, sì,
2: aiuta con la frutta e
0: decisamente.
2: verdura.
0: Professoressa Laura De Cara, grazie per essere stata con noi questa mattina. Le auguriamo buon
1: Grazie.
0: lavoro, grazie
1: Prego.
0: mille. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.
3: Questa è Radio Capital.
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: buongiorno Radio Capital. Sono Lorenzo da Sovereto, vi volevo far sentire mia figlia cosa ne pensa dei broccoli, soprattutto di broccoli e salsiccia.
1: Vai.
2: Sono buonissimi.
1: Certo che sono buonissimi. Grazie a te, soprattutto la pizza, broccoli e salsiccia, credo che sia
3: anche
1: una delle delizie, anche lo stesso panino bello con la mollica che
3: mamma
1: si impregna
3: mia,
1: un pochino.
3: Mamma mia.
1: Stiamo parlando della neofobia alimentare, ne abbiamo parlato con la professoressa De Gara che è stata nostra ospite, si occupa ovviamente di scienza dell'alimentazione. La neofobia alimentare è questa condizione, questa problematica che porta soprattutto i bambini, soprattutto quando sono fuori casa, ad avere una certa diffidenza nei confronti dei cibi nuovi.
3: Però ha sottolineato che comunque è fisiologica nella crescita del bambino.
1: Ha detto, certo.
3: Quindi ci siamo
1: importante, come ha detto la professoressa, come consiglio primario è quello di insistere fino a un certo punto, cioè di non essere magari troppo pressanti, ma di non mollare rispetto alle prime difficoltà che dovessero presentarsi.
4: Comunque, secondo me, ragazzi, questi dibattiti sono un po', non lo so. Si diceva una volta che il miglior cuoco è la fame, bisognerebbe evitare di viziare questi bambini. Ciao Marco da Lecce.
1: Quindi per Marco è una questione di viziare.
3: Secondo me non è viziare, semplicemente devi abituare il bambino ad assaporare
1: ai nuovi sapori.
3: Abbiamo un altro e ultimo
1: messaggio. Eccolo.
5: A proposito della neofobia, il mio pediatra di mio figlio mi consigliò la lettura Mi svezzo da solo del dottor Pier Marini, se non ricordo male, che suggeriva di introdurre praticamente tutti gli alimenti, anche le verdure, sin da piccolissimi, e di non usare quella gradualità che spesso invece si ritiene necessaria.
1: Come tempistica, un po' come ci diceva la professoressa De Gara. Sì, più o meno. Bisogna trovare il giusto compromesso. Poi la professoressa ha suggerito anche di raccontare un po' ai bambini la storia di quell'ortaggio, di quel frutto, di quel piatto in genere, per renderlo un po' più accattivante, di fargli maneggiare il cibo, di insegnare a cucinare magari insieme agli adulti, con le dovute cautele naturalmente. E poi leggo il messaggio di Nicola che dice: abbiamo inventato una pasta con i broccoli per la bambina, con una base di pancetta e una cremina di broccolo per guarnire la pasta con i pezzi di verdura. Però dico, così piace a tutti, invitami, io vengo sicuramente a trovare.
3: Mandacela.
1: Ho poi scoperto che una versione leggermente diversa la trovai in mensa aziendale. Bene, ora la piccola ce la chiedo ogni tanto, quindi come vedete lì c'è stato un approccio simpatico.
3: Però sempre perché c'è un riadattamento.
1: Certo,
3: un
1: si può riadattare.
3: Un adattamento alla necessità della bambina, quindi secondo me non è viziare i propri figli.
1: E invece c'è un messaggio un po' più amaro di Paola che dice: mia figlia durante lo svezzamento mangiava tutto, è andata avanti fino ai 2-3 anni, poi basta, e adesso ne ha 26 e le verdure sono ancora out. E questo è un peccato.
3: Io conosco così una persona che fino ai 18 anni ha mangiato una focaccia, pizza, andava a cena a mangiare al ristorante
1: solo la focaccia,
3: poi, grazie ad un suo carissimo amico, ha sbloccato la variazione,
1: uno switch
3: con la diavola, quindi
1: la pizza
3: è passato
1: alla
3: proprio dal bianco al nero.
1: E cosa ha detto una volta assaggiata la pizza con la diavola?
3: Ma che cosa mi sono perso tutti questi anni?
1: Pizza
3: un
1: con salame piccante. Un saluto a questa persona, ogni riferimento è puramente voluto
3: casuale,
1: naturalmente. La pizza alla diavola, tra l'altro, credo sia una delle pizze più richieste, leggevo una statistica un po' di tempo fa, nei ristoranti appunto, nelle pizzerie. Poi, come detto anche con la professoressa De Gara, a fare da chiosa a questo tipo di discorso, un po' tutti noi anche in età adulta abbiamo dei cibi verso i quali ci approcciamo in modo un po' più diffidente. Io ad esempio non sopporto né la zucca né la rapa rossa.
3: Sulla
1: rapa
3: rossa siamo d'accordo, perché
1: mi fa proprio senso, mi dispiace, ma
3: terra bagnata,
1: sì, proprio quel retrogusto un po' feroce, un po' anche come l'interiore, no? Per esempio Sergio Martelli ci diceva la trippa,
3: mamma
1: un
3: mia,
1: po' onnivoro, ma la trippa non ce la fa.
3: Io l'unica trippa, quella che ci dicevamo fuori onda, la frittatina saltata nel sugo,
1: fatta con l'uovo, quella è una delizia,
3: perché sono una bambina ancora, quindi me la vendono così, la trippa.
1: Quindi adesso non cercate di conquistarci con le ricette, con la rapa rossa, perché proprio non ce la facciamo.
3: Già
1: Elisa,
3: ci ha provato Imma con il risotto alla rapa rossa, ti ricordi?
1: Imma.
3: Ma lì è cotta la rapa, quindi non si sente più.
1: Ma se è andata male con Imma, vuol dire che proprio non ce la si fa. On a

0: Spezzato nello stesso identico modo i miei due figli. Il primo non mangia nulla, ma proprio niente, super mega selettivo.
1: Sì.
0: Stiamo facendo anche un lavoro perché ormai ha quasi 10 anni, quindi per cercare di
1: Certo.
0: superare la selettività alimentare. E l'altra mangia tutto, ma proprio tutto, tutto.
2: Lo yin e lo yang.
0: Quindi è solo fortuna.
1: Come spesso
0: Buona
1: capita,
0: giornata, un abbraccio a tutti.
1: gli opposti, vedi?
2: Magari
1: Tuoi
2: si
1: figli.
2: sblocca come quella
1: Appodacci.
2: persona che abbiamo nominato prima. A 18 anni tocca la maggiore età e
1: E si rende
2: sblocca con una
1: conto.
2: bella diavola.
1: Certo.
2: Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao, sono Stefano da Rimini, Gardo. Vogliamo parlare delle truffe alimentari che ci facevano da piccoli sul seggiolone, che ci imboccavano e dicevano:
2: Sono tutti
3: arriva un
2: complotti.
3: carico di ciliegie, arriva un carico di fragole. E invece era il brodino, il passato di verdure.
1: Capito?
3: Ciao.
2: Che
1: Mi
2: comunque.
1: piace il concetto di inganno alimentare, cioè ti danno la sensazione di mangiare una cosa che poi in realtà non è quella, che lì devi stimolare la
2: Ma
1: fantasia di chi
2: io.
1: apre la bocca.
2: Questo inganno, no? Le ciliegie, poi mangia
1: Però
2: e
1: come
2: beve il
1: fai?
2: brodino.
1: Eh
2: E
1: sì.
2: poi quando cresce questa persona e mangia le ciliegie, dice: ah, che buono il brodino! C'è un po' della
1: Rimane
2: confusione.
1: legato a
2: Eh sì,
1: quell'immagine, sì,
2: comunque
1: infatti.
2: c'è anche quest'altro audio che adesso facciamo sentire che.
1: Sempre sull'inganno
2: Ma
1: alimentare.
2: questo è proprio importante.
1: Sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno. Ricordo quando ero piccolo, quindi parlo di un po' di decenni fa,
1: Sì.
4: che pur di farmi mangiare pasta e lenticchie, mia mamma ed anche mia nonna la passavano, facevano quindi un passato di
2: Aia,
4: queste lenticchie e
2: già.
4: dicevano che era la pasta con la cioccolata. Io ho sempre pensato che ci fosse un
1: C'è la
4: inganno, perché
2: fregatura.
4: quando assaporavo la
2: Piccolo,
4: cioccolata, ovviamente
1: ovviamente aveva un altro
4: aveva un
1: sapore.
4: sapore decisamente diverso. Saluti.
1: Esatto, beh,
2: Beh.
1: non a caso potremmo creare la famosa lenticchia fondente al 70%.
2: Diciamo astuto questo nostro amico,
1: Non lo so.
2: questo nostro ascoltatore già da
1: Però,
2: bambino,
1: cioè, perché diciamo sì,
2: oppure.
1: sul colore sì, si poteva un po' bleffare, però certo sul
2: Beh,
1: sapore
2: però.
1: siamo molto lontani,
2: Mamma
1: siamo
2: mia, ma
1: abbastanza
2: tu pensa
1: distanti.
2: che vai a mangiare un pezzo di cioccolata, dici: ah, mamma mia, che buona! E
1: E
2: poi
1: poi.
2: sa dalla minestra di lenticchie di mia nonna, ma
1: Ma
2: com'è
1: poi mi. Non
2: possibile?
1: so, c'è il gusto lenticchia in gelateria, per esempio? Come si possa. Cioè, ne
2: Sai chi è
1: abbiamo
2: l'unica
1: sentiti tanti.
2: persona
1: Sì.
2: che potrebbe mangiare il gelato alle
1: Già l'ho
2: lenticchie?
1: capito. È Imma.
2: La stessa del
1: Naturalmente.
2: risotto alla Raparossa.
1: Sappiamo che lei è patita di lenticchie. Va bene, abbiamo parlato di neofobia alimentare, ma sappiate che il cioccolato e la lenticchia sono due cose molto, molto diverse fra loro.
2: Molto.
5: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
6: Sarà forse questo il TG0?
1: Ma forse che forse?
6: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo?

0: quella di Doris e Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
0: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: IG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori,
3: Peter Gabriel,
1: dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ehi, umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

trova la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Chi è l'extraterrestre qui fra noi due in questo momento? Beh, in realtà qui
1: Sergio Martelli.
0: Sergio Martelli, sì, ci sta come definizione questo gran pezzo di Eugenio Finardi alle 9.35. The Breakfast Club, oggi eccezionalmente con Riccardo ed Elisa, in attesa del ritorno di Ima e anche del ritorno del nostro Andrea Lucatello, malato ma in ripresa, ce lo danno in ripresa. E, perché abbiamo detto di extraterrestri, di categorie e cose del genere? Perché stiamo notando che il giornale ormai da un po' di tempo nelle sue pagine interne si occupa del linguaggio, abbiamo affrontato più volte questo argomento, della generazione Z,
1: sì,
0: nella quale cade ampiamente la nostra Elisa Lancia, perché lo ricordiamo, la generazione Z abbraccia quel range che va dal 1997 al 2012,
1: esatto,
0: e tu ci caschi perfettamente.
1: Piena.
0: Detto senza voler dire la tua età, perché risulta un po' villano, quindi anche se sei giovanissimo.
1: Ma come sei Lord? Ma
0: allora
1: sono del 99,
0: del
1: quindi
0: 99.
1: Ci rientro a pieno.
0: Fatevi
1: e sono la massima esperta della generazione Z,
0: e
1: ma
0: soprattutto del linguaggio di questa generazione. Però questa mattina ti ho colto un po' impreparata su un paio di termini che sono stati riportati dal giornale.
1: Allora rifacciamo lo stesso gioco in diretta.
0: Sì, perché prima l'abbiamo fatto
1: in
0: redazione.
1: Ce lo manca.
0: Allora, tu sapevi dell'esistenza del termine delulu?
1: No.
0: Non lo sapevi. Vuoi che ti spieghi di che cosa si tratta?
1: Sì.
0: Credere ostentatamente o autoilludersi che qualcosa andrà in un determinato modo, anche se si è consapevoli che non sarà così. Ti faccio l'esempio più classico. Sono nella mia delulu era. E questo significa appunto nella disillusione. Oppure sei davvero delulu a pensare che ti risponderà, perché ti ha già ghostato più di una volta.
1: Allora,
0: qui ghostato lo sappiamo cosa vuol dire. Sparire,
1: fa riferimento sì al fenomeno del ghosting, quindi sparire senza lasciare traccia,
0: dopo aver magari corteggiato, avvicinato,
1: sì,
0: una persona,
1: anche dopo aver frequentato una persona.
0: Si quindi sparisce, e quello significa ghostare quella persona che subisce questo trattamento,
1: quindi fare letteralmente il fantasma.
0: Sì, però il delulu è questo,
1: quindi,
0: passaggio ulteriore, capito?
1: Sai, è inutile che continui nel tuo intento,
0: certo,
1: anche consapevole del fatto che andrà male,
0: e quindi
1: lascia perdere.
0: Esatto. Poi dopo delulu, vabbè, sappiamo, flexare lo conosciamo.
1: Flexare, sì.
0: Vuoi
1: questo
0: spiegarlo?
1: Talk è un po' cringe, per usare un termine.
0: Abbiamo detto
1: noi che
0: sì,
1: spieghiamo in maniera didascalica i termini.
0: Io sono molto cringe in questo senso, però il flexare
1: tipo
0: parole,
1: mostrare.
0: Dai.
1: Tipo mostrare. Ho flexato il mio telefono.
0: Però mostrare con una certa fierezza.
1: Certo, andare
0: fiero.
1: Positivo, sì.
0: Andare fiero di questo flex.
1: Poi ne avevamo un paio che erano praticamente facilmente adattabili
0: perché
1: all'italiano.
0: Perché erano il contrario soprattutto di terminologie che già conoscevamo, come FOMO. Che cos'è,
1: sì,
0: il FOMO?
1: Fear of missing out.
0: Cioè paura di perdersi delle occasioni importanti,
1: sì,
0: una festa, un ricevimento,
1: esatto,
0: questa cosa
1: questo,
0: qui.
1: Questa sensazione costante di perdersi qualcosa, che non si stia vivendo la propria

0: propria vita al 100%, quindi sono rimasta a casa, potevo andare alla festa di Giacomino.
1: È quello FOMO.
0: Capito?
1: E che però adesso presenta anche il suo ideale contraltare, l'altra faccia, che è il JOMO.
0: JOMO.
1: Si dice così, cioè la felicità nel non partecipare a tutto, scegliendo consapevolmente di staccare per godersi tempo, benessere e quant'altro.
0: Perché un trend tipico della generazione Z, che sposo appieno, è quello di gioire del fatto di preservare, salvaguardare la propria, il proprio benessere individuale. Quindi di rinunciare su 7 giorni settimanali, diciamo, il venerdì dico non esco perché preferisco stare a casa, mi vedo una serie TV e dici
1: esatto.
0: Ci voleva proprio.
1: Per esempio, in questo momento stanno guardando tutti l'Odissea al cinema, quindi il FOMO è la paura di perdersi la pellicola sostanzialmente. JOMO potrebbe essere non vado a vedere l'Odissea. Ti piace come paragone?
0: No, perché
1: non è
0: più
1: calzante.
0: Non tanto, cioè forse questo perché è proprio un evento, quindi la fear of missing out potrebbe essere di sentirsi un pesce fuor d'acqua nel non riuscire a parlare delle tematiche dell'Odissea,
1: cioè,
0: andarla a vedere,
1: non
0: andarla a vedere, alla fine è talmente come la situazione del CT
1: della nazionale,
0: di Mancini, dappertutto.
1: Mancini, sì.
0: Quindi non è che sei impossibilitato a parlarne.
1: Chiudiamo con il low effort.
0: Low effort,
1: anche quel contrario di high effort.
0: Sì, minimo sforzo, massimo risultato.
1: Per esempio, questa tesi è scritta con low effort, che uno potrebbe aggiungere è scritta con chat GPT, poi alla fine è quello il
0: questo
1: low effort.
0: Per i nostri ascoltatori giovani lasciate perdere, perché comunque all'università poi hanno dei meccanismi per tracciare se è stata usata l'intelligenza artificiale.
1: Quindi
0: o no.
1: Quindi state attenti, perché comunque vi sgamano, come si dice. Ma c'è qualche termine di questi che ti abbia colpito e che utilizzerai nell'immediato? Questo Delulo ti è piaciuto?
0: No, penso proprio di no.
1: Ti è piaciuto Delulo?
0: Ghosting sì.
1: Sì, vabbè, ghosting.
0: E flexare sì.
1: Anche.
0: E poi qual era l'altro che abbiamo detto? JOMO,
1: che è il contrario di FOMO.
0: Sì. Piace molto.
1: Quindi ti piace questa cosa qui.
0: A
1: proposito,
0: Riccardo?
1: Di Odissea,
0: sì.
1: No, JOMO mi piace tantissimo. A proposito di Odissea, volevo dire che ieri sono stato in libreria e hanno rimesso sugli scaffali in grande evidenza il testo di Omero. Ho visto un sacco di persone che ci giravano intorno. Sono stato molto contento. Dovevo flexare.

0: La pronuncia è ghosting.
1: Molto British, un po' come please invece di please, lo dicono così.
2: Comunque
1: please.
2: La mia cadenza romana si sente anche nell'inglese, chiedo bene.
1: Però adesso sappiamo che si dice ghosting. Vai.
2: Invece ghosting è il quarto americano.
1: È troppo secco, ah, no, non
2: scusate,
1: si può dire così.
2: Adesso un messaggio.
1: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, ma usare la lingua italiana in modo corretto è qualcosa di formidabile, sarei più propenso a studiarla che a lasciarsi abbandonare a queste mode del momento, perché anche quelli della mia età, grazie a Dio, hanno visto estinguersi la lingua dei paninari, se no a quest'ora andavamo ancora a cuccare le sfittinzie. Buona giornata,
1: si
3: Simone da Terni.
1: Sì, Simone, vabbè, lo sappiamo, ormai gli anglicismi fanno parte della nostra quotidianità, del nostro modo di esprimersi. A volte sono anche dei termini che ci aiutano, perché in italiano potrebbero essere un po' intraducibili, quindi rappresentano anche una scorciatoia. Io ritengo che se utilizzati con parsimonia al momento giusto non ci sia niente di male,
2: anche perché ci troviamo
1: nel nostro linguaggio, no?
2: Ogni giorno sempre più in una società cosmopolita,
1: e quindi bisogna
2: inevitabile,
1: anche
2: è inevitabile.
1: A sì, non demonizziamoli, perché secondo me, ripeto, possono farci tanto comodo. Guarda, è tutta la vita che noi diciamo ok, per esempio,
2: yes.
1: Ci va bene, yes, ok, yes, si può dire, dai, anche sui messaggi, soprattutto

0: Immagini supereroi, allacciate le cinture di sicurezza perché la data odierna, mercoledì 29 luglio 2026, è di quelle da segnare col circoletto rosso sul calendario, perché esce la nuova puntata della saga di Spider-Man, sì, al cinema, sempre con Tom Holland.
1: Con Tom Holland e Zendaya.
0: Intanto ormai sono ovunque, li abbiamo visti anche nell'Odissea, entrambi sono copie anche nella vita.
1: È vero, quindi diciamo un'estate di fuoco per tutte e due gli attori.
0: Che ci porta questo nuovo Spider-Man, detta da una grande esperta, una grande appassionata di Marvel, ecco, come la nostra Elisa Lancia.
1: Esattamente, rendiamolo noto a tutti che sono una massima esperta non solo più di giovanotti generazione Z, Jennifer Lopez, ma anche di Marvel.
0: L'ho testata ed effettivamente è insuperabile da questo punto di vista,
1: ecco,
0: devo dirlo.
1: Niente, questo è il capitolo finale per quanto riguarda la saga di Spider-Man con Tom Holland. Non segna la fine definitiva di Tom Holland in veste
0: di Spider-Man,
1: ma ci sono una serie di ipotetici spoiler che sono stati fatti dalla coprotagonista Zendaya durante i vari red carpet, durante le varie premiere nel giro per il mondo.
0: Quali sarebbero questi spoiler? Cosa c'è sotto?
1: Ovviamente sono tutte ipotesi,
0: supposizioni. Sì.
1: Lei in tutte le occasioni delle premiere, delle sfilate su cui appunto ha visto Zendaya partecipare a red carpet, ha indossato sempre vestiti neri. Solo in Giappone il vestito bianco, che come sappiamo tutti noi nella cultura, il nero rappresenta il lutto.
0: Certo.
1: E in Giappone il bianco è la stessa cosa. Quindi questo è un'anticipazione su...
0: potrebbe essere su qualche cosa di forte,
1: esatto,
0: che accadrà in questo
1: Visto
0: episodio.
1: Che Zendaya ricopre il ruolo di MJ,
0: sì,
1: che negli Spider-Man precedenti...
0: Mary Jane sarebbe,
1: esatto,
0: no?
1: Sarebbe, sì. Mary Jane, ricordate, però lei si chiama proprio MJ.
0: Ricordate il famoso bacio a testa in giù dell'altro Spider-Man,
1: Tobey,
0: no?
1: Maguire.
0: Di Tobey Maguire con quella Mary Jane.
1: Ragazzi, è storia,
0: Kissed,
1: è storia.
0: Esatto, è storia quel bacio.
1: Non
0: sì.
1: voglio fare spoiler perché ovviamente Tobey Maguire nella versione Marvel Cinematic Universe torna,
0: certo,
1: insieme a Andrew Garfield e Tom Holland, quindi qui mi sento un pochino nerd nel raccontarvi queste cose, perciò non fate altro che andare al cinema, oltre che per l'Odissea, che è meravigliosa,
0: e
1: l'interpretazione
0: di
1: Tom Holland
0: ancora
1: come Telemaco e
0: sì.
1: Zendaya come Atena è perfetta.
0: È perfetta, però li ritroveremo anche appunto in questa pellicola di
1: Spider-Man.
0: Io purtroppo su Spider-Man ne parlavo anche in privato con Elisa, ai miei occhi ha perso un po' di credibilità quando ha rivelato la sua identità di Peter Parker. Io su questo,
1: ma
0: so
1: allora
0: che è successo anche nei fumetti,
1: primo,
0: ma sicuramente sono fermo a quello Spider-Man lì, però secondo me il supereroe che rivela la propria identità mi mette un po' in imbarazzo.
1: Vedrai che piano piano, come un po' con la neofobia alimentare per i bambini,
0: mi abituerò
1: piano piano
0: anche a questo.
1: Uno Spider-Man alla volta, vedrai che riuscirai a passare questa tua...
0: Sì, mi ha messo un po' in imbarazzo quando si sulla maschera si rivela per quello che è, appunto,
1: hai scoperto
0: Peter
1: di non
0: Parker.
1: Essere tu Spider-Man.
0: Sì.
1: Ah, ecco,
0: sarebbe
1: perché...
0: sempre piaciuto tanto. Anche se sono un po' più Fantastici 4 come saga,
1: con Reed. Seguivo,
0: ecco, Reed Richards
1: con
0: esatto.
1: Pedro Pascal vorrei seguire.
0: Non lo so,
1: ecco,
0: lì non posso,
1: dillo.
0: Però

0: Depeche Mode con Shake the Disease alle 9.56, siamo praticamente in chiusura. Però a proposito di, abbiamo parlato di cinema, in questo caso di grande schermo, invece per quanto riguarda il piccolo schermo, questa mattina c'è un approfondimento sul tempo molto interessante su quei programmi tipicamente estivi che sono scomparsi dai palinsesti, e si fa ad esempio il nome di Paperissima Sprint per quanto riguarda Mediaset e Don Matteo per quanto riguarda
1: Don
0: la Rai
1: Matteo.
0: Perché dopo 10 anni di repliche ininterrotte della stagione estiva, molto rassicuranti perché per i fan della serie, manca.
1: È stato un colpo al cuore, però hanno reintegrato questa mancanza con il giovane Montalbano.
0: Esatto,
1: la sera
0: con
1: su Rai 1,
0: Riondino, ieri
1: con
0: è andato
1: il grande
0: in onda
1: fantastico
0: al secondo episodio. Lo so, bello, bello.
1: Troppo di parte?
0: No, tu mi sembra di capire che tu abbia una piccola passione.
1: Belato.
0: Poi basta che si parli di Montalbano e che si facciano vedere quei posti della Sicilia, siamo tutti molto contenti. Però ad esempio Don Matteo manca un po'. Hanno rispolverato però una fiction di grande successo che fu trasmessa nel 2006 della Rai, che io seguì con grande partecipazione, che è Capri, la saga della famiglia Scapece,
1: con Sergio Assisi,
0: con Sergio Assisi, Bianca Guaccio, come
1: Casper
0: giovanissima,
1: Caparoni, se non sbaglio.
0: E brava, erano tutti lì.
1: Non stiamo facendo tutto l'elenco, però il grande assente per me, per proprio simbolo dell'estate, è Te che te.
0: Dopo 15 anni di onorare milizia all'interno dei canali Rai, non c'è più neanche Te che te. Vabbè, ogni tanto voltare pagina tutto sommato fa anche bene. Grazie Elisa Lancia.
1: Grazie a te,
0: tutto bene,
1: Riccardo.
0: No, direi,
1: tutto bene, figurati. Non lo so, ditemelo voi. Sergio Martelli,
0: ma
1: di là lo vedo un po' agitato.
0: Soddisfatto, quei tempi,
1: andata
0: tutto
1: bene?
0: A posto.
1: Ok, perfetto, meno male.
0: Grazie Sergione Martelli, adesso arriva il mezzogiornale, noi di The Breakfast Club vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre dalle 7. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Troni subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chris Simbone, Chris Simbone, Chris Simbone.

0: Le notizie alle 10, buongiorno da Chiara Iorio. Ancora in aumento il prezzo del petrolio, superati gli 87 dollari al barile, intanto la benzina in modalità self è a 1,98 euro al litro, mentre il gasolio a poco più di 2 euro, in calo di circa 11 centesimi secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è più di 2 euro al litro per la benzina e 2,16 euro per il gasolio. Sale a 20 il numero delle vittime dei raid statunitensi e sauditi contro le milizie iraniane in Iraq, 32 i feriti, dicono da Teheran, che nella notte ha colpito basi americane in Giordania, colpite 3 petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. In Giappone sono almeno 13 le vittime e oltre 100 i feriti del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese, decine ancora i dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 nei centri di accoglienza. Truffa con i sisma bonus, sequestrati i beni per quasi 3 milioni di euro a Messina, indagate 9 persone e 2 società, dalle indagini crediti d'imposta inesistenti erano generati da 2 ingegneri che hanno falsamente attestato la regolare esecuzione dei lavori edili mai eseguiti, gran parte dei crediti inesistenti poi erano monetizzati mediante successive cessioni a terzi. Si cerca ancora il varano avvistato a Montichiari in provincia di Brescia, emanata un'ordinanza comunale che vieta di attraversare a piedi e in bicicletta l'area dove è stato avvistato il rettile. Nell'ordinanza anche il divieto di evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare l'animale. Singapore investe sulla lettura, ricompense in denaro per chi legge, l'iniziativa del governo per incoraggiare la popolazione a sviluppare l'abitudine di leggere almeno 15 minuti al giorno. Gli utenti potranno registrare le proprie sessioni sulla piattaforma governativa e accumulare monete virtuali, ogni 1000 monete si otterrà un dollaro riscattabile in contanti. Tra poco il mezzogiornale, il prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio

0: le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Beloccaro, visto che adesso vai a tale quale show, che è l'unico talent che guardano i miei genitori, tra un po' diventerà il mito dei miei genitori. Yeah!

0: io vorrei sapere chi ha fatto la scaletta stamattina. Io lo vorrei proprio sapere, lo vorrei qua, in questo momento.
1: Ma io pensavo la facessimo noi. Ah, perché non siamo noi a scegliere?
0: No,
1: non è Chef Blues che mette i lui, io immagino, nel mio immaginario, c'è il nostro regista Chef Blues che ha una teca.
0: Sì, il jukebox.
1: Con tutti i 33 giri. Li prende, li spolvera, li mette sul piatto e con il dito indice pone
0: la puntina. Invece no, c'è l'ufficio musicale. Ma comunque io lo vorrei qua per dirgli bravo.
1: Perché per aver messo.
0: Ragazzi, con questo disco qua abbiamo già il 90% degli ascolti garantiti.
1: Programma in discesa.
2: Il mezzogiornale.
3: Melocca l'ho resa tutte troppo forte.

0: il meglio che c'è.
1: Vai, insieme, insieme, ancora.
2: Basta, è finita.
1: Bene. La Fada oggi... stava mandando con le nacchere.
2: Esatto, oggi è mercoledì 29 di luglio e con Melocaro, ormai Melocaro è diventato, sta per diventare l'idolo anche dei nonni, come diceva il messaggio di prima dell'ascoltatore.
1: Questa cosa di tale e quale show è molto interessante sì. Da un punto di vista sociologico. Sì, amici, avete capito bene, Melocaro sarà uno dei partecipanti alla prossima edizione di tale e quale. Allora, a un certo punto in famiglia, giustamente tu dici nonni, perché nonni. L'età di chi guarda Rai 1...
2: Beh, proprio tutti i nonni no, però...
1: Però diciamo che...
2: Più o meno sono quelli che ascoltano noi, cioè non è che...
1: Quando mio figlio, sedicenne, ha saputo di questa cosa...
2: Che ha detto?
1: La sua prima reazione è stata istintiva, e tutti, cioè nel senso si è preoccupato, cioè i miei amici, cosa... Poi ci ha riflettuto un attimo, e detto vabbè, i ragazzi di 16 anni
2: no,
1: non hanno la più pallida idea di cosa sia Rai 1 no. alle 21:30.
2: Ma loro guardano YouTube, scelgono loro quello che devono guardare. Oramai è così, ma è così anche per noi, no? La TV generalista è.
1: Sai cosa mi ha detto il mio Jones? Mi ha detto, vabbè, cioè, guarda, c'è una sola cosa che non devi fare. Cioè, evita di andare virale. Mi ha detto, cioè, se tu per esempio.
2: I meme.
1: Ha detto, se tu scendi dalle scale e caschi, ha detto quello. Dice, se tu fai.
2: Farà cioè, finta di non conoscerti.
1: Quello dice va virale, dice, quello è l'unico caso in cui potrei avere dei. Vabbè.
2: Va bene, va bene. Allora, oggi dicevamo. Penultima puntata, terz'ultima puntata questa, perché è di mercoledì. Sì, sì. Salutiamo Chef Blues in regia. Buongiorno chef, buongiorno Donna Moretti. Mi vedi un po'.
3: Come ti vedo?
2: Ritemprato, dico.
3: Abbastanza.
2: Perché stanotte ho dormito, devo dire, abbastanza bene. Ma,
3: grazie.
2: Ho scoperto a 53 anni il potere. Positivo, sicuramente positivo, dei cerottini da naso.
1: 3-4-2
2: no,
1: 3-4-2-21-90
2: fermo,
1: il mondo si divide in due, chi usa i cerottini da naso per dormire e chi dorme senza.
2: Ma come ho fatto fino ad ora, perché avendo il setto nasale deviato come molti ascoltatori immagino,
1: e stanotte hai scoperto in qualche modo,
2: ho scoperto che mettendo comunque il cerottino sul naso che dilata le narici,
1: quello
2: si
1: che
2: dorme...
1: allarga, amici, sì, quello che le allarga narici. Le froge,
2: le froge del
1: le
2: naso.
1: Froge le avete anche voi, le froge.
2: Froge ce le hanno tutte allargando e si dorme molto meglio, i livelli di cortisolo ti si abbassano e respiri che è una meraviglia. Ma come ho fatto fino ad ora io a fare?
1: E magari non russi neanche.
2: No, ma questo non lo so, dormendo da solo e
1: dormendo
2: non
1: la pettinelli.
2: Disgraziato. E beh, comunque, guarda che davvero è stato uno spartiacque. Io ricorderò questo
1: video. Esistono da un bel po',
2: E lo so che esistono, però non li ho mai usati. Ho detto, vabbè, fammi provare questi cerottini che vengono oramai, sono un accessorio di moda, soprattutto appunto i giovani di cui parlavamo prima.
1: Ma
2: vanno
1: anche
2: in giro con
1: anche
2: i cerottini.
1: Sportivi calciatori. Alcaraz ha giocato qualche partita in cui era raffreddato con.
2: E vanno in giro con questi cerottini molto colorati. Io ho usato quello normale, color carne. Però vanno in giro con cerottini con tutte le fantasie sopra.
1: Ma
2: no?
1: È adesivo?
2: Assolutamente adesivo.
1: Aderisce?
2: Aderisce bene perché deve rimanere incollato al naso, perché altrimenti non funziona.
1: Ma è più o meno adesivo degli adesivi di Radio Capital che diamo nel gioco?
2: Assolutamente meno.

0: Much. 1986, Hong Kong Syndicate. Loro però non erano di Hong Kong, tedeschi di Brema.
1: Ma io infatti avevo sentito i musicanti di Brema.
0: I musicanti.
1: Loro sono i musicanti di Brema, tutto da lì nasce.
0: Esatto, esatto. Famosa anche per Brema, per la squadra.
1: Il Werder.
0: No? Il Werder Brema.
1: Chi di noi non ha tifato almeno una volta Werder Brema? E fammi dire un'altra cosa a proposito di Too Much. Oh.
0: Di.
1: Come è, come non è? Dove sono stato ieri pomeriggio verso le 19? Chiedimi.
0: Al Too Much?
1: No. Allo Stereo Match.
0: Che cos'è lo Stereo
1: Match? Un gran bel negozio a Roma, sì. Tanto ormai ho comprato, dunque questa è pubblicità che non chiede indietro qualcosa.
0: No.
1: È un bellissimo negozio di apparati stereo, ma di alto livello.
0: Bello.
1: Cioè vendono sterei, casse,
0: prezzo
1: amplificatori.
0: Medio, anzi prezzo minimo.
1: No. Io ho trovato un'offertona, una radio che mi piaceva, però bella.
0: Bello. Senti, ci sono un po' di messaggi anche sui cerottini notturni. Che banalmente adesso anche Donna Moretti ha detto ora me li compro anch'io.
1: Tutti, dobbiamo fare il cerotto di Radio Capital,
0: no,
1: da naso.
0: Bravo, anche quello con l'effigie. Però più meglio si respira e meglio si dorme. Cioè, è proprio, credo che sia proprio un'equazione.
1: Una sola precauzione, sì. Scrive un nostro amico Benny, ne faccio largo uso da anni. Mi raccomando, però, al mattino usa molta cautela al momento di toglierlo, perché rischi di venire scarnificato.
0: No, è vero.
1: C'è tanta gente che è rimasta col naso in mano.
0: Col naso in mano.
1: Sì.
0: Poi l'ha dovuto buttare. Sentiamo qualche vocale.
2: No? Benny, buongiorno. Secondo me stai facendo le prove quando farai la gita, la vacanza in barca,
1: sì.
2: Condividendo gli spazi ristretti con tante persone.

0: certo.
1: Si potrebbe sentire che tu russi. Ciao Lisetta,
0: ciao Lisetta,
1: buona giornata.
0: È tutto vero, Benny sa che in barca si condividono spazi molto angusti, sì. Tra l'altro Benny ieri ha fatto scorta anche di altri elementi che serviranno in barca.
2: Sì, ho preso i tappi, i tappi in silicone.
0: Allora, ho preso cerotti per il naso, tappi per le orecchie, mascherina nera per gli occhi.
2: No, ma scusami un attimo, ma perché uno deve essere sempre poco avveduto nelle cose che fa? Io ogni anno timbro con un'otite.

0: Ragazzi, se non mi allargo le froge, sì, li uso da sempre, ma senza, a volte si fa proprio fatica, perché alzi completamente rigenerato, bello, il diaframma respira meglio, insomma, tanta roba. Evviva le froge!
1: Evviva le froge, mi state convincendo, ragazzi, anche io allargherò le mie froge. Ragazzi, amici ascoltatori, allarghiamo le froge.
2: È un'invenzione geniale, guarda che
3: come l'occaro, fate un bel cerottino da naso con scritto su Radio Capital, bello. Così uno respira bene e promuove
2: la radio.
3: Radio Capital. Giusto.
2: Allora facciamo così: siccome ci sono varie misure, la misura più piccola ci scriviamo Capital sopra, quella più grande il mezzogiornale,
1: che è più lungo. Sì. Tra l'altro, voglio dire, anche comunque, ragazzi, noi ci avevamo già pensato: nel senso, l'adesivo che noi regaliamo nel gioco delle 11:30, quello tanta gente io conosco che lo mette quando noi chiediamo dove lo applicherai.
2: Sì.
1: Tanta gente lo applica sul naso.
2: Sul naso, certo.
1: E quello si mette proprio Radio Capita grosso qui.
2: Però quello non ti toglie via il naso. Poi la mattina quando ti svegli,
1: no,
2: diciamo che è un po' più. Va bene, dai, poi vari messaggi. Ci sono a Brema, ci sono tanti birrifici, compreso quello famoso Bex. Sì. E poi ancora ci dicono Casiraghi, ex calciatore, lo usava.
1: Sì, ai europei del 96.
2: È vero, 96, oramai sono passati 30 anni. Sì, quindi sì, diciamo che Casiraghi è stato uno dei primi, no?
1: Saluto l'amico ascoltatore Paolo che ironizza sui plurali celebri del mezzogiornale. Amico, cioè? Paolo, ho detto sterei.
2: Beh, giusto.
1: Esatto. Paolo, quello sbagliato sei tu, qui amico, da noi si dice stereo.
2: Quante volte ci hai ascoltato? Un paio?
1: Paolo. Paolo.
2: Dai, su, ragazzi, la
1: Paolo
2: BC,
1: e
2: la BC.
1: Tutti i Paoli.
2: Questa è Radio Capita.

0: non ce ne voglia l'amico Bersani, ma qui c'è un problema al contrario. Per noi sono i plurali del mezzogiornale, certo. Per lui il singolare di Coccodrilli, perché a un certo punto pare che dica come Rossi pomodoro. No? Come Rossi
1: è una
0: pomodoro.
1: Concordanza fallace.
0: Fallace, invece? Evidentemente. Invece no, in realtà dice com'è rosso il pomodoro. Però siccome lo dice velocemente, com'è rosso il pomodoro,
1: certo, capito? Sembra,
0: ma in realtà non è.
1: E comunque parlavamo di cerottini per dormire, per il naso, molti dicono, c'è un ascoltatore che dice il mio si stacca di notte perché sudo. Immagino la scena in cui...
0: ho capito, però il cerottino buono non si stacca.
1: Hai si capito, Benny, che... sta prendendo la china di Roma Nord.
0: No,
1: hai capito,
0: no.
1: Ascoltatore, sta dicendo io sono abbiente, compro cerotti di grande qualità, li pago molto e
0: le
1: dormo
0: nonne,
1: sereno.
0: Cosa dicevo le nonne? Chi non spende non appende. Quindi se compri una cosa di scarsa qualità hai solo speso le soldi inutilmente.
1: Tant'è che io i miei soldi li volevo spendere per una buona causa, Benny.
0: Quale causa?
1: Ed invece ho fallito. E adesso veramente non dormo.
0: Perché? Che è successo?
1: Ma sai quella cosa dell'orologio che dovevi rispondere ai quiz per comprarlo?
0: Un orologio?
1: Allora, è uscito il nuovo. Adesso non ripeto, bisogna fare un po' di pubblicità, ma proprio. C'è il nuovo Swatch.
0: Lo Swatch?
1: Quello Omega.
0: Okay.
1: È uscito il nuovo Mission to the Moon. Ormai è uscito, nel senso che chi ce l'ha, ce l'ha, chi non ce l'ha. È una pubblicità che non lo è. Perché in realtà. È uscito in vendita in 1969 esemplari, cifra scelta non a caso perché nel 69 l'uomo andò sulla luna,
0: certo.
1: Serie limitata, secondo me molto bello, nero con quadrante color luna, color beige, dorato diciamo, ma non si doveva fare la solita fila, sai quando escono queste cose che uno fa la fila, il nuovo iPhone, il nuovo, no.
0: Ma perché fa caldo ragazzi, okay. La fila.
1: Loro hanno fatto il concorso scritto. Cioè? Per titoli ed esami praticamente.
0: Cioè dovevi superare.
1: Dovevi rispondere ad un questionario di 32 domande sull'Apollo 11.
0: La missione.
1: Io l'ho fatto perché quell'orologio lì mi piaceva molto e avrei voluto comprarlo.
0: Quindi aspetta, tu dovevi superare l'esame, quindi fare meno errori possibili,
1: possibilmente zero.
0: E poi tra quelli che hanno superato l'esame,
1: loro scelgono,
0: estraevano.
1: Anche perché molte domande sono di cultura, tipo adesso vado a casaccio.
0: Dai, fammi un paio di domande.
1: Ma non lo so. Allora, vabbè, ci sono domande quelle proprio specifiche. Cioè, dove è atterrato il LEM? Nel mare della tranquillità o nel mare dei desideri? Quelle sono domande proprio di nozioni. E poi ci sono le domande, quelle a vecchio.
0: Di cultura generale.
1: Una volta, se ti vendiamo questo orologio, lo rivenderai?
0: Che te frega? Cioè,
1: non puoi partire con questo atteggiamento comunista.
0: Ma non è comunista.
1: Sì,
0: ma
1: un pochino più di destra, rispondi.
0: Vabbè, no, non lo voglio vendere, lo tengo per me.
1: Hai mai fatto contraffazione di orologi?
0: Certo, tutti i giorni, guarda, figura. Esatto.
1: Tutta roba. Che cibo porteresti per un viaggio sulla Luna?
0: Che c'è?
1: Io ho scritto barrette proteiche. Hai capito? Cioè, c'erano un po' di domande aperte.
0: Mi sembra, sai cosa mi sembra?
1: Secondo me per vedere il simpaticone che è in noi.
0: A parte quello, mi sembrano le domande che ti pongono quando devi fare l'esta per andare agli Stati Uniti.
1: Ma
0: hai intenzione di fare un attentato terroristico? Più
1: ma
0: o meno siamo lì.
1: Ma sai come si chiamava questo test? ESTA.
0: Ma
1: non ESTA nel senso di visto per gli Stati Uniti, ma ESTA, loro hanno fatto un acronimo con le quattro lettere che adesso se vuoi ti trovo, che era una cosa destinata insomma sempre a pubblicizzare questo orologio.
0: ESTE.
1: Detto questo, mi è arrivata una simpatica mail nei giorni scorsi che mi ha detto: siamo spiacenti di comunicarle che lei non avrà accesso. Hai capito? Cioè non ho diritto di spendere 600 euro perché questo orologio costava 600 euro.
0: Pure. Ah, ti posso dire la fine.
1: Dici che non è andata male?
0: Risparmiate sti soldi. Stasera, se vuoi spendere 600 euro, offrici la cena, visto che faremo la cena del mezzogiornale.
1: Beh, io spero costi un tantino meno.
0: Vabbè
1: che abbiamo prenotato su un noto sito al 50% di sconto.
0: Che pulciari. YouTube la nuova!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterà

0: di Eurospin e di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
0: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jacksons su Radio Capital. Mi fai fare un saluto rapido a Maurizio da Vigolzone.
1: E da dove?
0: Vigolzone.
1: Amici di Vigolzone, 342-342-2190, parlateci di più di voi. Cosa fate a Vigolzone? Come si vive a Vigolzone?
0: Speriamo che ci rispondano presto.
1: Ma dov'è Vigolzone?
2: Nord. Secondo me no.
1: Cioè, secondo me Vigolzone non può essere dalle parti di Enna.
2: No. Credo che sia nord.
1: È una roba del
2: Brescia?
1: Sì, nel Varesotto anche.
2: Varese o Brescia?
1: Sì.
2: Vediamo chi vince tra i due.
1: Brescia.
2: E allora lui è snolletto all'ospedale. Piacenza, ci dicono. Ecco. Beh, non è lontano.
1: Per noi, per noi.

0: sud, per noi del sud Brescia Piacenza è uguale, ecco, però amici no, prima di prenderci in giro sappiate che anche voi milanesi e zone limitrofe, beh, Roma, Viterbo, dai, Latina, Frosinone, Napoli, siete tutti là, dai, è uguale, è quella roba lì, prego.
1: E vabbè, lui che deve essere operato alla clavicola, quindi insomma è in un letto d'ospedale. Un salutone e un abbraccio grande anche a Carla che sta andando a fare la terapia.
0: E allora, se tu saluti l'amico di Vigolzone, sì. Io ti dico che ero rimasto in debito dell'ESTA. Allora, l'ESTA, quello per andare in America, è l'acronimo di Electronic System for Travel Authorization. Ok? L'ESTA invece degli Swatch, che si sono inventati per fare questo concorso per riuscire a comprare quell'orologio che io non sono riuscito a comprare, è Electronic Swatch Timepiece Application.
1: Ah, ecco.
0: Che è praticamente, vuol dire insomma,
1: vabbè, un acronimo, dai, un acronimo, ma senti un po'.
0: Cioè,
1: allora, quell'orologio lì che veniva sui 600 euro.
0: Con quell'orologio lì, se anche io fossi riuscito a comprarlo, Benny, sì, al canottieri Aniene non mi fanno entrare se lo indosso.
1: Come minimo 10.000 euro.
0: Al canottieri Aniene devi avere almeno una cosa tipo
1: Super Rolex.
0: Un Submariner per entrare, se no non se ne parla.
1: Vabbè, comunque sì, hai citato questo circolo sportivo perché lì insomma si sono conosciuti dopo, da tanti anni, Malagò, Mancini, credo anche Ranieri, a questo punto faccia qualche salto da quelle parti lì. Non era il circolo dove non potevano entrare le donne una volta?
0: È stato chiuso per anni alle donne, adesso possono entrare ma soltanto a certe condizioni. Ti raccontai che ero stato ad un pranzo al canottieri Aniene, eravamo 80 uomini e una donna a pranzo.
1: Ah, bello,
0: come la Moretti stasera a cena, cioè in netta minoranza.
1: Vabbè, comunque dai, alla fine hanno scelto, è stato scelto Mancini, Ranieri, eccetera, però non è di questo che vogliamo parlare. Ma è vero che oggi ci sarà la conferenza stampa di presentazione in Via Allegri, dove c'è la FIGC, la federazione. E è vero che ieri Criscitiello, il giornalista Criscitiello,
0: quello di Sport Italia,
1: quello che urla sempre quando va,
0: l'autorevole,
1: ci hanno chiesto 500 euro per entrare a fare la conferenza stampa. È vera questa cosa? Perché
0: ma senti,
1: l'ha detto lui, dice, è arrivata la mail, ha fatto vedere la mail, 500 euro oltre IVA, che non ho mai capito perché oltre IVA, perché non più IVA?
0: Beh, sarà
1: cazzarola significa.
0: No, vuol dire sarà una dicitura amministrativa per dire per 500, sì, vuol dire più IVA. Ma mi sembra.
1: Ma perché non dite più IVA? Scusa, perché oltre IVA?
0: Ma perché 500 euro?
1: Allora, 500 euro per assistere. Allora, ti dico una cosa, sì, perché ha fatto vedere anche l'email. Ed è non ci posso andare io. Ovviamente viene chiesto agli addetti, ai giornalisti, agli operatori radiotelevisivi, eccetera, eccetera, eccetera. Non è la prima volta, è già successo in passato. La FIGC ai tempi di Gradina aveva chiesto 500 euro più IVA, con dicendo costi tecnici, ecco, ci dovete pagare. Ma anche ai mondiali. Ricorderai, ai mondiali recentemente, prima della finale dei mondiali, lì in quel caso potevano andare anche persone comuni come me, come chef, come Donna Moretti, insomma, tu sei giornalista, ok.
0: Sì.
1: Pagavi un tot e potevi andare a vedere la conferenza stampa, fare anche le fotografie con i calciatori, in quel caso di Spagna e Argentina, perché era praticamente la finale dei mondiali. Quindi 500 euro per andare ad assistere.
0: Per concedere le immagini, cioè per dare la diretta dell'evento.
1: E quindi? Comunque li devi pagare questi 500 euro. Certo, non credo che sia proprio il massimo.
0: La cosa che mi colpisce di più di tutta la notizia sono, ok, 500 euro, quello che hai detto tu, oltre IVA, ma soprattutto Criscitiello che dice, riporto il virgolettato,
1: devi urlare perché lui urla,
0: non ce ne frega niente, perché non è un problema della 100, della 200, della 500 euro,
1: che cos'è?
0: Cioè la 100, la 200, io avrei detto non ce ne frega niente dei 100, dei 200,
1: però in questo caso
0: 500.
1: Posso spezzare una lancia a favore di Criscitiello.
0: È la banconota,
1: è la banconota da 100.
0: E allora
1: da 200.
0: Criscitiello, sappi che i 500 euro non sono più in corso legale.
1: Ma chi le ha mai viste? Banconote?
0: Chi li ha mai viste?
1: Lia, le ha.
0: Tu le hai mai viste? Fausto, le ha.
1: No, diciamoci la verità, che scandalo! Questo è uno.

0: Down in California, Red Hot Chili Peppers su Radio Capital.
1: Ma non parlavamo ieri della California che ci dobbiamo riportare i Grizzly?
0: Sì, beh, non è un caso,
1: E questa è la tipica musica da Grizzly. Se tu vedi i Grizzly che arrivano, i 25 orsacchiotti che devono mettere nei boschi californiani.
0: Beh, se gliela spari forte, questa si spaventano e se ne vanno, è un po' come assicuro. Okay. Senti, allora abbiamo parlato di business, sì. Di soldi, questi alla FIGC, Malagò vuole 500 euro per andare ad assistere alla conferenza stampa di stasera, Mancini, Ranieri.
1: Abbiamo un'offerta di un ascoltatore che questi 500 euro li ha da spendere. Senti qua.
0: Sentiamo.
2: A proposito di 500 euro, ne possiedo una. Non so ancora come utilizzarla.
0: Vai alla conferenza stampa.
1: Allora, ti puoi togliere lo sfizio di andare a sentire la conferenza stampa, però più IVA?
0: No. Allora lì c'è scritto oltre IVA.
1: Oltre, cioè l'IVA gliela devi dare.
0: E però ci devono sempre spiegare perché oltre IVA e non più IVA.
1: Amici commercialisti, lo

0: Sappiamo, state facendo le ultime dichiarazioni perché adesso, però fatecelo sapere. Tra l'altro, amico mio, comunque, scherzi a parte, se avete una banconota da 500 euro da qualche parte, vi hanno pagato in nero, cose del ce l'avete sotto il soffitto, nel controsoffitto, eccetera, non sono più prodotte dal 2019, ma sono assolutamente in corso legale. Andate in banca, chiudono la banca, vi arrestano, vi poi la analizzano, se è buona vi chiedono come ve la siete procurata, dopodiché se avete una motivazione valida
1: ve le cambiano,
0: ve le versano sul conto.
1: Però hai notato che hanno tagliato gli estremi, no? Come si fa quando ci sono le statistiche di... si tagliano gli estremi, quindi hanno tagliato le monetine da 1 e 2 centesimi e quelle da 500. Adesso usciranno anche, ieri le hanno presentate, la Lagarde.
0: Io credo che il Mezzogiornale sia l'unico programma in Italia della radio che non ha parlato delle nuove banconote in euro.
1: Diciamo adesso, comunque ci sono state presentate dalla presidente della BCE, Lagarde.
0: Io dico, perché ovviamente tutti hanno fatto il gioco, che cosa avresti messo tu, su che simbolo? Io sui 200 euro avrei messo Linus.
1: Beh, meritati. No, io sì. Io stavo per dire 500, ma sono fuori corso oramai.
0: Appunto,
1: per quello
0: ho detto 200 che è la banconota più alta.
1: Ma io, onestamente, tra Linus e Leonardo da Vinci. No, Linus.
0: Poi sui 100 euro io.
1: Chi?
0: Però
1: chi?
0: È una cosa mia personale. Sì? Io avrei messo Paolo Pagliaro. Perché come fa lui il punto?
1: Ma non sappiamo neanche che faccia abbia il povero Paolo Pagliaro.
0: Secondo me è una bella faccia. Io lo sento dalla voce.
1: Anche secondo me è uno bello paciarotto.
0: Poi
1: abbiamo un altro messaggio. Sentiamo.
2: Omeloccaro, dopo il tennis di Sky, dopo Radio Capital, dopo tale quale, potevano farti fare anche il CD della nazionale. Per me era la scelta vincente.
1: Ma infatti,
0: allora, troppa responsabilità, amico mio. Non, io faccio solo cose per cui mi prendo le mie responsabilità.
1: Ragazzi, questo già non c'è mai. Poi ci facciamo fare pure il commissario tecnico. E a sto punto lo perdiamo di vista. Posso solo aggiungere un'altra cosa, un'altra piccola notizia che riguarda lo sport e anche il business, se vogliamo. Sì. Ve lo ricordate il portiere di Capoverde, Bosigna?
0: Abbiamo parlato tanto.
1: Esatto, che è Capoverde, un soprannome.
0: Capoverde ha fatto questa meravigliosa avventura ai mondiali, è andata molto oltre le aspettative, ha spaventato squadroni molto più forti, lui è diventato una star di Instagram e adesso
1: ha non so quanti milioni di followers. Allora lui è riuscito a strappare un contratto, non a strappare, metaforico, un contratto in una squadra. Lui fino all'altro mese giocava nella Serie B portoghese.
0: Ce l'ho. Il Colo Colo.
1: Il Colo Colo.
0: Me lo ricordo perché mi sa di colon colon.
1: Devi fare una colonscopia.
0: No, l'ho già fatta, però Colo Colo è una squadra storica cilena.
1: Allora lui va lì perché guadagnerà molto di più rispetto all'ultima stagione, quindi tutti felici, tutti contenti, ma attenzione, non potrà scrivere Bosigna sulla maglia.
0: No.
1: Ma il suo vero nome, perché c'è il regolamento cileno molto rigido, dice no, potete mettere solamente il nome, il cognome, insomma. Quindi sarà, lui si chiama Josimar José Évora Dias.
0: Ma per i brasiliani è come Leonardo, anche Leonardo si chiama...
1: Ma quello è il Brasile, quello è il Cile, lui andrà in Cile e quindi non può scrivere Bosigna, e il Colo Colo ha chiesto una deroga, perché dice se non scriviamo Bosigna non vendiamo le magliette, e quindi
0: l'abbiamo presa apposta.
1: Che diamine, dai. Quindi vediamo come andrà a finire. Povero Bosì, povero.
0: È come Paolo Villaggio, Fracchia la belva umana. Detto Ucargamanno. Ti ricordi quando diceva tutti i nomi della curva che aveva guardato la partita?
1: Levante, che è anche una squadra spagnola, questa.
0: Certo.
1: Eh?

0: Guarda che Levante non è una parola da usare a caso oggi, perché se guardi a quello che sta per accadere nella seconda ora del mezzogiornale, scoprirai che Levante è un tema.
1: Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose, ma vabbè.
2: Alla voce Tina Turner.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
3: Al basso Jack Bruce.
4: In a white room with black curtains near the station.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info in

0: vita.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi, una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente e un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Le 11 a Radio Capital, buona giornata da Chiara Iorio. Sale a 18 il numero delle vittime in Giappone dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese, oltre 100 i feriti, decine ancora i dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati in 24 ore, 169 le scosse di assestamento. Il prezzo del gasolio ancora attorno ai 2 euro sulla rete stradale in modalità self, in calo di circa 11 centesimi secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy. La benzina a 1,98 euro al litro. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è più di 2 euro al litro per la benzina e 2,16 euro per il diesel. Trovati i responsabili dell'omicidio del tabaccaio a Pinerolo in provincia di Torino dopo 13 anni, 2 arresti, un terzo complice è morto nel 2018, Giovanni Bruno, il titolare del negozio, fu ucciso durante una rapina a giugno 2013. Estate rovente, la vendemmia in Oltrepò Pavese è scattata con un anticipo storico, mentre la siccità rappresenta un'incognita per le rese. In Abruzzo si anticipa al 3 agosto per i bianchi, in Veneto a Ferragosto, secondo Coldiretti, in media l'anticipo della raccolta è di 10 giorni. Il Danubio in secca, in Bulgaria una nave da crociera battente bandiera svizzera si incaglia, 186 persone sono state evacuate dai soccorritori. L'autovelox dei record, 450 sanzioni al giorno per eccesso di velocità. Le multe superano i 3 milioni di euro. Il macchinario che rileva la velocità è a Paullese, in provincia di Cremona. Ha registrato quasi 32.000 infrazioni in poco più di 2 mesi. Prossimo appuntamento con le notizie a mezzogiorno.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
3: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
5: Arcaplanet, convenienza nostra!
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: Marvin Gaye su Radio Capital, 6 minuti dopo le 11. Allora, seconda ora del mezzogiornale. Volevo leggere un messaggio perché bisogna fare una correzione, piccola correzioncina. Però, sì, se vogliamo, rientra in quello che dicevi tu prima, no? Quando dicevamo che su al nord dicono vabbè Roma, Viterbo,
1: Frosinone, quella roba lì.
0: Noi abbiamo detto vabbè Piacenza, Brescia sono vicine.
1: Esatto.
0: Allora ci scrive Aldo, ma non è l'unico, sono diversi. Sì. Che tenerezza, sì, la giornalista romana.
1: Eccola. Romana del circolo canottieri Aniene, pure lei.
0: La giornalista romana, sì, che parlando delle multe indica la località paullese, ma in realtà
1: la località è Paullo. Paullese
0: è
1: perché passa, arriva fino a Paullo.
0: Però dai, siamo quasi ad agosto. Siamo tutti stanchi, siamo tutti accaldati.
1: Oh, a proposito di accaldati, questa sera va in scena la cena privata del mezzogiornale. Stavamo decidendo un dress code, un minimo di dress code tra noi, per in qualche modo, tra l'altro, fare una foto da mettere sul nostro account Instagram che sia minimamente uniforme.
0: Ma perché uniforme? Ma
1: magari uno si veste.
0: Che siamo militari, che dobbiamo avere uniforme.
1: Però non sarebbe carino mettersi almeno un capo di abbigliamento simile?
0: No. Ognuno si veste come gli pare. Ma scusami un attimo.
1: Dobbiamo fare così: il buono, il brutto, il capoccione.
0: La nostra donna Moretti, verrà in moto con me, e quindi ha già un problema. Perché
1: però
0: non
1: Sara,
0: può...
1: Sara è donna, si può vestire come. Ma noi tre uomini.
0: No. E il problema è che venendo in moto con me non può mettere il vestitino a cui aveva pensato, perché le signore sanno bene.
1: Beh, la metti di taglio.
0: È come se andava una volta. Però quindi non è che come viene, cioè, capisci? Con le cosce tutte di fuori. Non va bene.
1: Vabbè, ma noi tre mettiamoci, che ne so, una camicia blu.
0: Ma non ci penso neanche lontanamente.
1: Perché Benny non rinuncia alla sua comprovata personalità.
0: Ognuno si veste come gli pare.
1: Facciamo la foto alla
0: ti
1: casa,
0: metti così davanti allo specchio, apri l'armadio se ne possiedi uno, scegli le cose che vuoi mettere, come gli accostamenti, i colori.
1: Lo vedi come sei banale.
0: A proposito, oggi invece è la giornata mondiale del rossetto, quindi
1: ok, mettiamoci il rossetto. Ma almeno ci abbiamo una cosa uguale. Era un modo per fare una foto simpatica.
0: Oh, mettiamoci il rossetto. Che colore ce lo mettiamo sto rossetto? Quali vanno di moda adesso? Vanno i fluo? Cosa va di moda?
2: Chef Blues, io metterei prugna.
0: Prugna, color prugna.
2: Prugna, perché a me è sempre piaciuta la prugna.
0: Sì, vabbè, comunque la giornata mondiale del rossetto, quindi color prugna, mettiamocelo prugna.
1: Va di moda la prugna, Moretti?
0: No, non più. Marrone, cosa va di moda? Io so che il colore dell'estate è marrone, mattone, quelle nuance lì.
1: Nero punk.
0: Ma che nero punk?
1: Come Anna Oxa nel 78. Hai un'idea?
0: Ma va bene, maybe tomorrow, magari domani ce ne riparliamo.
1: Maybe.
0: Stereophonics su Radio Capital.

0: Ma mettetevi il cerotto sul naso?
1: Di che colore?
2: È un'idea, per avere almeno una cosa uniforme, per dimostrare che siamo una squadra.
3: E questa uniformità che un po' mi
2: perplime. Lo so, tu sei comunista.
4: Ma potreste indossare la tanto ambita maglietta del mezzogiornale per la vostra cena?
2: Forse, dato il ristorante di alto livello, siamo preso col 50% di sconto. probabilmente quella è un po' troppo.
1: Siamo in un rooftop, però diciamo, al chiuso, io credo, perché stasera
2: fa fresco.
1: Guarda, stasera
5: ve la do io la soluzione. Vestitevi tutti come Benny,
1: ecco.
2: Benny detta la linea. Io temo il rooftop. Temo, perché so che se dovessimo capitare dentro, vabbè, ok, immaginiamo che. Se ci mettono fuori, speriamo di avere un minimo di voce in capitolo su questo, se ci mettono fuori, bello, perché magari a Roma comunque la sera si riesce anche a respirare un pochino, speriamo. Il problema di star fuori, nei locali, sai qual è? Che trovi sempre quella o quello che dal tavolo adiacente accende 2-3 belle Marlboro.
1: Beh,
2: perché loro stanno fuori.
1: Cos'è? Un uragano addirittura. Dai. Vogliamo aprire la pagina degli spettacoli?
2: Non era già spettacolo tutto quello che abbiamo detto fino adesso?
1: In qualche modo lo è, però comunque oggi non è un giorno banale. Sigla.
2: Ladies and gentlemen, oltre alla cena privata del mezzogiornale sul rooftop, presa col 50% di sconto perché prenotata una settimana fa su un'apposita app, succede anche altro.

0: nel mondo dello spettacolo.
1: Oggi esce Spider-Man al cinema in All Over the World.
0: Oscurerà l'Odissea?
1: Ma secondo me no. A parte che gli attori sono gli stessi, perché c'è Tom Holland che in Odissea è Telemaco. E c'è Zendaya, loro tra l'altro sono sposati, e Zendaya che era Atena in
0: Odissea. Perché fa come Paolo Sorrentino.
1: Sì.
0: Perché c'ha sempre i suoi, che sempre Silvio Orlando.
1: Così. Vabbè, e quindi sono loro, poi c'è Sadie Sink, che per chi ha visto Stranger Things è Max, la bimba che ascoltava sempre, la ragazza che ascoltava sempre la musica di Kate Bush per non morire. E poi Mark Ruffalo, eccetera. Beh, è un Spider-Man molto più umano, un po' come Ulisse, perché anche Ulisse è stato rappresentato in maniera più umana, no? Cioè,
0: effetti nel speciali film. Sì, intelligenza artificiale sì, ma con giudizio, e soprattutto riscopriamo la storia, l'umanità.
1: All'inizio nessuno lo riconosce Spider-Man, poi dopo ovviamente no, fa il supereroe, giustamente. Sarà un film, ci sarà un bel derby, anche se facevano notare Mereghetti gli ha messo 2,5 stelle su 4, ma non è bruttissimo come voto, però facevano notare che come derby di incassi, almeno in Italia, Odissea è stata avvantaggiata perché è arrivata qualche giorno prima. Fine luglio molti già comunque prendono armi e bagagli,
0: cioè,
1: e vanno in
0: questo
1: vacanza.
0: È vero, però va detto che anche poi il battage pubblicitario, l'immensità che è stata diciamo disegnata giustamente intorno all'Odissea, film di 250 milioni di budget, è chiaro che quanto sarà il budget di Spider-Man?
1: Beh, un budgetone considerevole. E poi insomma Tom Holland e Zendaya in questo momento sono davvero gli attori che sono sulla bocca di tutti. Sono attori molto molto bravi, straordinari, e quindi sulla bocca di tutti anche la figlia di Tom Cruise. Vogliamo fare un po' di gossip?
0: Che ha fatto?
1: Oggi ne parla il Corriere, il divo rinnegato, e non è l'unico. Allora, lei si chiama Suri Noelle ed è praticamente la figlia di Katie Holmes che abbiamo visto in tanti film anche lei, praticamente la figlia ha rinnegato il padre. Ha rinnegato Tom Cruise, perché lui, da quando è entrato a far parte della chiesa di Scientology,
0: dal
1: 2013 credo, una cosa del genere, no, forse prima, però dal 2013 lei lo ha rinnegato.
0: Okay.
1: Quindi ha cambiato anche cognome, ma la domanda è: rinuncerà anche ad una probabile eredità quando Tom Cruise molto molto tardi passerà a buon vita? A miglior vita.
0: Rinunci tu, Benny?
1: No, io non rinuncerei, onestamente. Mi terrei anche il cognome. Magari non gli parlo, ma mi terrei il cognome. Stessa cosa ha fatto anche Vivienne, che è la più giovane della famiglia di Angelina Jolie con Brad Pitt. Ricorderete, si sono separati in malo modo e lei ha rinunciato a Pitt, il cognome del padre.
0: Comunque. Odissea 250 milioni di budget, sì. Spider-Man il nuovo 225.
1: Dunque, siamo lì.
0: Non è proprio economico.
1: E quindi sicuramente arriveranno quantomeno a coprire le spese. Figurati, sono talmente. Li trovi anche aprendo il frigorifero, in tutte le sale ci sono questi
0: in
1: film.
0: In tutte
1: qua,
0: le salse, quindi. Anche aprendo il frigorifero.
1: Che vanno sempre a male. Occhio alle salse che vanno a male. Le salse scadute che altrimenti.
0: Consumatele.
1: Cioè, grande Pino!

0: abbiamo parlato di stelle del cinema, di stelle di Hollywood. Qui gli astri ci vengono in soccorso, cose, eventi astronomici ci vengono in soccorso, perché tra poco ne parliamo nel nostro mezzo quiz.
1: Si parlava perché prima ti avevo detto di Levante, ti ricordi quando abbiamo messo il pezzo di Levante? Ho detto c'entra qualcosa con la seconda parte del mezzogiornale, perché parleremo anche di luna.
0: La luna di stasera, che sarà bellissima. Noi stasera alzate il nasino all'insù, perché sarà una luna piena.
1: Una lunona.
0: La lunona del CERN.
1: Tra l'altro, tu sai qual è il criterio per distinguere se la luna è crescente o decrescente?
0: Beh, certo, assolutamente.
1: Allora,
0: prego. Sì, no, ma voglio far parlare di me. Oggi ho parlato troppo.
1: Benissimo, allora vado io. La luna mente. Sappi che la luna dice le bugie.
0: Menzognera.
1: Per cui, quando la luna, a parte che poi si può anche vedere se è est, ovest, eccetera, ma il modo più facile è questo. Quando la luna disegna una C,
0: sì,
1: vuol dire che è decrescente.
0: Sta calando.
1: Quando la luna disegna una D, vuol dire che è cresce. Il contrario, ok? La luna è menzognera, la luna mente.
0: Raccontatelo stasera a cena con i vostri bambini.
1: Anche noi raccontiamocelo stasera a cena, nella nostra cena col 50% di sconto.
0: Sconto ancora.
1: Però non le bevande, perciò prenderemo un vino di scarsissima qualità.
0: Stasera, infatti, perché altrimenti se no, non sia mai.
1: Il conto si impegna.
0: Certo. Stasera c'è la luna, no? La luna del cielo, tra poco facciamo la domanda. Però il 12 agosto segnatevi, perché noi non ci saremo il 12 agosto. O torniamo proprio il 12.
1: Benny, se non ci sarai, noi ti ricorderemo.
0: No, che ricordo? Il 12 di agosto ci sarà l'eclissi totale di sole, ma attenzione,
1: ma non da noi,
0: non da noi, perché l'oscuramento sarà visibile solo totale solo in Islanda, Groenlandia e Spagna settentrionale. Che quindi stiamo parlando di Bilbao, capito, quella zona lì, San Sebastian,
1: Santander,
0: quella zona lì, o appunto in Islanda, che è un posto oramai dove vanno tutti.
1: Certo, molti ci chiedono, ma voi cosa succederà da lunedì prossimo durante l'orario del mezzogiornale? E qui Chef Blues arriva. Noi avremo 2 ore, lo sapete già amici se ci seguivate ieri, ma per tutti gli altri 2 ore di intervallo, cioè mettiamo per 2 ore l'arpa con i messaggi migliori degli ascoltatori. Abbiamo un piccolo assaggio, prego.
2: Stefano, ma ce l'hai detto a Carlo Lundi che ogni tanto non ci sei? Mo vedi, chiami a Carlo Lundi, eh?
1: Ok, poi mandiamo 20 minuti di arpa e poi
3: che ve bozza dana saetta, ma come fate a cambiare l'orario?
1: Era il momento del cambio dell'ora, immagino, quello del... Poi ancora...
4: ma voi ragazzi non siete da teatro, dai, siete più artisti di strada. Spogliarello in piazza, col cestino delle offerte, via.
0: Grande verità.
1: Ok, questo è un putpourri, grande, è una verità. Selezione così di quanti messaggi sono arrivati.
0: Va bene, no, dai, era solamente per dire, appunto, ci sarà questa eclissi totale e da noi sarà parziale, sarà quindi solo parziale, però almeno per quanto durerà?
1: 5 minuti di fresco.
0: No, sì, magari 5 minuti.
1: No, più guarda che l'eclissi
0: dura 90 secondi.
1: Sì, però tra quando arriva, quando si sovrappone e quando se ne va, 4-5 minuti passano.
0: Tu dici basterà.
1: E che sennò che fai?
0: Comunque, nel caso, mettere sempre la crema solare, non fate come quella, non la citiamo neanche, però
1: quella che ha detto che fanno male.
0: Fanno male le creme solari, perché non aveva letto evidentemente il rapporto che è stato fatto del paradosso delle creme solari. Cioè, il paradosso è: uno mette le creme solari, quindi si espone per più tempo al sole, quindi, questo è il paradosso, è più a rischio di prendersi appunto dei tumori della pelle.
1: Basta ragionare un momento, tutti gli studi che hanno fatto su quelli che usano le creme solari, ovviamente chi usa la crema solare tendenzialmente è uno che sta molto al sole.
0: Esatto.
1: Hai capito? Perché però nasce tutto da lì.
0: Bisogna sempre ricordarsi che non è che la devi mettere solamente una volta la crema solare, la devi mettere molto spesso durante il giorno. Anche se con questo caldo, che ci sta più di

0: Ragazzi, ma indossate un accessorio, un farfallino, una cravatta, un foulard, un fazzoletto da qualche parte dello stesso colore, come vi pare avete risolto il problema con classe.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio.
3: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Ragazzi,

0: due anni e siamo ancora qui.
1: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
2: D'altronde, siamo pizza surgelata.
0: E le notizie continuano.
1: Noi pure.
2: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
3: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
3: Una produzione One Podcast.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Spicchia ponente, luna crescente, spicchia levante, luna calante.

0: Marto, pronti per il mezzo quiz di oggi? Abbiamo già anticipato abbondantemente il tema.
1: Benni a ponente, luna crescente, benni a levante, luna calante. Questo dice il proverbio.
0: Hai ragione. Però oggi non, cioè, non è né crescente, no. Perché oggi è piena. È il più classico dei pleniluni oggi, eh?

0: guardo il mondo da un no-block, è sempre quello.
1: Per la nostra maglia noi lotteremo sempre fino alla fine.
0: Noi lotteremo fino a noi o maglia o Orte. Nel senso che se non ci date la maglia siamo disposti ad arrivare a Orte.
1: Oh, bravo. Oppure solo la maglia, tifiamo solo la maglia, esatto. Che altro?
0: Altro, ho sempre amato questa maglia. Anche quando stavo nell'altra squadra, ma dentro di me io pensavo a questa.
1: Dai, allora bisogna sapere cose sulla luna piena, la luna del cervo, che non è una terminologia scientifica, no? La luna del cervo, ma proviene dalle tradizioni dei nativi americani. In particolare la tribù degli Algonchini, credo che si dica
0: caro
1: così.
0: Caro Algonchio.
1: Algonchio. Luglio è infatti il mese dell'anno in cui i palchi dei cervi maschi, stiamo parlando di corna, completano la crescita annuale, rinnovandosi dopo la primavera, quindi dopo la copertura, quella copertura morbida, quella specie di vellutino che hanno sulle corna. Certo. Quali sono le caratteristiche astronomiche della luna del cervo? È appunto il plenilunio che è totale con la Terra, che si trova esattamente tra il Sole e la Luna. Questo che cosa significa? Che ci permetterà di vedere la Luna bella illuminata, ok? Con la luce del Sole è visibile da ogni parte del pianeta in cui ci sia la notte, chiaramente, e sorge a est al tramonto e domina il cielo per tutta la notte. Non abbiamo bisogno di mettere gli occhialini come il sole, va da sé, perché la luna, insomma.
0: Forse è per questo che stasera noi abbiamo scelto il rooftop.
1: Ma quando mai? Abbiamo detto
0: noi sapevamo
1: mercoledì. Ma non è
0: che
1: vero.
0: C'era la Back Moon, la luna del cervo.
1: Dice, ragazzi, quando andiamo mercoledì, l'abbiamo detto.
0: Tutto, vedi che nella vita tutti i pianeti si allineano, capito?
1: Che tra l'altro non voleva neanche Donna Moretti, perché c'è l'ultima puntata di Temptation Island, però
0: la registra.
1: Siamo riusciti comunque.
0: Luna piena, significati nel mondo. Siete pronti, amici ascoltatori? Quattro affermazioni, quattro significati della luna piena nel globo. Uno di questi non è.
1: Chef.
0: Durante la festa di metà autunno si mangiano dolcetti, si accendono lanterne, si contempla la luna, si riunisce la famiglia in Cina.
1: Mettiamo i paesi? Cina.
0: Durante lo Sharad, sempre luna piena, durante lo Sharad Purnima, alcune famiglie preparano latte e riso e espongono questo cibo alla luce lunare perché conferisce al cibo proprietà benefiche. In India.
1: India, riso latte hanno.
0: Quando guardiamo la luna piena, ci sono le grandi pianure scure, il mare della tranquillità, eccetera, zone chiare. Lì, sempre in Giappone, ci vedono disegnato un cavallo.
1: Sulla luna?
0: Sì. Noi in Europa vediamo un uomo.
1: Un uomo.
0: Un uomo.
1: Loro un cavallo.
0: Loro vedono il cavallo.
1: Un uomo chiamato cavallo.
0: In Giappone.
1: Giappone.
2: Number 4.
0: Beh, Benny, lo si sa. Nelle notti di luna piena ci sono i lupi mannari, questo lo sanno tutti. Il tutto avviene per una credenza popolare che affonda le sue radici nei secoli, ma il film che dette il via veramente alla leggenda del lupo mannaro è un film americano che si intitolava The Wolf Man, 1941.
1: A questo punto Stati Uniti. Cina, India, Giappone, Stati Uniti o USA, come fate voi? WhatsApp 342-342-2190.
0: Saranno accettate anche risposte che indichino nel WhatsApp il numero number one, number two, number three, number four.
1: Date la risposta esatta, però.
0: Deve essere esatta. La Moretti.
1: Però è quella?
0: Sbagliata.
1: Sbagliata.
0: La esatta è sbagliata.
1: C'è anche David Bowie su Radio Capital, Let's Dance.

0: abbiamo potuto.
1: Vabbè, dalla lettera di Benny ai Corinzi.
0: Andiamo con ordine, è arrivata Sara Moretti, la presentiamo.
1: Buongiorno Sara, buongiorno.
0: Qui già pronta, hai già scelto la nuance del rossetto di stasera, sì, immagino sì.
2: Un nude.
0: Un che?
2: Nudes. Nude.
0: Che è nude?
1: Nude, bene, nude.
0: Ah,
1: nude,
0: nu, ah, nude. Quindi carne, color
2: sì,
0: carne.
2: Sì, vanno così,
0: ok.
2: Con un po' di gloss.
0: Un po' di gloss, po di che gloss. Giusto, per dare un giusto, certo. Quel tocco così frufru. Ma come abbiamo potuto dimenticare, abbiamo parlato della luna del cervo,
1: sì,
0: ragazzi.
1: È una colpa che noi cercheremo in qualche modo di colmare. Si parlava di cervi.
0: Dai.
3: Io rinascerò.
1: Va messa, ok?
3: Cervo a primavera.
0: Basta, oppure finita. Diverrò gabbiano
1: di
0: da scogliera.
1: Scogliera.
0: Ma attenzione però, sì. C'è il cervo, il gabbiano, sì. Ma c'è un terzo animale in questa canzone.
1: Il porcello di montagna,
0: no.
1: Quello di Abbatantuono.
0: Una pernice di montagna che vola e pur non sogna. La pernice non sogna.
1: Ah, che vola e pur non magna, pensavo.
0: No, non sogna. Okay. In una foglia o una castagna.
1: Chissà
0: sappiatelo.
1: Come sarà interessato l'ospite, sì. Di oggi. Prego, Sara.
2: Oggi c'è Alice da Almenno, San Salvatore, in provincia di Bergamo.
0: Ecco qua. Allora, non ho capito il posto.
1: Alice?
0: Alice?
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ci ripeti il posto di dove,
1: sì.
0: Dove vivi?
4: Sì, si chiama Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo.
0: Almenno.
1: C'è un po' di altitudine?
4: Sì, no, 350 metri.
1: Vabbè.
0: Ci sono i cervi?
4: Collina.
0: No, dico, no. Non ci sono i cervi.
1: Non avete cervi? Vuoi per caso cantare
4: no,
1: un pezzo?
4: Ci sono,
0: Vai,
4: ci sono cinghiali.
1: Vabbè, quelli pure a Roma Nord. Senti, vuoi per caso cantare un pezzettino di Cervo a primavera di Cocciante, sì. Per far vedere che la sai? Vai.
4: No, non canto.
1: Peccato,
4: però...
1: peccato, era un'occasione.
4: No,
1: era
4: meglio
1: un'occasione.
4: Per voi, meglio
1: era
4: per
1: un'occasione.
4: Tutti.
0: Poteva arrivare anche un'altra maglia, però a questo punto.
1: Ma magari due adesivi invece di uno.
4: Caspita.
1: È andata così.
0: Cara Alice.
1: Hai seconda possibilità, vai, cantala.
4: Io rinascerò.
1: Ah, vedi come l'adesivo scioglie ogni inibizione, capito? Vabbè.
0: Cosa fai ad Almenno, Alice?
1: Brava Alice.
4: Allora, sono in vacanza perché sono maestra alla scuola primaria.
0: Ah, bello.
4: Quindi la scuola è chiusa.
0: Ottimo. Quindi se ne riparlerà a settembre.

0: Vuoi chiedere
1: Esatto.
0: qualcosa alla nostra maestra Alice?
2: Hai dato compiti per le vacanze ai poveri bimbi?
0: Che poveri,
3: no.
0: Già.
3: No, perché faccio la maestra di sostegno, quindi allora, okay. Li ho lasciati
2: liberi.
4: L'estate è estate anche per i tuoi ragazzi.
2: No, perché vedo al mare questi bambini con i quaderni che scrivono, fanno i compiti.
0: Giusto, devono fare i compiti, altrimenti dimenticano tutto. Le tabelline, uno impara le tabelline e poi fa come Chef Blues.
4: E te lo dice uno come Benny che di figli ne sa, che ne ha avuti tanti, ma che scherzi.
2: Ma facciamoli giocare.
0: Andiamo con la domanda di oggi. Allora, abbiamo detto la luna piena del cervo, guarda, stasera Alice, mi raccomando, spero che sia certo. Sereno il tempo dalle tue parti. Abbiamo detto dunque di quattro cose che si fanno in posti del mondo a proposito della luna piena. I posti erano
2: Cina, India, Giappone, Stati Uniti.
0: Qual è la quella sbagliata?
3: La sbagliata è il Giappone.
4: Perché
3: vedono.
4: Vai, stavi dicendo?
3: Il coniglio.
4: Ma quante ne sei,
0: brava
4: Alice, brava, si vede, beh, le maestre le cose le sanno. Allora, in Cina la luna piena riunisce le famiglie, ed è vero. In India si lascia il cibo sotto la luna, i lupi mannari sono soprattutto figli del cinema, perché in realtà ovviamente nella vita reale i lupi mannari non esistono, e le macchie lunari che noi vediamo macchie lunari intese nel senso di quelle chiazze che sono sulla
0: crateri.
4: Luna, sì, sono crateri, il mare della tranquillità, l'alternanza di crateri e di pianure, grandi pianure. In realtà in Giappone ci vedono un cavallo, ed è famosa questa cosa. Noi in Europa tendiamo a vedere il volto di un uomo, ma sono così, sai, quelle raffigurazioni anche un pochino nella nostra mente.
0: Un po' come le nuvole, no? Quando vediamo le nuvole diamo una forma alla nuvola, so che quelle sono sempre uguali, sono. Allora,
4: esatto.
0: Quindi attenzione,
2: Doppio adesivo.
0: Brava, per Alice.
2: La maglietta del mezzogiornale e il cappellino di Radio Capital.
0: Buone vacanze,
4: Alice.
3: Bene, grazie.
4: Devi essere stata veramente simpatica con la Moretti, perché è uno dei, ok che hai cantato Cervo a primavera, ma è uno dei primi casi nella storia di doppio adesivo nel premio.
0: Brava. Ciao Alice.
2: Se ci sono ancora.
0: Ciao.

0: Allora, vengono o non vengono in Italia gli Oasis? Dice, devono fare questi concerti a Roma il prossimo anno, la prossima estate, all'Olimpico,
1: eccetera. Noi li aspettiamo a braccia aperte.
0: Noi siamo qua, allora, nel frattempo però è arrivata la Cercato a Roma.
1: Che comunque già è una cosa.
0: Ecco, ci sono ancora biglietti disponibili per te?
2: Sì. Il mio concerto fa il tutto esaurito, sì, sicuramente.
1: Signori, Flavia Cercato con noi.
3: Un applauso!
1: Che ha un senso, perché? Perché Flavia in realtà non... Ok, non metteremo l'intervallo tra le 10 e le 12 da lunedì, no? Ci sarà Flavia, mezza, un quarto di giornale praticamente.
0: Sì, sì.
1: Giusto, Flavia?
2: Faccio, non lo so, cercherò di fare del mio meglio. Nel frattempo ho studiato, credo di aver capito, sì, ditemi se la cosa è nota, che Meloccaro farà tale quale show, mi pare,
1: sì,
2: di aver...
1: Sì, abbiamo rotto ampiamente le frappe.
2: Ho sentito en passant ogni tanto raccontare questa cosa e poi mi sembra anche di aver intuito che Benny andrà in barca. Con la Pettinelli
1: barca, e perché
0: cose.
1: Non dire che la Pettinelli anche fa tale quale show e che il cuore di Benny sarà spaccato in due.
2: Comunque lo sai che sei la vergogna dell'umanità,
0: ecco,
2: basta, ti stracciano il contratto,
0: stai
2: esagerando, non si può fare, te lo dico.
0: Senti, ma invece allora tu sarai da sola, Mary?
4: No, mi stavo ascoltando con Rapitat, come sempre, del resto.
0: È nello studio di Milano, lei a Roma, sì. Lei a Roma non ci mette piede, questo è notorio.
4: No,
0: è la classica, capito? La classica.
4: Non è vero.
0: Che quando diventi milanese, sei esatto, più milanese dei milanesi.
1: Ho sentito la Cacciola dire a Milano c'è la metropolitana che funziona benissimo,
0: bravo.
1: C'è bisogno di prendere la macchina. Sì, questo dicono i romani quando vanno a
2: È come con i fumatori, quando poi smetti di fumare non puoi neanche vedere uno che si accende la sigaretta.
4: Infatti ho smesso di fumare.
0: Di la verità che ci stai schifando, di la verità.
4: No, non è vero, assolutamente no, ragazzi, che a breve diventerò povera e quindi a questo punto cerco di risparmiare i soldi per delle vacanze che abbiano un senso. Ecco, tutto
1: fai come noi, Cacciola, vuoi risparmiare?
4: Esatto.
1: Organizza la cena del mezzogiornale tramite la comoda app col 50% di sconto.
2: Allora, non fumatevi tutto il tempo, perché oggi è il momento della verità.
0: Cioè?
2: Siccome ormai è più di un anno che infamate me, Ben, dicendo che più ipocondriaci di noi, più acciaccati di noi, non c'è nessuno e che è guerra. Oggi ha vinto a mani basse. Io l'affarino del naso per non russare credo di non averlo mai neanche ipotizzato.
0: E invece lo vedi, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
1: Ricordiamo che nella prima parte della trasmissione abbiamo detto, Benny ha detto che ha scoperto una vita nuova da quando utilizza il cerottino per dormire sul naso.
0: Chi meglio
4: Sara
0: respira?
4: Sì, Sara, se puoi salvati.
5: Dimmi.
4: Salvati.
5: Ma
4: salvati,
5: ormai
4: finché puoi salvati.
5: Ormai sono un livello pro. Cioè,
4: però,
0: hai capito?
4: Sei andata avanti.
5: Comunque,
4: molto bene.
2: Vi voglio benissimo, ragazzi. Vi ascolto tutti i giorni, mi mancherete tantissimo, quindi vi chiamerò.
0: Chiama.
1: Tanto Benny non risponde perché Benny. Cioè, io ti rispondo.
0: Ci
1: Benny
0: sentiamo
1: no.
0: domani. Dai, ciao Mary. Ciao, Fattore C.
6: Meloccaro. Dopo il tennis di Sky, dopo Radio Capita, dopo tale quale, potevano farti fare anche i CD della nazionale. Per me era la scelta vincente.
7: Un'idea.
8: Caro, il meglio che c'è.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame.
9: Mac.
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. La Russia emette un mandato

0: Internazionale d'arresto per il fondatore e CEO di Telegram, Chiara Iorio.
1: Pavel Durov è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali. L'accusa dei servizi di sicurezza federali è di favoreggiamento del terrorismo. La pena prevista dalla legge russa per questa accusa va dai 5 ai 15 anni di detenzione. Per l'intelligence di Mosca, l'imprenditore ha messo a disposizione dei servizi segreti ucraini canali Telegram, la piattaforma che ha creato nel 2013. L'anno successivo Durov ha lasciato il paese per aver rifiutato di consegnare al governo federale i dati personali di gruppi di attivisti che usano la sua piattaforma per comunicare. Oggi vive in Francia ed è accusato di favoreggiamento di abusi sessuali su minori e traffico di droga attraverso la piattaforma che gestisce.
0: Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, ha scritto il suo fondatore sui social. Ancora una morte sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Un operaio ha perso la vita a seguito del crollo di una tettoia all'interno di un cantiere privato. Un secondo lavoratore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale ed è attualmente in gravi condizioni. I 5 elefanti morti in Kenya. L'ipotesi è che siano stati avvelenati da una sostanza tossica presente nell'ecosistema di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo della sostanza nella morte degli animali. Il giorno di Mancini e Ranieri, oggi la presentazione di commissario tecnico e direttore tecnico della Nazionale dopo le polemiche dei giorni scorsi sul no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. La nuova Italia ripartirà ufficialmente il prossimo 25 settembre dallo Stadio Olimpico contro il Belgio nella prima partita del girone di Nations League. E Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fever, Bee Gees, tanto perché così con queste temperature che sono basse vi potete muovere, potete scaldarvi, unirvi, così abbracciarvi tutti insieme e ballare, ballare con le nostre canzoni.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Fattore C.
0: Volevo farti una domanda subito.
3: Prego, se posso.
0: No, ma è una mia sensazione che questa settimana,
3: sia la più lunga del mondo, Mary?
0: Sì.
3: Questa settimana è un po' un eterno gennaio. Ti ricordi quando a gennaio si dice sempre che sia il mese che fa fatica a scorrere via velocemente?
0: Esattamente.
3: Questa settimana, non so perché, mi sembra sempre che sia ancora un giorno che mi aspettavo fosse già passato da una settimana.
0: No, perché noi in questa sede di Milano siamo in quattro, c'è Fosca Donati, c'è Franco Russo, c'è Lindo Vena, c'è Mary Cacciola, tutti e quattro abbiamo detto, ma che è ancora mercoledì? Flavia Cercato a Roma ha detto la stessa cosa.
3: Mi sono svegliata e ho detto, beh, devo fare un sacco di cose perché poi oggi giovedì, è mercoledì. Chissà perché, se è capitato anche a voi, chissà, non so cosa possa dipendere. Certo
0: Bizzarro.
3: È che se in tanti hanno pensato la stessa cosa, una ragione ci sarà.
0: Mercoledì 29 luglio, che tra le altre cose leggevo pare essere una giornata estremamente fortunata, non so per quale motivo. La cosa certa è che è luna piena, e luna piena, e tu dici perché ti interessa che ci sia stata proprio stanotte la luna piena? Perché pare che i bambini nascano con più facilità con la luna piena, siccome io sono in attesa, diciamo, della nipotina, che poi non è il mio nipote, ma è come se, e quindi stiamo aspettando, dovrebbe nascere dopo il 15, invece noi stiamo facendo il tifo perché prima è meglio, diciamo.
3: Sai che ho riso, ma in realtà mi sono ricordata adesso che anche mia figlia è nata con la luna piena e che mi dicevano, vedrai che poi quando si conclude il ciclo lunare, e così andò.
0: Vedi? E quindi non si sa mai. Federica, dai che gliela puoi fare, perché effettivamente un bacio, veramente un abbraccio a tutte le persone, a tutte le future mamme da qui a poco, perché devo dire che con questo caldo penso che sia veramente l'inferno. E si dice, prima che nasca ovviamente, si dice qualunque cosa al futuro nascitura, credo la qualunque, tipo muoviti, ma allora che devo fare le scale correndo, che mangio peperoncino, devi sloggiare, poi ovviamente si diventa un tutt'uno e tutto un grande cuoricione, però prima sti poveri creaturi vengono veramente sbeffeggiati come pochi nel mondo. Bene, adesso che ho finito anche questa parte,
3: mi piace,
0: di
3: dopo
0: animale,
3: questa invettiva sul nono mese di gravidanza,
0: no,
3: possiamo
0: porelli.
3: Andare a cominciare,
0: no, soprattutto perché io non posso capire, perché non avendo mai
3: fatto, mi era parso che avessi capito benissimo,
0: vero?
3: Sì, come se ne avessi fatti quattro
0: di parti di

0: Ciao ragazze, fate gli auguri alla mia amica Marlene che ieri, alla faccia della luna piena, ha dato alla luce con quattro spinte quella fortunata, una bellissima bambina, Deva, di 3 kg e 2 etti. Fatele tanti auguri.
1: Auguri a Deva, che voglio dire, evidentemente il nome è ispirato da Monica Bellucci, perché
2: Deva
1: la prima
2: Cassel.
1: Figlia è Deva Cassel, da quel gran bel
2: figliolo.
1: Sai
2: che ce ne sono tante, cioè è diventato un nome per Deva Cassel, che è la figlia appunto di Vincent Cassel e Monica Bellucci, che è diventata attrice. Noi in Italia l'abbiamo vista nella serie Il Gattopardo, per dire una delle cose più viste probabilmente, e siccome ça va sans dire, è di rara bellezza, poi inizia a diventare un nome che circola.
1: Va bene, a parte questo, per tanti, ti voglio dire che la maggior parte delle persone, ma probabilmente la maggior parte delle persone che hanno scritto che questa settimana non finisce mai, evidentemente hanno il nostro stesso disagio.
2: Sì, un mal comune.
1: Mal comune. Come ti senti tu questa mattina, che poi dalla prossima, da lunedì, sarai tra le 9 e mezzogiorno la padrona assoluta di Radio Capital?
2: Sì, allora diciamo, Mary, che comincio a sentire la responsabilità e l'avventatezza della faccenda e mi sento un po' come Raffaella Grigi.
1: Alla quale facciamo molti complimenti e molti auguri.
2: Per quelli che ovviamente non avessero letto la notizia, Raffaella Grigi è una giornalista Rai, da tempo immemore in forza alla cronaca nera, dal 2017 nella redazione del programma di Federica Sciarelli Chi l'ha visto, e sarà lei a prendere il posto di Federica Sciarelli da settembre.
1: Bello, bello, nel senso che

0: ogni tanto, cioè è una che conosce benissimo il programma, ci ha lavorato per tanti anni, quindi come dire, non si cerca di snaturarlo, si cerca di portare avanti quella situazione lì.
1: Erano stati fatti i nomi più disparati, pubblico era insorto perché si chiedeva continuità, come è successo poi con Milena Gabanelli e con Siegfried Ranucci, cioè si è andato a cercare all'interno della squadra, perché quando un programma va avanti da così tanto tempo ed è così amato, perché comunque chi l'ha visto faceva dei numeri pazzeschi, e credo che la Sciarelli sia una delle conduttrici Rai più amate in assoluto, sempre un passo indietro, preparata, empatica. Difficilissimo il compito di Raffaella Grigi, che ha detto, perché ovviamente se ne parla sui quotidiani oggi, ci sono i virgolettati che dicono: io pianto perché sono sommersa dai messaggi dei colleghi, degli amici, è chiaro che l'emozione è forte e la responsabilità è grande. Quindi salvo il virgolettato, e lo ripeterò in questi giorni di sostituzione Meloccari di Bennoccari, ecco.
0: Dei Bennoccari, che ci piace di più. A proposito di cambi a settembre, visto che è uscito poco fa proprio il comunicato stampa, quindi lo possiamo anche dire a noi, da settembre, dal 31 di agosto in realtà, perché è lunedì 31 di agosto, dalle 12 alle 14 arrivano a Radio Capital due personaggi molto molto carini, molto bravi, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, e faranno proprio dalle 12 alle 14 Capital Circus, quindi Radio Capital si gonfia ancora un po', diciamo che anche noi abbiamo fatto un altro parto.
1: Resta la C, resta la C del fattore C, che diventa Capital Circus, tutto con la C.
0: Esattamente.
1: Alle 12.
0: Mentre per quel che riguarda noi, passiamo serenamente al fine settimana, sabato e domenica, sempre con fattore C, perché è proprio una C che ci interessa portare avanti.
1: Stesso posto, stessa ora, amici avventori del fattore C, stessa radio, stessa ora, ma il sabato e la domenica dalle 12 alle 14, a cominciare da settembre, mentre le prossime due settimane faccio la supplente appunto dei Bennoccari.
0: Sì, io invece ti ascolterò, guarda, tutto proprio dalle 9 a mezzogiorno, non mi perderò una parola. Con un

0: su Radio Capital, 12:24 minuti. Grazie per i messaggi al 342-342-2190 che già sono arrivati abbastanza copiosi, devo dire. Ci spostiamo al sabato e alla domenica. Da domenica, sai che non so che sabato è, 4 settembre?
1: O Mary, 5 settembre? Come diceva qualcuno, arrivacce,
0: brava, esatto, 5 settembre.
1: Carpe diem, pensiamo all'oggi, cara mia.
0: Esatto, allora 5 settembre, sì, saremo quindi in onda tra le 12 e le 14 da sabato 5 settembre ogni weekend. Per Betty, la Betty poi ve lo dice lei stessa, però no, cioè tranquilli, cioè non vi preoccupate, non
1: ci sono ovviamente dei cambiamenti di palinsesto, sì, che poi scoprirete a settembre, man mano. Non spetta a noi raccontare di tutti quanti, semplicemente segnalarvi il nostro spostamento. Ovviamente Betty resiste e non solo ci sarà
0: nella prossima
1: stagione, ma l'agosto ce lo dividiamo, quindi in agosto, sì, dalle 9 alle 12 le prime due settimane la supplente sarò io e le seconde sarà Betty.
0: E poi sarà anche al Cinema di Venezia, alla mostra del Cinema di Venezia, Betty sarà lì presente, quindi vabbè, insomma, non vi preoccupate.
1: Sì, è normale ovviamente che siano arrivati i messaggi, perché parlando del nostro spostamento il sabato e la domenica dalle 12 alle 14, quest'anno c'è stata Betty e quindi ovviamente anche lei avrà un cambiamento di

0: contrario.
1: No, e appunto, poi invece il fattore C diventa Capital Circus, quindi la C non si muove, con Carolina, e quindi anche qui c'è un'altra C, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che si aggiungono al cast di Radio Capital, e quindi che arriveranno, ai quali già diamo il benvenuto, arriveranno da mezzogiorno alle 14 da lunedì 31 di agosto. In ogni caso, ad arrivarci potete serenamente seguirci con i nostri social, che tanto ne citiamo, certo, solamente uno, che è quello di Instagram, a cui teniamo tanto.
0: No, ma io è l'unico che utilizzo, non sì, è che voglio no, sminuire gli altri. Ma...
1: No, c'ho anche altro, però nel senso che comunque da quello partiamo. Flavia.cercato e Mary Cacciola, insomma, poi ci trovate lì, e anche appunto se arriviamo alla fine di agosto, perché se è tutto pure il mese di agosto, come sto mercoledì, sta settimana... Io non mi assicuro, ragazzi, non vi assicuro la mia presenza.
0: Ieri ha scritto, visto che hai parlato delle tue ferie durante il mese di agosto, che adesso diventa doveroso dare la notizia su dove soggiornerà Mary Cacciola.
1: Le staycation, ce l'hai presente? Le staycation,
0: non
1: quelle
0: ci
1: di
0: credo
1: cui abbiamo
0: neanche
1: parlato.
0: Sei come i VIP, quelli grossi, che non rivelano nulla della loro vacanza.
1: Brava.
0: Per non essere fotografati in déshabillé.
1: Esattamente esattamente quello, guarda. Staycation.

0: questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Suburbs, OJs su Radio Capital, 12:35 minuti, questo è il Fattore C con Flavia Cercate e con Maria Cacciola. Allora, non so, sai che forse ho visto ieri sera per la prima volta, e lo so che sono l'unica, credo, nel mondo ad aver visto il trailer dell'Odissea di Nolan.
1: No, anch'io non l'ho ancora vista.
0: Ah no, ok. No, tu non hai visto il film e manco io.
1: Sì.
0: Lo vedremo, però ho visto finalmente il trailer.
1: Non ho visto niente ancora. Cioè, e non ho neanche letto le

0: recensioni, ti dico solo
1: non,
0: questo.
1: Non vorrei spoilerare troppo, qualcuno muore. Non ho detto nient'altro, però attenzione, aspetta, però attenzione, perché abbiamo scoperto, perché l'idea...
0: Collegatevi con noi quando volete notizie certe e fresche.
1: Ma no, qualcuno, cioè è una strage. Ma a questo punto volevo dirti anche che, siccome in tanti hanno detto bisogna vederlo in IMAX, che è questa frontiera meravigliosa dei cinema.
0: Una poveraccia, mi sono sentita una poveraccia, Mary.
1: Brava.
0: Perché
1: brava.
0: Io non ci ho pensato neanche un secondo, cioè mi stavo organizzando per capire nel cinema più comodo, quello vicino, quando andare, eccetera, quando poi ho letto questa notizia che le persone negli Stati Uniti sono in coda da tempo, attaccati alle app per riuscire ad accaparrarsi i biglietti per vedere il film in altissima definizione, sì, sui maxischermo più grandi dei cinema più fighi degli Stati Uniti d'America. E io ho detto, ma io che non mi è passato per l'anticamera del cervello la definizione, lo schermo, sono una poveretta.
1: Sì, ma ti dirò di più. La questione è che io ero convinta, ho detto, ma non è possibile, a Milano non ci sono degli IMAX, ci sono a Roma, non ci sono a Milano, non c'è manco a Roma, o meglio, c'è a Roma, c'è anche a Milano, ma non è quello vero. Scusami se chiamiamo in studio come nostro opinionista di fiducia uno che ne sa di cinema, il grandissimo regista.
0: Dica. Stai parlando del mio opinionista preferito?
1: Opinionista, regista, tra le altre cose anche cinematografico. Franco Russo.
2: Grazie per la linea, ragazzi.
0: Prego. Anche sex symbol, ricordiamolo.
2: Addirittura, sì. Perfetto, prendo tutto.
1: Prendi tutto e porta a casa, okay. Se me ne avete.
2: No, niente, allora, in Italia non esiste l'IMAX, nel senso che esiste il 70 mm, che è il formato pellicola. Della pellicola,
1: okay.
2: Ma non è il famoso IMAX che nel resto del mondo, tra l'altro pochissime sono le sale che hanno l'IMAX originale, che sarebbe appunto la risoluzione, cioè la grandezza del fotogramma,
1: sì,
2: proiettato però in orizzontale. Qua in Italia nessuno ha questo sistema. Allora, quindi abbiamo un 70 mm semplice convertito in digitale.
1: Ecco, è convertito in digitale. La differenza è quella, tu mi dicevi.
2: Sì, sì, non viene sfruttata tutta la lunghezza del fotogramma come dovrebbe essere l'IMAX, ma viene sfruttato in 70 mm convertito in digitale.
1: Non è chiarissimo, Flavia?
2: No,
0: io
2: non
0: lo,
2: è chiarissimo.
0: Lo trovo
2: no.
0: Così affascinante. Beh, Franco Russo, quando mi spiega le cose sento proprio no. Che gli estrogeni tornano a farsi sentire, Mary.
2: E
0: negli no. Stati Uniti però, perché sì. Non abbiamo ovviamente poi alla fine dato la notizia,
1: no,
0: ci certo. Siamo perse via nelle spiegazioni.
1: Però posso dire, sì. Era una spiegazione secondo me doverosa, perché in Italia
0: certo.
1: È convinta di averlo visto,
2: sì,
1: in IMAX.
2: Non era molto tecnica,
1: non
2: ma
1: era quello.
2: Esatto, però la sostanza è che non esiste nessun IMAX in Italia.
0: Ecco, invece,
2: esiste 70 mm.
0: Invece a New York, nella Grande Mela, ombelico del mondo, esistono e come, quindi le persone si mettono in coda per accaparrarsi i biglietti per vederla in questo modo migliore, appunto, dal punto di vista della definizione dell'immagine. Tanto che uno dei cinema più importanti di Manhattan, quello che si trova in Lincoln Square, ha iniziato a programmare proiezioni alle 2 di notte e alle 6 del mattino e sono già andate centinaia di persone.
1: Vabbè, tu ti stai stupendo però di una cosa che in realtà noi in qualche modo abbiamo anche fatto. Io non ti voglio ricordare che l'ultima stagione del Trono di Spade, almeno io l'ho fatto, ma credo anche tu, io aspettavo il che era la notte tra la domenica e il lunedì, che fossero le 4 del mattino per vedere la versione in originale dell'episodio nuovo. Non l'hai fatto anche te? Per il Trono di Spade?
0: Sì, no. Certamente.
1: E quindi voglio dire, è neanche normale.
0: Ho capito,
1: cioè, se
0: io
1: uno
0: per
1: è
0: il Trono di Spade, Mary, ho fatto una cosa che credo la mia psicoterapeuta ci si sta ancora sfregando le mani. Io l'ho visto in tutte le lingue possibili, cioè ho rispolverato il tedesco.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ragazze, così non va bene.
1: Non va bene.
0: Sono 42 minuti che devo fare una telefonata e non riesco. Tra la musica bellissima e voi che mi fate morire dal ridere, niente, non chiamerò mai più questo cliente, mi sa. Chiamerò domani.
1: Chiamalo domani.
0: Un saluto, Maurizio da Brescia.
2: È un segno, Maurizio, vedrai che ne verrà qualcosa dall'averlo chiamato domani. Facci sapere.
1: Sì. Sì, esatto, guadagnerai molto di più se non era una rogna. Oppure la rogna si dissolverà. Vediamo quello che succede. Attenzione, perché visto che hai così detto, sei venuta fuori allo scoperto dicendo che hai visto The Game of Thrones.
2: Il Trono di Spade. Ho letto prima tutte le cronache, cioè una malattia la mia. Tutte le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, proprio prendendomela con George R.R. Martin, l'autore, W.R. Martin, perché non finiva mai questa serie, cioè non pubblicava il libro successivo, e ho visto anche tutte le differenze e l'ho visto in tutte le lingue. Sì, proprio è stato per me anni e anni di passione.
1: Allora, pensa, aver imparato tutte queste lingue mentre Jon Snow non sa niente.
2: Cioè, questa è una bella battuta che capiscono solo quelli, che sono tantissimi, che hanno visto la serie del Trono di Spade, perché Jon Snow, che è uno dei protagonisti, a un certo punto ha questa storia d'amore tostissima con una ragazza, e lei gli dice sempre: tu non sai niente, Jon Snow.
1: Ecco, diciamo che volevo un attimo fare anche la citazione.
2: Quindi, se non l'avete visto, abbassate il volume, poi lei muore e lui no.
1: E come l'Odissea, qualcuno muore. Ma posso dire?
2: Mazza, nel Trono di Spade.
1: Esatto, nel Trono di Spade. Guarda, se non l'avete mai visto, la terza serie.
2: Allora, tu dici: chi è il tuo preferito in questo momento? No? Dici: beh, il paladino, l'eroe della serie.
1: Boom.
2: Mica gli taglieranno la testa.
1: Strong. Dopo tre secondi
2: adesso
1: e mezzo.
2: Io lo amo, è proprio stupendo, è fichissimo. Mica lo avveleneranno segretamente. Ma è fantastico. Però poi, quando dici: è la mia regina, mica potrà morire nel fuoco.
1: Non muore.
2: Capito? Diamo una buona notizia anche tra gli spoiler.
1: Vabbè, stiamo dicendo tutto spoiler.
2: Io però dirti che se lo meriti. Allora, Mary, se c'è ancora qualcuno che si sta prendendo del tempo per vedere il Trono di Spade, io ve lo
1: ragazzi,
2: dico.
1: Ragazzi, fatelo,
2: fuori tempo massimo. Sì. Cioè, è finito quel momento di condivisione, di attesa, di passione. Ho finito.
1: Grazie. Allora, anche perché siccome si parlava dell'Odissea, abbiamo detto questa cosa di Cinema IMAX, c'è una polemica in corso, qualcuno ci dice no ma non è vero, invece c'è un fotografo che ci dice il bello di questo film è che è stato registrato proprio in analogico in questo mondo digitale. Sono fotografo da 35 anni e vengo dal mondo analogico, e questo è una particolarità incredibile.
3: Sì, perché
1: allora,
3: riconfermo,
1: bene, Franco,
3: sono documentato nuovamente.
1: Leggi per bene.
3: L'IMAX in Italia esistono sale cinematografiche attrezzate per la proiezione in pellicola.
1: Ecco.
3: IMAX 70 mm. Cosa vuol dire? Hanno convertito le pellicole in digitale, sacrificando anche un po' l'aspetto, cioè le dimensioni dello schermo, perché la conversione comporta anche questo. Quindi in Italia non esiste nessuna sala che ha dei proiettori analogici a 70 mm, ma proiettano dei semplici, chiamiamoli semplici, file video convertiti dal 70 mm. La risoluzione è più o meno la stessa, ma non è l'IMAX puro e vero analogico in pellicola.
1: Sai che mi state convincendo? Posso dire?
3: Non andarlo a vedere?
1: Esatto, cioè lo vedo a casa, che
3: no,
1: non c'ho l'IMAX, che non c'ho una gran cosa, eccetera eccetera, me lo vedo a casa.
3: Però non puoi mangiare i popcorn a casa.

0: casa mia faccio come me pare e piace, per l'esattezza metto anche i piedi sul tavolino, non do fastidio a nessuno, il nulla vicino a me. Se vuoi venire tu, Flavia, no, ma mi sa che lo vado a vedere al cinema.
1: Io voglio dire solo sei parole, sei il mio orgoglio, Franco Russo.
2: Per l'IMAX?
1: Sì, per tutto quello che sai, per tutto quello che fai, per tutto quello che non ostenti, per tutto quello che sei.
0: Sentitevi al telefono per cortesia, per queste cose.
1: Voglio
0: che mi fanno...
1: troppo bene, Franco Russo. Ma anch'io, ma li voglio troppo bene, Franco Russo, perché.

0: Me Like You Do, Ellie Goulding su Radio Capital. Tanti messaggi al 342-342-2190, amici.
1: Gente che si è sposata per colpa di questo pezzo, scusami, lapsus freudiano, grazie a questo pezzo, certo. E che commenta con scene da un matrimonio. E poi arrivano le offerte più disparate, Mary.
0: Sì.
1: Vorrei portare alla tua conoscenza il messaggio, sì, di Marco, che scrive: sì. Cara Mary, io vorrei, sì, massaggiarti i piedi finché, ecco, guardi il film e mangi popcorn. Poi al limite popcorn, beviamo, sì, qualcosa insieme. Allora, c'è confusione? Quei, no, fondamentali non sono chiari?
0: In
1: quella
0: che
1: si mette lì, allunga i piedi e se state lì ci sta tutto il giorno, sono io, no? Tu.
0: No, allora, no, ti sei un attimo fatta un mondo a te.
1: Mi sono risentita.
0: Sì, è che io non li mostro i piedi perché non sono belli come i tuoi piedi, ma se me li massaggiano io non mi tiro indietro, vorrei dire. Certo, non proprio al primo che passa, però...
1: Niente, una buona notizia.
0: Ma mettetevi tutti quanti su Instagram che tiriamo fuori i piedi di tutti, dai, forza.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Il prezzo del gasolio cala, ma meno rispetto allo sconto atteso per il taglio delle accise. Il taglio era di 17 centesimi, il prezzo medio del diesel scende di 11 centesimi e resta così sopra i 2 euro a 2,7. Benzina ferma a 1,98 al litro. Il Ministero delle Imprese segnala alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Nel secondo trimestre dell'anno le retribuzioni degli italiani crescono meno dell'inflazione, più 2,5% contro il più 3 del costo della vita. Inversione di tendenza dopo 10 trimestri di crescita. Meloni, presidente della Repubblica, piacerebbe a gran parte degli elettori del centro-sinistra, ne è convinto il presidente del Senato La Russa.
2: Meloni, perché deve essere un dabbo che uno di destra, escluso La Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica? Se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato, ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
1: La Russia emette un mandato di internazionale d'arresto per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, accusato di favoreggiamento del terrorismo. Jared Leto, accusato di molestie da 4 donne. Secondo la BBC, l'attore e cantante è accusato di aver abusato delle donne quando erano giovanissime, 3 erano minorenni all'epoca dei fatti, che risalgono a più di 10 anni fa. Con la nuova ondata di calore torrido, domani 3 città saranno da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. Venerdì saranno 11, con temperature massime percepite che toccheranno i 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e Latina, 37 a Torino. Gli aggiornamenti alle 14 in Capital News.

0: Questo siamo, una famiglia, c'è poco da fare. Fosca, Franco, Linda, Flavia a Roma, Mary a Milano, insomma, questo è Fattore C. We are family, Sister Slade. Allora, questa è l'ultima settimana di Fattore C della stagione, perché poi... Mi confermi? Perché se mi fai la bella statuina io penso
1: ti
0: che
1: sta
0: non
1: ascoltando Mary, io come no. Sempre pendo dalle tue labbra.
0: No, non pendere dalle mie labbra, ma continua con le mie labbra anche volendo, facciamo il ventricolo. No, il ventriloquo, non il ventricolo, che è un'altra cosa. No, questa è l'ultima settimana di Fattore C, me lo confermi per quel che riguarda
1: la
0: stagione?
1: Sì.
0: Ecco. Dopodiché Flavia la sentirete dalle 9 a mezzogiorno fino al 14
1: agosto, solamente. Per due settimane, quelle appunto estivissime, insieme a Betti Senatore, che arriverà dopo di me, cioè non insieme, prima io poi lei, sto facendo già casino, vedi, era meglio se parlavi solo tu Mary.
0: No, mai. E poi Fattore C si sposta al 5 di settembre, cioè ci sentiremo il 5 di settembre, perché da settembre il Fattore C si sposta al fine settimana, 5 e 6 settembre, quindi sabato e domenica, e ridiamo ancora una volta il benvenuti, anche se poi insomma ci sarà tempo e modo per farlo in maniera più vicina sotto data al 31 agosto, quando al posto del Fattore C arriverà sempre una C, anzi due C, anzi tre C, perché sarà Capital Circus di Carolina e Pierre, quindi insomma aggiungiamo altri artisti a questo cast di, com'è che dice, il Dani di personality.
1: Sì,
0: giusto?
1: Bisogna adesso, volendo proprio dire questa squadra.
0: Esatto, questo squadrone, diciamo così, questo squadrone. Ma a proposito sempre di famiglia, Flavia.
1: Ma cara Mary, tu come hai pensato di organizzarti dal punto
0: con
1: di vista
0: figli?
1: Della cospicua eredità che possiedi?
0: Penso di bruciarla tutta mentre sono in vita, nel senso,
1: esattamente,
0: non avendo figli,
1: è il nuovo trend, Mary, sei sul pezzo. Sì, ma lo fanno quelli con i figli.
0: Ecco,
1: allora, si parla molto in Gran Bretagna, perché la sua storia è stata raccontata dal Daily Mail, di questa signora che ha dichiarato a 65 anni di aver scelto di utilizzare i beni, i risparmi di una vita per viaggiare lei e chi se ne frega dell'eredità dei figli. Ovviamente non ci sono i commenti dei figli, ma secondo me è cosa buona e giusta, nel senso che non sta scritto da nessuna parte che i genitori debbano sacrificare la propria vita per mettere da parte dei risparmi per garantire poi un'agiatezza ai

0: figli, ognuno lascia quello che ritiene e soprattutto lasciare troppo, poi è stato raccontato tante volte dai milionari che preferiscono destinare solo una cifra limitata ai figli e alla prole, perché poi uno dice vabbè, non faccio niente nella vita, che ha anche delle conseguenze dal punto di vista psicologico, eccetera. Sì. Quindi lei dove va? Questa volta va in Antartide, ma già si è sparata un bel viaggio nei Caraibi, poi se ne è sparato un altro, ha già in progetto la nuova crociera, andrà anche in Sri Lanka a recuperare le tartarughe marine. Cioè, a un certo punto della vita tu dici, prima di lasciare questa terra ci sono dei posti che vorrei ancora vedere. Pianifichi il viaggio, capisci qual è il budget che hai messo da parte, a me sembra cosa buona e giusta. Poi non è dato sapere se abbia lasciato qualcosa già ai figli, abbia fatto dei regali in vita, delle donazioni, eccetera. Esatto. Però va, e io, siccome si sono scatenati dicendo ah ma come, non risparmia nulla per... nulla, no, ragazzi, saprà lei quello che vuole fare.
1: Sì, soprattutto appunto saprà lei anche quello che ha già dato ai figli. Sicuramente se non, diciamo, i figli non navigano nell'oro o comunque sia non stanno bene, io comunque qualcosina la lascerei, pur per non essere, come dire, maledetta in vita, non so se si dice.
0: Io mi sono organizzata, ho già pensato a tutto, Mary. Non lo dirò perché il dibattito non è su cosa farò io, però in generale è su come la pensate su questo argomento.

0: Su Radio Capital, Fattore C, 13 e 15 minuti. Allora, sono pienamente d'accordo, dice Laura, con la signora. Mio padre, padre di 5 figli, ci dice sempre: al massimo posso lasciarvi i debiti, non contate su di me. Ed è giustissimo.
1: Allora, diciamo che i debiti sarebbe meglio non lasciarli. Ecco, arrivano notizie in questo senso, racconti, sì, esperienze personali di gente che insomma di debiti ne ha lasciati parecchi. E poi c'è chi fa un distinguo tra le situazioni dal punto di vista sociale molto disagiate. È del tutto evidente che se tu, certo, nasci in una situazione di disagio e vorresti garantire ai tuoi figli una vita migliore della tua, poi cerchi di arrivare al punto. Noi stavamo parlando di grandi soldi messi da parte, perché la signora appunto in Inghilterra, con i soldi che ha risparmiato durante la sua vita e che non intende lasciare in eredità, ci si fa dei grandissimi viaggi che ha programmato da qui alla sua dipartita.
0: Ho un po' di messaggi, li vuoi?
1: Un po' di messaggi, li voglio.
0: Vai.
2: Ragazze, l'ho letto stamattina questa notizia, ma come fa bene sta donna, ma ha capito tutto nella vita. Io sono figlia, non sono madre, e ho sempre detto ai miei: godeteveli, se no ve li metto nella tomba.
0: Perché ve li siete giustamente guadagnati. Poi però attenzione, c'è anche: buongiorno ragazzi, anche mio suocero ha lasciato tanta roba a mia moglie, figlia unica peraltro, 400.000 euro di debito con l'agenzia delle entrate.
1: Sono tanti purtroppo i messaggi in questo senso, e non è una bella esperienza, ecco. No, poi ovviamente abbiamo... rinunci all'eredità, però insomma
0: sì, però prima ti prende un accidente. Comunque, un altro messaggio.
3: Perfettamente d'accordo, anche se ahimè avrò poco da lasciare. Credo che lascerà un bellissimo anello di mia nonna a mio figlio, che lo dia alla sua prossima futura sposa, quando sarà ovviamente.
0: Questo è bello. Allora, questa cosa qui adesso non si porta più, secondo me, tantissimo fra i giovani, regalare gioielli o gioielli importanti, mentre noi che siamo, che ne so, figli e nipoti di nonne che magari hanno messo da parte giustamente dei gioielli antichi eccetera perché fossero portati avanti, uno però si ritrova magari dei gioielli che non metterebbe mai, primo perché hai paura che te li strappino di dosso, numero uno, numero due perché effettivamente sono gioielli magari importanti anche proprio nel vestito, cioè come dove li metti, in poche parole, in quale serata li puoi mettere se non vai sulla passerella del
1: diciamo di Venezio, Mary, che non tutti sono come noi che l'occasione principale è la pizzata con le amiche.
0: Questo
1: e
0: è vero.
1: Nel forno senza glutine, quindi ci sono anche persone che hanno degli avvenimenti, degli eventi, delle situazioni sociali per cui avere qualcosa da sfoggiare è bene, ma noi non lo proveremo mai, credo, a questo punto della vita.
0: Però ti posso dire, io penso, visto che non ho figli, ma ho abbastanza figli di amici e di amiche, a me molto care, di dare loro, come dire, un segnale del mio passaggio praticamente, e quindi lascio a loro magari un gioiello che possono far rivivere in qualche modo.
1: Sì,
0: hai letto qualcosa che ti ha colpito?
1: Sì, o qualcosa che ti piace della casa, no? E sì, no, mi è piaciuto perché accanto ad Angelo che scrive: io spero di lasciare un buon ricordo. Sì. Davide scrive: io ho abbastanza soldi da vivere agiatamente per il resto della mia vita, se sì, muoio venerdì.
0: Esattamente, come il Conte Mascetti praticamente.
1: Uno di noi, Davide.
0: Che me frega tanto,
1: senti come mi uscita la voce. Uno di noi, spengo l'aria condizionata, Mary.
0: Sì, forse è una buona idea, mentre ascoltiamo. Oggi è molto usage, è vero? Cioè oggi ce lo facevano notare anche prima, ma tanta musica brasiliana, portoghese, questa è italiana, ma ci porta in Brasile, amici.

Che brava è Sienna Spyro, Material Lover, e prima Mario Venuti, Fortuna, qui su Radio Capital. Allora, devo dire che i messaggi sono tanti al 342-342-2190, cioè lasciare ai figli un'eredità cospicua, oppure invece dare tutto quello che

0: è possibile dare per avere poi gli strumenti per farsi una carriera o comunque sia per avere un lavoro e tutta una vita davanti buona e giusta, e godersi invece quello che
1: diciamo
0: si
1: che
0: è
1: c'è
0: guadagnato.
1: Un aristotelico giusto mezzo, nel senso che poi magari uno cerca di lasciargli una base di sicurezza e poi di dire anche che qualcosa se lo spara nella vita per godersi anche i risparmi faticosamente accantonati.
0: Perché, come dice qualcuno, Giorgio fa benissimo, perché diventare l'inquilino più ricco del cimitero che te porta niente effettivamente.
1: Cioè, cosa dell'inquilino più ricco del cimitero l'ho sentita
0: bello,
1: dire un po' di volte. Sì. A me piace il messaggio di Claudia,
0: sì,
1: che ci
0: brava.
1: Sta ascoltando insieme alla sua collega dallo studio notarile dove lavorano. Chiaramente per loro il tema dell'eredità è quotidiano,
0: certo.
1: E dicono: è giusto pensare ai figli, ma anche in qualche modo tutelarsi. È vero che nella vita tu poi non sai mai, cioè è difficilissimo fare le cose equamente, i figli sono diversi, hanno bisogno di cose diverse in momenti diversi, i patrimoni cambiano nel tempo, non si può così chiaramente generalizzare. E poi concludono: abbiamo visto nella nostra esperienza che non ci si prende mai.
0: No, è vero.
1: Cioè tu lasci a lui la casa di campagna, che ti guarda e fa: ma io in campagna poi mi fa schifo, io volevo, capito? Sempre così poi.
0: Sì, l'ideale è mettersi d'accordo un po' prima magari. Però cercando magari poi di non trattare male.
1: Ho notato una certa resistenza.
0: Sì.
1: I genitori secondo me si dividono in due fazioni: quelli che ci pensano loro per primi, dicono: comincio ad avere una certa età, ragazzi venite qua che voglio fare le cose per bene e sistemare tutto, e altri che invece non sistemano mai perché gli sembra di dover fare i conti con il loro trapasso, capito?
0: Sì,
1: quindi
0: è vero.
1: Schivano la cosa come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, perché poi significa per loro che il tempo ticchetta.
0: Sì.
1: È così. L'ho detto in maniera un po' brutale.
0: No, beh, guarda, se vuoi lo dico anche me peggio, nel senso che magari ci sono anche dei figli che dopo aver avuto quello che insomma teoricamente gli spetterebbe, dicono: ciao padre, ciao madre, arrivederci, e li lasciano un po' andare, ecco. C'è anche questa brutta visione della vita.
1: Mia nonna avrebbe detto: fermate il mondo, voglio scendere.
0: Esattamente. Ma com'era invece la questione, a proposito di famiglia, così chiudiamo,
1: volevo,
0: la questione famiglia.
1: Volevo fare le congratulazioni alla famiglia di Campo Galliano in provincia di Modena, dove mentre il primogenito è nato il 26 ottobre del 2023 e il papà il 26 ottobre del 1993, la secondogenita è arrivata il 25 luglio del 95, anche la mamma è nata il 25 luglio, cioè la mamma è nata il 25 luglio del 95, la figlia è arrivata il 25 luglio. Sarebbe
0: bene.
1: Piaciuto di più se fosse nata l'anno scorso, così faceva 2025-1995 come quegli altri.
0: Praticamente il genitore
1: 2023-1993.
0: Sì. La stessa data. Il problema è che non avranno mai più questi genitori il compleanno. Questa è la questione, perché saranno sempre i figli avanti a loro. È un classico. Te sono mio.
1: Brutta notizia sul finale.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
4: nostro. Ma noi siamo l'intervallo,
3: esatto,
4: tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire. Siamo
4: ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
3: scusate,
4: parole.
3: Scusateci,
4: scusateci. Scusateci, è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo
5: perdono
3: da
5: Riccardo Andrea.
2: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
9: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
10: D'altronde, siamo pizza surgelata.
11: E le notizie continuano.
9: Noi pure.
10: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
12: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Da due anni, croccante, sfornata ogni mattina.
12: Una produzione, One Podcast.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: Harry

0: risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Zombies, She's Not There. 13:34 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, Fattore C con Flavio Cercato e con Mary Cacciola. Visto che prima parlavamo di anche di cinema, di quello che si può, io ribadisco quello che ho detto ieri, sono abbastanza contraria e contrariata da chi mangia al cinema, molto meno da quelli che giustamente
1: sei
0: magari
1: contrariata da me, dai miei popcorn, diciamo.
0: Sì, da tutti i popcorn, le patatine, le caramelle, i commenti e i telefonini dell'universo, che sia al cinema, ma invece sono molto pro, che ne so, gelato e film, cioè a casa propria ti metti lì, oppure lo mangi prima, ti mangi un bel po' di, non so perché, ma il connubio gelato e cinema mi è sempre piaciuto tantissimo.
1: Certo, e adesso, cara Mary, potrei guardare tutto il film senza paura di finire il gelato, perché è scattata la moda dell'all you can eat sul gelato e ci sono diversi interrogativi.
0: Beh, insomma, all you can eat, esco con la panza, oddio.
1: Quando, perché il problema
0: succede,
1: qual è? Che quando vai a mangiare l'all you can eat, di solito è per il sushi, no? È la moda più nota. Tu a un certo punto ti devi fermare, perché più di tanto lo stomaco ha una capienza.
0: Certo.
1: Il gelato,
0: col gelato,
1: insomma,
0: no.
1: Nel senso che la capienza diventa maggiore. Il problema è che il gelato ha delle controindicazioni, può avere.
0: Pochino.
1: Cui un eccesso di gelato. Lo so, sono un po' perplessa sull'all you can eat, tanto che siamo andati a curiosare tra le notizie che appunto riportavano questa nuova moda, e in realtà si parla di un unico gusto, cioè quello al fior di latte, che è latte gelato, che poi fa il refill e sopra ci si mette quello che uno vuole, ci metti sopra il cioccolato, ci metti sopra le mandorle, ci metti sopra, che ne so, quello che offre la
0: frutta,
1: gelateria.
0: Vabbè, la fragola, quello che c'è. Quindi, in realtà credo che sia. Quanto costa? Nel senso, quanto
1: tu
0: mi
1: paghi
0: costa?
1: 12 euro e ti refillo finché non ti senti male.
0: Cioè, io vado tipo la mattina ed esco la sera.

0: In poche parole,
1: sì,
0: più o meno,
1: sì, oppure ci lasci le penne, secondo me, Mary. Comunque si fa anche in Italia, adesso voglio andare a vedere dove, sì, ci porto, ma soprattutto in generale in Europa, dalla Spagna, sì, alla Germania, eccetera, in gelaterie che appunto secondo me non sono come le nostre. Non svelo un segreto nascosto, che in Germania il gelato è differente dal nostro,
0: cioè. No, spiega.
1: Il nostro è più buono, con i gusti, con le cose. Lì lo vedo anche che si possa fornire un gelato bianco e poi sopra cambiare quello che aggiungi,
0: esatto,
1: con i diversi, okay, topping. In Italia, insomma.
0: No, ma infatti la bellezza è proprio il gusto. Scusa, devo raccontare questo pizzico di Radio Verità.
1: Ho commesso un omicidio e mi costituisco.
0: Quindi finalmente l'hai beccata?
1: L'ho beccata. Io mi chiedo, noi
0: era un'ora che la vedevo sbraitare come una matta. Il problema era una zanzara nello studio.
1: No, scusa, allora Radio Capital a Roma è una specie di cavò. Un cavò inespugnabile,
0: no, sì.
1: Devi entrare dentro una serie di cilindri che ti fanno la,
0: sì,
1: TAC,
0: vabbè,
1: ti dicono anche,
0: sì,
1: come sta messo il fegato in quel momento. Sì. Devi avere un tesserino, se non ti sbrighi poi devi rifare tutto da capo. Cioè, porte che si chiudono, si sigillano, che neanche Mission Impossible. Come cavolo c'è entrata la zanzara in studio?
0: Vabbè, comunque l'hai ammazzata, adesso stiamo tranquilli. Stavo dicendo, la cosa bella invece in Italia è avere tanti gusti. Mi fa piacere vedere che tantissimi americani, per loro, per esempio il gelato, se vai a comprare un gelato in America ti costa, e se c'è Umberto lì te lo può confermare, $25, che è andato proprio lo scorso anno, mi pare che un gelato l'avesse pagato $25.
1: Dipende dove, in che città?
0: New York, credo.
1: Beh, amici, New York.
0: Ho capito. Sono sempre $25, signore mio, un gelato.
1: Paghi anche l'aria che respiri.
0: Sì, ho capito, ma sempre, cioè, è un gelato, voglio dire, e qui poi si rendono conto che comunque è diverso ed ha una bontà diversa. Te lo puoi fare anche a casa se c'hai la gelatiera, magari senza un po' di cose, eccetera. Ma io volevo sapere una cosa dagli ascoltatori, scusami se uso il mezzo,
1: sì,
0: pubblico ad uso privato, che non lo faccio mai,
1: certo,
0: poi peraltro.
1: Figurati, Mary.
0: Allora, ho comprato tempo fa, mesi fa, un tot di gelato e l'ho messo nel frigo ed è lì che, cioè, non l'ho più ritirato fuori. Quanto può rimanere nel congelatore il gelato di una gelateria buona?
1: Beh, un bel po', Mary,
0: Tipo?
1: Adesso non bisogna vedere, non so darti una cosa nel dettaglio, però magari lo faranno gli ascoltatori al 342 342 2190.
0: Sì,
1: nel frattempo volevo concludere il tutto dicendo che io sono stata l'all you can eat della zanzara, che poi ho accoppato, ma nel frattempo

0: bella. Sei bella. Ma te lo volevo dire, ti sto guardando.
1: Grazie.
0: Ecco, giovanotta. Sì, allora, riguardo al gelato, attenzione, sono l'unica pazza che riesce a far reggere il gelato dentro al freezer per tot mesi. Gelato, ripeto, artigianale, quindi di una buonissima gelateria.
1: Io devo dimenticarmi che ce l'ho, se no ogni due minuti dico consolazione, dai un cucchiaino, poi dopo il cucchiaino magno l'altro cucchiaino e poi dai un altro cucchiaino. Cioè, cosa del cucchiaino non va fatta, bisogna mettere la dose desiderata dentro al bicchiere o alla coppetta e mangiare solo quella.
0: E buttare via poi, perché se no lì rimane, cioè fino a quando non lo finisci. Ma attenzione, mi danno una soluzione.
2: Mary, il gelato artigianale può stare nel freezer domestico dai 3 ai 4 mesi, almeno così dice ChatGPT.
0: Io mi devo scaricare ChatGPT, io non ancora resisto, ma niente, devo fare il salto.
1: Comunque, cari, Mary, magnate quel gelato e tagliamo la testa al toro.
0: Okay, esatto. Okay.
1: A proposito di eredità, si rimpicciolisce un pochino l'eredità che Fabrizio Corona lascerà ai figli.
0: Che dispiacere.
1: Dal momento che è notizia di oggi che le macchine abbandonate, lui ha abbandonato una macchina dell'autonoleggio in autostrada, anche prima ne aveva presa una che non era stata pagata, quindi alla fine il giudice ha conteggiato un po' il tutto, la faccenda, e gli fa pagare 17.500 euro.
0: E gli ha detto anche: che faccio, lascio, dottore? Perché mi sembra per difetto.
1: In realtà questa è una faccenda che va avanti da mesi, l'ha seguita il Fatto Quotidiano, perché lui si era opposto e aveva detto che aveva dovuto rinunciare a due ospitate perché l'auto l'aveva lasciato a piedi, quindi il danno gliel'aveva regalato l'auto che lui aveva dovuto abbandonare per recarsi in tutta fretta alle ospitate che doveva sostenere. Comunque alla fine il giudice ha dato ragione all'autonoleggio, che poi gli ha fatto lo sconto, e quindi dai 32.000 erotti che avrebbe dovuto pagare siamo a 17.500.
0: Cos'è che volevi dire tu a proposito dell'autonoleggio?
3: Non sono fortunata con gli autonoleggi.
0: Cioè?
3: Ogni
0: che
3: volta
0: è
1: Se è scaramanzia, pago sempre l'assicurazione totale che ti fa impennare l'autonoleggio in maniera esponenziale, perché l'unica volta in cui dico ma tanto devo fare quel piccolo tragitto, che cosa vuoi che succeda? Tutto. E poi spendi molto di più perché la franchigia che resta te la paghi tutta, capito?
0: Quindi tu non fai come la tua amica che invece serenamente dice ma tanto la vado a parcheggiare nel posto più sicuro del mondo.
1: No, Mary, è la legge di Murphy. Se qualcosa può accadere, accadrà.
0: Infatti quello è successo, cioè io avevo affittato una macchina, l'ho parcheggiata di fronte a quello che per me era il posto più sicuro del mondo, praticamente vicino al carcere a Reggio Calabria, cioè proprio un altro dramma. Si è rimaterializzata la zanzara?
1: Non sono neanche brava come assassina, Mary, fallisco.
0: Quindi non l'hai
1: tutto.
0: Ammazzata,
1: non
0: complimenti.
1: Non sono riuscita neanche a vincere la mia battaglia contro la zanzara che si è cibata di me per tutte le due ore.
0: Molto bene. No, nel frattempo appunto la metto di fronte al carcere e praticamente esce un'intera famiglia un po' innervosita, dall'arresto di un proprio familiare e decidono che se la devono prendere con una macchina. Una! Ce n'erano diverse.
1: Una sola.
0: Secondo te quale macchina hanno preso a pugni?
1: Mary, ma questa notizia fa imbizzarrire anche la legge di Murphy, va contro tutti i fondamentali.
0: Ma tu pensa che siccome io avevo sentito urlare delle urla, mi sono anche affacciata, quindi ho visto tutto in diretta e mi è caduta la bocca, ma non sono riuscita neanche a proferire parola.
1: L'hai visti mentre si dirigevano verso l'autoveicolo?
0: Verso quella macchina.
1: Vittima sacrificale.
0: Sì,
1: e quando hai detto vivieranno forse all'ultimo, quella vicino è più bella.
0: No, hanno preso quella e io ho pagato tutti i danni. Ragazzi.
1: O volevi andare a dire scusate?
0: È mia, no, non

0: Diamonds, Sam Smith, ed è proprio con i diamanti, con quel diamantino di Fosca, con quel diamantino di Linda, con quel diamantino di Franco Russo, con quel diamantino di Flavia e quella fissa di Mary, che si chiude anche per quest'oggi Fattore C.
1: Ciao Diamantina, ci sentiamo domani alle 12, se volete, su Radio Capita.
0: Ovviamente. E lasciamo la linea a Luca De Gennaro.
1: Un
0: ciao,
1: bacio
0: amici.
1: Grande a Mixo, un abbraccio stretto.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Le associazioni dei consumatori protestano per il mancato calo del prezzo del gasolio. Il governo ha tagliato le accise di 17 centesimi, ma oggi nei distributori italiani il prezzo medio scende solo di 11, quindi mancano 6 centesimi all'appello e il litro costa ancora più di 2 euro, stabile il prezzo della benzina a 1,98. I due operai coinvolti nell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Mesagne in Puglia sono padre e figlio. Il padre, 66 anni, è morto per il crollo di una tettoia, mentre il figlio di 26 è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale a Brindisi. L'incidente è avvenuto in un cantiere privato. Secondo il presidente del Senato La Russa, Meloni, capo dello Stato, piacerebbe a gran parte degli elettori del centro-sinistra, oltre che a tutti quelli del centro-destra. Un presidente della Repubblica di destra non deve essere un tabù, dice La Russa nel tradizionale incontro con i giornalisti parlamentari. Beppe Grillo va all'attacco del Movimento 5 Stelle. Ha perso l'identità, si occupa solo di poltrone. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro. Giuseppe Conte replica: per lui Draghi era grillino, fate voi. Coro di critica al piano di privatizzazione della FIFA, al momento nessun commento dall'Italia. Dalla Spagna, campione del mondo, a Francia, Gran Bretagna e Germania arrivano no netti, contrari anche la Commissione europea, critiche anche dalla CONCACAF, la Confederazione Calcistica del Nord, Centro America e Caraibi. L'anno prossimo il via alla costruzione del nuovo stadio della Roma sarà terminato nel 2030 o 2031, lo ha detto il sindaco della capitale Gualtieri. Se i tempi saranno questi, nello stadio si potranno giocare le partite degli europei. Capital News torna alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Abbiamo voluto cominciare oggi con questa meravigliosa canzone Falling Slowly, che nel 2008 vinse il premio Oscar come miglior canzone per un film che si chiamava Once, perché poche ore fa, probabilmente un'ora fa, insomma, non di più, abbiamo appreso una notizia veramente brutta, nel senso che se n'è andato Glenn Hansard, colui il quale scrisse e cantò questa canzone, uno dei più stimati cantautori e chitarristi irlandesi, aveva solo 56 anli. Abbiamo voluto dedicargli l'inizio del programma, ma ne diciamo un po' di più dopo la sigla.
1: Oh yeah, baby.
2: Capital Records con Luca Di Gennaro.
0: Watch me now. Allora, buongiorno, sono le 14:08 minuti, questo è Capital Records, oggi è mercoledì 29 luglio, siamo in diretta dalla Puglia, senza Mixo, perché come abbiamo detto nei giorni scorsi il nostro amico Paolo è a Torino perché la mamma ha dei fortissimi problemi di salute, per cui insomma sta vegliando sulla mamma, la quale mamma di Mixo ne ha fatto un'altra vita. Noi ci prendevamo sempre in giro la mamma e il mio cane, che ahimè purtroppo se n'è andato un mesetto e mezzo fa, dicendo che pur essendo molto anziani e molto malati, alla fine resistevano, e quindi ogni volta che un cantante, un attore, una celebrità se ne andava, diciamo, abbiamo sempre detto nell'ultimo anno e mezzo la mamma di Mixo e Billo ce l'hanno fatto un'altra volta. Billo purtroppo è in paradiso ad accogliere da oggi Glenn Hansard, il quale, nato a Dublino nel 70, è sempre stato un musicista ampiamente stimato. Diciamo che il suo primo momento di gloria dei due che ebbe nella vita fu nel 91, quando interpretò la parte di un chitarrista, tra l'altro, nel film The Commitments. Tutti noi abbiamo visto il film di Alan Parker. Dopo il film fondò una band che ha avuto poi una certa storia, si chiamava The Frames, poi un'altra band che in realtà era un duo, si chiamava The Swell Season, insieme a una musicista della Repubblica Ceca che si chiamava Markéta Irglova, che tra l'altro abbiamo sentito proprio con lui cantare questa canzone Falling Slowly, e aveva partecipato a questo, anche come attore tra l'altro, Glenn Hansard, un attore protagonista, a questo piccolo film indipendente irlandese diretto da uno che suonava con lui, tra l'altro, tipo il bassista della sua band. Però questo film era diventato un film di culto pazzesco, con un sacco di apprezzamenti da parte di tutta l'industria cinematografica. Si chiamava Once, il film, e con la canzone Falling Slowly appunto lui aveva vinto l'Oscar nel 2008, perché il film era uscito nel 2007. Questa notte alle 4:30, tornando a casa nella zona periferica di Dublino, purtroppo ha avuto un incidente di moto che non ha coinvolto altri, però purtroppo lui se n'è andato. Tra l'altro

0: Altro, ultima cosa, Glenn Hansard era molto molto legato all'Italia, specialmente alla Toscana. È rimasto un po' nella leggenda della città di Lucca, quando Glenn Hansard pochi anni fa è passato passeggiando davanti a un negozio di dischi, il cui negoziante era un suo grande fan, e l'ha riconosciuto e gli ha detto: Glenn Hansard, ma cosa ci fai a Lucca? Hanno fatto amicizia, e lui in quel negozio ha fatto più di un concerto, ma concertini improvvisati. Insomma, era uno a cui piaceva molto anche il concetto di busking, no? Molto irlandese. A Grafton Street a Dublino lui organizzava ogni tanto delle serate in cui gli amici suoi come Bono, Sinéad O'Connor, Ed Sheeran, Damien Rice, Shane McGowan dei Pogues, insomma, e altri suonavano così a caso in un pub. Quindi diciamo che era un grande artista, una persona estremamente affabile, ed è un peccato che ci abbia lasciato così presto. Non ultimo, i nostri amici del Post l'avevano ospitato nei concerti di Peccioli, nel loro piccolo festival che fanno a luglio, non più tardi di un paio d'anni fa. Insomma, abbiamo voluto dedicare questo inizio a Glenn Hansard, che oggi purtroppo se n'è andato. Questo è Capitol Records, fino alle 16 insieme.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I am

0: Questa è Radio Capital, solo bella musica.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

Madonna, forse per il corpo del rock, bellissimo finale. Allora, come molti di voi hanno già commentato al 342-342-2190, per esempio Luigi dice: viva tutte le mamme in terra e in cielo, un pensiero particolare alla mamma di Mixo, un abbraccio a te, grazie mille Luigi. Giovanni dice: viva la mamma di Mixo. Naturalmente questa canzone l'abbiamo messa anche un po' pensando appunto alla Renata, la mamma di Mixo che abbiamo nella mente e nel cuore già da qualche giorno, ed è il motivo per cui Mixo non c'è. Prima qualcuno ha mandato un messaggio dicendo: oddio, che è successo a Mixo? A Mixo niente, per fortuna, nel senso che è a Torino appunto a vegliare sulle condizioni della sua mamma, che salutiamo e abbracciamo. Non abbiamo detto la squadra, ma insomma doverosamente citiamo il nostro regista Alex Paletta, le nostre redattrici Stefania Tringali e Jennifer Engelman, e anche Anna, ciao Anna, la nostra cantautrice. C'è bisogno dal produttore al consumatore, abbiamo gli artisti direttamente nel programma radiofonico, se ce la suoniamo ce la cantiamo, come si suol dire. Allora, la ragione per cui abbiamo messo di seguito una canzone di Elvis Presley che si chiama Viva Las Vegas, tra l'altro incredibile, perché questa canzone, che non solo è un cavallo di battaglia di Elvis Presley, una delle sue canzoni più conosciute, ma che rappresentava l'appartenenza, diciamo, di Elvis Presley alla città di Las Vegas, perché Elvis Presley fece la prima di quelle che adesso si chiamano le residency, no? Cioè i concerti reiterati in un solo posto. Lui si piazzò a Las Vegas, il film su di lui che è uscito qualche anno fa spiega anche perché c'erano un po' di magagne del suo manager dietro questa scelta. Comunque lui fece un sacco di concerti a Las Vegas negli anni 70, ma questa canzone non venne mai eseguita dal vivo. Cioè Elvis Presley non ha mai cantato Viva Las Vegas a Las Vegas, ma pensa che roba strana. Però in compenso fece un film nel 64 che si chiamava Viva Las Vegas, e sul set di questo film nacque una travolgente e celebre storia d'amore tra Elvis Presley e Anne Margaret, che era quella bellissima, bravissima attrice bionda, molto vaporosa dell'epoca, che appunto ebbe una storia con Elvis Presley. Invece Viva la Mamma, che abbiamo dedicato alla mamma di Mixo, di Edoardo Bennato, è una canzone fine anni 80, e Edoardo ha compiuto 80 anni qualche tempo fa, il 23 di luglio, gli abbiamo fatto gli auguri ma gli facciamo di nuovo, e continua a fare questo tour che ironicamente per i suoi 80 anni si chiama Quando Sarò Grande, che è il titolo di una sua canzone. Il 3 settembre sarà ad Empoli, il 12 settembre a Pompei e il 18 a Milano. Tra l'altro vedo qua che una data in programma il 28 agosto a Torino all'Ippodromo di Vinovo è stata annullata, quindi così se siete alle parti di Torino è meglio che lo sappiate. Ma la ragione per cui abbiamo messo due canzoni che avevano il titolo simile, e ne seguiranno altre che hanno sempre il titolo simile, cioè

con più o meno dentro la parola viva, e che oggi parleremo del Viva Festival, che è il festival che si tiene questo weekend tra il 31 luglio, cioè tra venerdì e sabato, e un pezzo di domenica a Loco Rotondo in Valle di

0: critico, mica stavamo ad aspettare a Christopher Nolan per raccontarci la storia di Ulisse, perché anche i Cream che abbiamo ascoltato prima da un album del 1967 che si chiamava, quindi voglio dire 60 anni fa praticamente, che si chiamava Disraeli Gears, grande album storico, tra l'altro voglio dire con una copertina che è anche esposta al MoMA di New York, per dire un disco importantissimo che conteneva questa canzone che si chiamava Tales of Brave Ulysses, cioè la storia del coraggioso Ulisse. Quindi voglio dire, Christopher Nolan si è arrivato un attimo tardi. Poi c'era anche lo sceneggiato che sta su Rai Play, quello della Rai, insomma vabbè, comunque è giusto che si parli dell'Odissea, e quindi abbiamo recuperato la canzone che parlava di Ulisse appunto dal 67, e invece quella dopo parlava di Lucifero, perché sempre di figure come dire degli altri mondi, no? Si parla Lucifer Sam dal primo album dei Pink Floyd che si chiama The Piper at the Gates of Dawn, stesso anno del brano dei Cream, cioè 1967. Il nostro un ascoltatore che in realtà non si firma dice: ciao Sid, parlando con Sid Barrett, il mondo va sempre più a rotoli, è sempre più una brutta fiaba. Invece Andrea dice: ciao a tutti, mi avete fatto emozionare perché 2 settimane fa mi sono sposato, congratulazioni, e il DJ era il vostro Franco Russo. Hai capito? Franco Russo è il nostro regista della sede di Milano. Abbiamo messo Viva la mamma, la canzone di Bennato che abbiamo ascoltato poco fa, per ballare ognuno con la sua mamma, vedi? E tra l'altro ci dice il nostro Andrea che la sua mamma si chiama Renata, proprio come la madre di Mixo, quindi tutto torna. Questo è Capital Records, continuate a stare con noi.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

dice Danilo, bellissimo il concerto di Morrissey ad Asti l'altro martedì. Sì, perché Morrissey ha fatto un po' di concerti in, qui ad Asti, poi ha fatto il galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, e insomma in marzo l'avevamo vista al Fabric di Milano, l'anno scorso lo Stuni, insomma ci ha preso gusto anche lui a venire in Italia. Il brano di Morrissey era Every Day is Like Sunday, da un album del 1988 che si chiamava Viva Hate. L'ho detto che c'entrava sempre la parola viva, in questo caso non nel titolo della canzone, ma nel titolo dell'album, appunto. Viva Hate di Morrissey. Un bel messaggio arriva, un messaggio che in realtà sembrava non bello, da parte di Emanuele del Planet Music di Reggio Emilia, che è un bel negozio di dischi. E infatti adesso, vedendo il tuo messaggio, Emanuele, mi sono chiesto, ma perché quando sono venuto a, cos'era, giugno mi sembra, sono venuto a fare una performance di sui Police a Reggio Emilia, non ho pensato in quelle poche ore di fare una visita al Planet Music, negozio di dischi? La prossima volta non posso mancare. Comunque Emanuele dice: Luca, mi tieni compagnia anche ora che sono in ospedale. Poi però subito dopo ci dice: problemi in via di risoluzione. Quindi meno male, insomma, che questo è. Comunque è una, diciamo, anche un pretesto per ricordare i negozi di dischi. Prima di andare in vacanza, adesso così, fate un po' una scorta, andate a prendervi qualche dischetto, insomma, perché prima che anche i negozi giustamente chiudano per ferie, ma i negozi di dischi sono sempre un posto sacro e sacrale per noi. Allora, abbiamo detto canzoni che riguardano la parola viva, perché questo weekend c'è il Viva Festival, poi vi parleremo anche del extra viva, cioè delle parti pomeridiane parlate, ma intanto è doveroso ricordare il cast, che il 31 luglio prevede le performance di Birth, Giorgio Poi, Eva

Blue, Polo and Pan e Ok Giorgio. Sono molto curioso di vedere Ok Giorgio, perché pare che sia molto molto bravo. Io non ho mai visto una sua performance. Il primo agosto c'è Prima Stanza Destra, c'è John Glacier, anche in questo caso molto curioso di sentire questa bravissima cantante nuova, di nuova generazione R&B. Poi in esclusiva nazionale la performance dei Dark Side, una roba elettronica fighissima con Nicholas Jarre e Dave Harrington, il DJ set di Sofia Curtesis e il DJ set di Overmono. Per concludere il 2 agosto, la mattina presto, su una spiaggia dove Max Cooper farà un DJ set chiamato Unusual Breakfast, quindi una colazione inusuale, perché si va lì a bere il caffè e non certo il gin tonic, perché saranno le 6 del mattino a vedere l'alba e a stare tutti insieme. Questo è il Viva Festival, di cui Radio Capital è partner. Ci saremo anche Massimo Oldani ed io, e questo è De Gregori. Viva l'Italia!

0: Ciao Dege, Giovanni da Vigevano. Ecco perché vi voglio bene, perché voi mettete la bella musica. Passiamo con disinvoltura dai Pink Floyd alle Spice Girl. Effettivamente questa è una bella canzone. Beh, giusto. Ciao.
1: Grazie mille Giovanni da Vigevano. Un sacco di messaggi su Viva Forever delle Spice Girls, che è la canzone che abbiamo ascoltato dopo Viva l'Italia di Francesco De Gregori, per questa scaletta dedicata in gran parte alla parola viva nel titolo. Fabio dice: sono metallaro ma ho cantato le Spice Girls. Christian dice: e pensare che le Spice Girls all'epoca erano il male assoluto, invece adesso le ascolto e penso: ma sì, dai, ascoltandoli si fanno ascoltare. Poi Alessio: ciao Dege, ma vogliamo un po' rivalutare le Spice Girls? Se questo era uno del pop più pop di quei tempi, viva il pop anni 90, eccetera. Ah, Claudia dice: le Spice su Capital, bravissimi, che sorpresa, la musica va ascoltata tutta. Infatti, voglio dire, ascoltiamo sicuramente tutta la musica, compresa la canzone di De Gregori che abbiamo ascoltato prima, Viva l'Italia, che Salvo da Torino ci ricorda che per lui rimarrà sempre quella mandata in onda dalla Domenica Sportiva la sera dell'11 luglio 1982 sull'immagine degli azzurri campioni del mondo. Che tempi, vedi quando l'Italia vinceva il campionato del mondo di calcio. Questa è Radio Capital e questi sono i Tame Impala, dove parliamo dell'extraviva con calma, dell'extraviva, cioè la parte pomeridiana del Viva Festival, che non è solo musica, peraltro musica in un posto molto bello, ma anche chiacchiere, di cui poi vi racconteremo. Tame Impala su Capital.

Rainbow Wizard The Who da Tommy, naturalmente prima era Cause I'm a Man dei Tame Impala. Questa è Capital Records su Radio Capital. Un sacco di messaggi naturalmente continuano ad arrivare, pensando alla mamma di Mix. A proposito, abbiamo sbagliato nome, nel senso che allora, io prima ho parlato di Renata. Renata è la sorella di Mix. Ci siamo detti tante volte con Mix che insomma ci conosciamo da tanti anni, da quando eravamo bambini, per me e per i miei coetanei, insomma compagni di scuola di Paolo, Renata, la sorella di Mixo, era una specie di sex symbol, perché era una ragazza che era più grande di noi di 5 anni, e quando tu hai 12 anni e vedi una ragazza di 17 anni e sono l'inizio degli anni 70, lei è una che sembra uscita da Woodstock, bellissima, bionda, eccetera, ovviamente eravamo tutti innamorati, per cui Renata è la sorella di Mixo, che salutiamo. La mamma di Mixo invece si chiama Romana. Nome altisonante di altri tempi, un nome di altri tempi, ok, quindi un abbraccio a Romana. Allora, stamattina sui social di Radio Capital, insomma in giro, c'è stato un annuncio importante e anche bello, insomma, da dire e da condividere, cioè dell'arrivo di due nuovi colleghi conduttori nella squadra di Radio Capital a partire da settembre, che sono Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Personalmente sono due persone che conosco da molto tempo, anzi devo dire che molti lo sanno, ma Carolina e Pier sono compagni anche nella vita, nel senso che sono una coppia, hanno dei figli, eccetera. Si sono conosciuti sotto il mio naso, perché quando Carolina era VJ di MTV e Pier era il cantante dei Velvet, insomma i Velvet frequentavano MTV parecchio, per cui insomma lì è nata la coppia sia della vita che professionale. Fino a poco tempo fa sono stati a Radio Rai e da settembre saranno a Radio Capital. Ovviamente li accogliamo nella nostra grande famiglia della nostra affiatata squadra di amici. Faranno da mezzogiorno alle 2, giusto? Sì, da 12-14 a partire da settembre. Capital Circus si chiama, perché echeggia un po' il titolo del programma che facevano su Radio Rai, che si chiamava invece Rock and Roll Circus. Pierre e Carolina, ho fatto un calcolo così, diciamo un calcolo un po' a braccio, però sono il numero 7 e 8 tra i conduttori in forza Radio Capital che vengono da Radio Rai. Eh sì, perché ci siamo Mixo, io, Alessio Bertallò, Betty Senatore, Mary Cacciola, Flavia Cercato e a questo punto Carolina e Pierre. Mi pare che siamo tutti, però voglio dire, la Rai ha dato a Radio Capital 8 conduttori e quindi noi non possiamo che ringraziarla per aver fatto, diciamo, da nave scuola, diciamo da squadra, da start-up per i conduttori che invece adesso sono a Radio Capital. Benvenuti a Pier e Carolina da settembre su Radio Capital, e quindi viva anche la Rai.

0: Capital Records con Luca De Gennaro. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Le notizie alle 15. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Gli Houthi vogliono imporre dazi nel Mar Rosso e attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, lo annuncia il governo yemenita, mentre l'Iraq condanna il bombardamento congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita sul proprio territorio. Nell'attacco contro le milizie irachene filo-iraniane sono morte 20 persone, 32 feriti. Il primo ministro iracheno ha annullato la visita in Arabia Saudita prevista per domani a Jeddah. Ci sono 12 indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per quanto accaduto dopo la manifestazione di protesta a Bologna per la morte del 42enne durante un fermo di polizia. Il maltempo fa crollare il controsoffitto della sala operatoria di Trani. Nessuno è rimasto ferito. Le piogge hanno causato infiltrazioni d'acqua nel presidio ospedaliero. Così si sono staccate alcune parti di intonaco e alcuni pannelli. Riconoscimento facciale per comprare le carte Pokémon. In Giappone i negozi traceranno gli acquirenti per limitare il secondary market. In tal modo si impedisce che venga superato il limite giornaliero di acquisti. Lo ha annunciato The Pokémon Company. L'Italia di Malagò si presenta in vista del primo appuntamento sul campo. In data 25 settembre, oggi alle 18, parlano Mancini e Ranieri. Riccardo Quadrano.
9: L'uno, Roberto Mancini, non vede l'ora di riallacciare il filo, spezzato bruscamente 3 anni fa con una mail partita da Mykonos e diretta in Federcalcio, in cui si annunciava uno strappo epocale con vista sull'Arabia Saudita. L'altro

0: Claudio Ranieri stavolta accetta l'incarico di direttore tecnico dopo il no di un anno fa, quando la Roma era, inutile dirlo, in cima ai suoi pensieri. All'insolito ticket il compito tutt'altro che semplice di risollevare l'azzurro dopo la bufera di questi giorni, caratterizzata dal no a Pirlo, gli imbarazzi di Malagò e gli addii a pochi giorni dall'incarico in FIGC di Maldini e Leonardo. Sullo sfondo la perplessità dei club che quello sgarbo del mancio non l'hanno mai digerito e che avrebbero preferito di gran lunga Antonio Conte, allergico tuttavia a programmi a lunga gittata. Le premesse per ripartire non trasmettono serenità, auspicate invece da Malagò, perché fallire un altro mondiale sarebbe insopportabile.
1: Appuntamento alle 16 con Capital News.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Tinkala bam bam, questo anzo mi è fan, mi deve pensare per fasciare, no?

0: pazza.
1: Beh, credo che Paletta possa confermare che questo pezzo, anche se ha una battuta un po' bassa, però è un riempipista, cioè metti Sister Nancy, bam bam, ballano tutti. Okay. E tra l'altro quest'estate mi sa che sta circolando una versione un po' tamarra dello stesso pezzo, no? Che quasi rasenta il reggaeton, sai, queste robe un po' brutte, no? Mettete l'originale, casomai. Sister Nancy, bam bam, grande classico del reggae. Allora, questa è Radio Capital, questo è Capital Records, abbiamo

Concluso ascoltando Viva la Rai di Renato Zero, perché facendo l'elenco considerando i nuovi arrivi a Radio Capital da settembre, cioè Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, quelli che vengono dalla Rai ma adesso sono a Radio Capital, ero arrivato a 8 ma in realtà sono 10, perché mi ero colpevolmente dimenticato la Laura e Fabio Canino, che anche loro erano a Radio Capital, a Radio Rai a un certo punto, e quindi siamo 10: Luca, Mixo, Arlesso Bertallò, Betty Senatore, Mary Cacciola, Flavio Cercato, la Laura, Fabio Canino, Carolina e Pier. Ale, poi qui ovviamente i messaggi fioccano dicendo: allora prendete anche questo, quell'altro, esatto, o anche dall'altra. Oh, calma ragazzi, già siamo tanti. Allora, canzoni che hanno a che fare con la parola viva, perché noi siamo appunto partner del Viva Festival, il Viva Festival che si tiene in Valle d'Itria questo weekend a Locorotondo, in un posto meraviglioso che ha anche una parte che si chiama Extra Viva, cioè dei momenti in cui si raccontano cose, si presentano libri eccetera. Uno di questi incontri, che avverrà venerdì, questo venerdì alle 19:15 alla Villa Comunale di Locorotondo, ingresso libero, insomma, quanto volete, è un buffo incontro che speriamo sarà interessante, anche perché gli interlocutori ci sono, oltre insieme a me ci sono Massimo Oldani e Luca Fantacone, che è un noto discografico della Sony Music. L'argomento deriva da un messaggio che io mandai sulla nostra chat, in cui ci scambiamo durante l'inverno, diciamo, degli stimoli, degli spunti, delle idee su cosa fare al Viva Festival, e in cui a un certo punto io ho detto: ma vi rendete conto che nel 76, cioè esattamente 50 anni fa, usciva un album che era il primo album dal vivo dei Roxy Music, che si chiamava Viva punto esclamativo, cioè esattamente, cioè col punto esclamativo, come il Viva Festival. E quindi ho detto: beh, potremmo parlarne. Quelli del Viva mi hanno preso sul serio, e quindi ci sarà questo incontro che parla di questo, cioè dei 50 anni da un album epico, ma soprattutto diciamo che è un contesto in cui noi parleremo di quello che succedeva in quell'anno lì, cioè il 76 era un anno pazzesco, perché era l'anno in cui era il massimo della disco music, stava arrivando il punk, c'erano gli album best seller, il glam rock di David Bowie, Roxy Music eccetera, si stava trasformando in qualcos'altro, gli album dal vivo erano ancora album importanti, insomma erano un po' il coronamento della carriera di un artista. Ce n'è, abbiamo un sacco di cose di cui parlare in questo incontro, e qui vi invitiamo naturalmente venerdì 31 a Locorotondo, alla Villa Comunale, a partire dalle 19:15, con Massimo Oldani, Luca Fantacone e il sottoscritto. E quindi, proprio dall'album Viva punto esclamativo dei Roxy Music da 50 anni fa, una delle canzoni più sontuose in questa versione, specialmente Out of the Blue, Roxy Music su Radio Capital.

questo andamento latino, però lo sentiamo molto salentino da queste parti, perché comunque è anche un po' di casa, no? Insomma. Tra l'altro si esibirà in Italia per un'ultima data estiva del suo tour il 30 luglio, quindi domani? Domani esattamente, al Terra Viva Festival, anche quello si chiama Viva, Terra Viva, in questo caso Viva è l'aggettivo di terra, Terra Viva Festival, che è nel Bosco Mazzocca a Riccia, provincia di Campobasso. È fantastico Manu Chao, perché va sempre a suonare in queste situazioni un po' particolari, Mazzocca a Riccia, provincia di Campobasso, domani Manu Chao. Allora, a proposito dei tanti messaggi che stanno arrivando come pensiero e preghiera per la mamma di Mixo, per Mixo la sua mamma, nonna Luisa si firma, questa ascoltatrice, ci manda una frase che è: grazie a mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo. E questo è proprio il compito delle mamme, no? Tra l'altro io, appunto, di Romana, la mamma di Mixo, mi ricordo, forse l'ho già raccontata in altri momenti, però si dà il caso che, per dirla molto brevemente, nel 79 Mixo stava per diventare la nuova pop star italiana, nel senso che un'etichetta discografica che si chiamava Ascolto, che era un'etichetta diretta da Caterina Caselli, aveva puntato molto sull'album di Mixo, il primo album della band dei Mixo, di cui Mixo era il cantante solista. Ne abbiamo parlato anche durante Capital Jam, quando eravamo insieme. Si chiamava Mixo Greatest Hits. Insomma, la casa discografica organizza uno showcase, ma in grande stile, in un locale di Milano. Io abitavo a Roma, lavoravo in una radio di Roma, ma anche i giovani DJ delle radio locali vengono invitati, ma proprio per la prima volta che mi succedeva che una casa discografica mi dava un biglietto aereo, mi prenotava un albergo, insomma decine di media italiani, giornalisti, artisti, ma a quella serata c'erano da Adriano Celentano in giù, cioè tutti gli artisti possibili, DJ che arrivavano dappertutto per vedere lo showcase di Mixo, perché che presentava il suo nuovo album. Io, giovane, un po' sprovveduto, in una Milano per me sconosciuta, mi aggiravo per il, non era Rolling Stone, si chiamava Odissea 2001, a proposito di Odissea, il locale, senza conoscere praticamente nessuno, perché vivendo a Roma non ero dentro nel tessuto musicale mondano milanese, finché a un certo punto vedo la mamma di Mixo. Allora dico: signora, finalmente qualcuno che conosca. Lui: Luca. Lei: Luca, ma finalmente anch'io sono qua che mi aggiro, che non conosco nessuno, non so neanche dove andare. Allora ci siamo messi a chiacchierare, io e la mamma di Mixo, in attesa del concerto del figlio, che poi appunto è stato uno showcase grosso, importante, con tutto quello che ne è conseguito. Quindi un pensiero, diciamo, personale e di tanti anni fa per la mamma di Mixo, Romana.

Due classici a distanza di 10 anni l'uno dall'altro. Prima era Good Vibrations dei Beach Boys, la super classica dal 1967, invece poi dal 77 da un album che l'anno prossimo festeggerà, credo, in pompa magna, anche perché è uno degli album più venduti della storia dell'umanità, ai suoi 50 anni. C'è Rumors dei Fleetwood Mac, questo era Go Your Own Way. Allora, stavamo parlando dell'Extra Viva, cioè la parte del Viva Festival di Locorotondo che vivremo questo weekend in Valle d'Itria, dove si chiacchiera. Abbiamo parlato dell'incontro che faremo con Massimo Oldani e Luca Fantacone venerdì pomeriggio, mentre invece sabato pomeriggio alle 18, sempre nella villa comunale di Locorotondo, c'è un incontro molto interessante che si chiama Dove sta andando il clubbing? E devo dire che un po', diciamo, contribuito a suggerirlo questo incontro, perché in pratica gli ospiti sono due rappresentanti del

0: mondo del clubbing, di scuole completamente diverse. Andrea Lai, di scuola romana anni 90, invece Ale Lippi, Alessandro Lippi, nostro collega e amico di M2O, che è più, diciamo, versante milanese, anche se poi lui è toscano, però vive e opera a Milano ed è più concentrato sulla parte che riguarda dall'EDM in poi, diciamo dagli anni 90 al tempo presente. Loro due hanno fatto uscire casualmente e quasi in contemporanea due libri. Quello di Andrea Lai, Andrea è venuto a presentarlo anche da noi in studio a Radio Capital, si chiama Un pubblico meraviglioso, racconta il clubbing alternativo, il mondo della notte alternativa dal 96 al 2006. Quello di Ale Lippi, che si chiama Disco Ball, invece racconta i 10 anni successivi, cioè parte dal 96, quindi da un evento catartico come i Daft Punk al Coachella con la piramide, e va avanti fino al 2016, quindi l'esplosione dell'EDM. Quindi tra tutte e due loro analizzano 20 anni, 10 uno e 10 l'altro, di musica da ballare, di sviluppo della musica elettronica attraverso due libri. Questo incontro, che appunto si chiama Dove sta andando il clubbing, verrà moderato dal nostro amico e collega giornalista Dami Rivic, quindi un bel terzetto, direi, Lippi, Lai, Ivic, questo sabato alle 18. Dopodiché alle 19:15 ci sarà un altro incontro che si chiama Il cibo come atto di cura, con Chiara Pavan, che presenta Cucina ambientale, evidentemente un libro che parla di questo. E poi gran finale invece il giorno 2, cioè domenica alle 19:30, sempre alla Villa Comunale di Locorotondo, con Stefano Nazzi, niente meno che Stefano Nazzi, quello che conduce il famosissimo podcast Indagini, che racconta, ahimè, la triste vicenda di Genova 21 luglio 2001. Quindi vedete, al Viva Festival non solo si ascolta musica, ma si sente anche parlare, e in linea di massima sono sempre argomenti molto interessanti. Seguiteci, Radio Capital sarà lì con voi.
1: Aretha Franklin. What you
2: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler.
0: Al piano John Legend.
1: Alla batteria Phil Collins. Al basso Mark King.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Alright, Hell's Bells, AC/DC, una delle band preferite del nostro amico Mix. Questa è Radio Capital. Allora, abbiamo parlato del Viva Festival che c'è questo weekend, ma non abbiamo ancora parlato, naturalmente, perché manca un mese esattamente, cioè praticamente un mese, alla seconda edizione di un altro festival di cui Radio Capital è partner, che si chiama Trento Live Fest. Perché mica le cose le facciamo solo in Puglia noi, pure al nord. Trento Live Fest, il festival che unisce musica e

territorio 28, 29, 30 agosto e poi 4, 5, 6 settembre, quindi due weekend alla Trentino Music Arena. Comincerà tutto con il giovedì 27 agosto con un party. Il party, invece di farlo alla fine, lo fanno all'inizio. È un party che si chiama Random, una festa a caso, che di cui ho sentito parlare negli anni passati. Non ho mai capito bene di che si tratta, però l'idea che si chiami una festa a caso mi piace, perché vuol dire che evidentemente è una roba in cui non si capisce bene cosa succede finché non vai lì. Vabbè, Random, una festa a caso, giovedì 27 agosto. Poi venerdì 28 agosto Jamie Tides e Venerus. Sabato 29 agosto Fulminacci e Mobrici, quindi serata anche in questo caso cantautorale. Domenica 30 agosto Luca Carboni e Tropico. E tra l'altro vi do questa notizia: domani Luca Carboni sarà con noi in collegamento qui su Radio Capital, proprio per chiacchierare della sua partecipazione alla Trento Live Fest. E poi il weekend successivo si comincerà con una serata di venerdì femminile con Madame e Dito nella Piaga. Sabato 5 settembre ci saranno Emma e Saif per concludere invece in bellezza il 6, domenica 6 settembre, con Negramaro e Motta. Tutto questo si chiama Trento Live Fest. Informazioni e biglietti su Ticket One. Comunque, se scrivete Trento Live Fest sapete tutto, daremo informazioni anche sui social di Radio Capital. Un altro festival proudly presented by Radio Capital. Un po' di glam rock dal passato qui a Capital Records, prima gli Sweet e poi T-Rex. Che volete di più dalla vita?

colossi del glam rock dei primi anni 70, Bang Gong dei T-Rex era questo dall'album Electric Warrior del 71 e prima invece erano gli Sweet con la storica Ballroom Blitz qui su Radio Capital. Allora, visto che questa cosa l'abbiamo detta quasi due ore fa ormai, perché ne abbiamo parlato in apertura di programma alle due, molti non se ne sono accorti perché magari si sono sintonizzati dopo e quindi ci mandano messaggi sulla morte di Glenn Hansard. Sì, effettivamente, questo lo dico per chi negli ultimi minuti ci ha scritto, l'abbiamo detto in apertura, le abbiamo diciamo dedicato il programma, abbiamo ascoltato una sua canzone, Falling Slowly, la canzone con cui ha vinto l'Oscar nel 2008, e appunto abbiamo dato questa triste notizia che ci è arrivata pochi minuti prima di andare in onda, cioè della morte per incidente in moto di Glenn Hansard, soli 56 anni, nella sua Irlanda. Stava tornando a casa stanotte alle 4:30 e ha avuto questo brutto incidente. Purtroppo abbiamo dovuto dare questa notizia e ci dispiace molto, così come, invece non l'abbiamo detto ma insomma va menzionato, un altro personaggio importante della musica europea è morto anche in circostanze poco chiare, perché è stato ritrovato morto in casa sua a Parigi Kavinsky, produttore e DJ francese, uno degli iniziatori del French Touch, insomma uno che aveva avuto momenti molto importanti dal punto di vista della produzione di musica elettronica francese, che come sapete a sua volta è un fenomeno importantissimo negli ultimi 30 anni. Addirittura Emmanuel Macron ha reso omaggio a Kavinsky definendolo una fonte di orgoglio francese per sempre, per cui un personaggio anche molto considerato dalle istituzioni. Quindi sì, Glenn Hansard e Kavinsky, i due personaggi del mondo della musica di cui ahimè abbiamo dovuto dare notizia oggi della rispettiva scomparsa. Noi andiamo a continuare e andiamo verso la fine delle canzoni che hanno il nome Viva nel titolo, e questa si chiama Viva la Gloria, Green Day, dal 2000.

0: E questa era Viva la Vita dei Coldplay, dall'album che si chiamava Viva la Vita and Death and All His Friends del 2008. Prima era Viva la Gloria dei Green Day e niente da fare. Abbiamo fatto una scaletta piena di canzoni con il nome Viva nel titolo, ma Viva la Pappa col Pomodoro non siamo riusciti a metterla, di Rita Pavone, vedi? Niente da fare. Però prossimamente vi metteremo anche quella. A proposito dei Green Day, di cui abbiamo ascoltato Viva la Gloria, vi ricordo che dall'11 al 18 agosto ci sarà nei cinema in 4K il film che si chiama Nimrods, commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con tra l'altro un'introduzione della band. Insomma, è un film vero, nel senso è un film con attori, non è un documentario, è un film che racconta una storia di una band che segue i Green Day per aprire un loro concerto. Insomma, ha tutta una sua drammaturgia, ripeto, dall'11 al 18 agosto in 4K nei cinema italiani, in pieno agosto, ok, con tra l'altro una colonna sonora ovviamente dei classici dei Green Day, però che ci sarà un album nuovo che esce tra qualche giorno. Noi ci sentiamo domani sempre senza Mixo, ricordiamo che Mixo in questi giorni è a Torino per vegliare la sua mamma Romana, che salutiamo, a cui mandiamo un abbraccio. Grazie a Alex Paletti in regia, grazie a Stefania Tringali, Jennifer Engelman, grazie ad Anna. Adesso le news e poi Marco Biondi, noi ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

0: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Prezzo del petrolio in rialzo del 6% con le nuove tensioni nel Golfo Persico. Trump che promette tremenda vendetta per l'attacco alla base americana in Giordania, mentre si ipotizza che gli Houthi dello Yemen chiedano un pedaggio alle navi in transito nel Mar Rosso. In Italia protestano i consumatori. Il governo ha tagliato le accise sul diesel di 17 centesimi, ma il prezzo medio oggi è sceso solo di 11. Firmato il contratto del comparto sanità per quasi 600.000 dipendenti per il periodo 2025-27 con un incremento medio di 209 euro lordi al mese. Riguarda personale infermieristico, tecnico sanitario della riabilitazione, prevenzione e amministrativo. Gli arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto, 2.300 per gli infermieri. Beppe Grillo all'attacco del Movimento 5 Stelle: ha perso l'identità, si occupa solo di poltrone, doveva cambiare la politica ha cambiato loro, dice il fondatore. Il presidente Giuseppe Conte replica così:
1: con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, beh, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
0: Il padre ha salvato il figlio, poi è morto travolto da una tettoia. Chiarita la dinamica dell'incidente sul lavoro a Mesagne in Puglia, in un cantiere, l'operaio di 66 anni ha percepito che il crollo della struttura potesse travolgere il figlio di 26, così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area, di fatto salvandogli la vita, anche se il giovane è ricoverato in codice rosso in ospedale a Brindisi. La Russia emette un mandato internazionale d'arresto per il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov. Chiara Iorio.
2: L'accusa dei servizi di sicurezza federali è di favoreggiamento del terrorismo. La pena prevista dalla legge russa per questa accusa va dai 5 ai 15 anni di detenzione. Per l'intelligence di Mosca, l'imprenditore ha messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram, la piattaforma che ha creato nel 2013. L'anno successivo Durov ha lasciato il paese per aver rifiutato di consegnare al governo federale i dati personali di gruppi di attivisti che usano la sua piattaforma per comunicare. Oggi vive in Francia ed è accusato di favoreggiamento di abusi sessuali su minori e traffico di droga attraverso la piattaforma che gestisce.
0: In Francia i pompieri lottano contro la ripresa delle fiamme in Gironda con l'aiuto di molti volontari. Il rogo ha già devastato 42.000 ettari. Ora la nuova ondata di caldo e il vento rendono la situazione di nuovo particolarmente pericolosa. In Spagna tornano tutti a casa i residenti che erano stati evacuati per il maxi incendio nella provincia di Ávila, a nord-ovest di Madrid. Capital News torna alle 17.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: biondi.
1: Avete ascoltato i primi 3 minuti e mezzo del concerto a Central Park di Simon & Garfunkel, che si tenne il 19 settembre 1981, ben 45 anni fa, una grande reunion di Simon & Garfunkel davanti a quasi 500.000 persone, una cosa pazzesca. L'ingresso era gratuito ed era stato organizzato anche un po' per rigenerare la zona di Central Park, che in quel momento a New York era una delle zone non proprio bellissime, insomma c'era molto disagio attorno, non era un periodo facile per la città. Insomma, è stato un grande concerto che ha rimesso insieme Simon & Garfunkel. Questa era la canzone d'apertura, proprio tanto di presentazione appunto di Simon & Garfunkel, e vedere un concerto già in una cornice come quella di Central Park ha un suo perché. Vedere una reunion importante come questa, insomma, chi c'era è stato sicuramente molto molto fortunato. Amici, buon pomeriggio, continua Capitol Records, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, Elisa pure in redazione, ci sei? Perfetto, siamo qua, se ci siete tutti anche voi, noi andiamo avanti. Abbiamo un sacco di cose anche oggi, sono le 16:08, siamo in diretta, seconda parte di Capitol Records, staremo insieme fino alle 18. E a proposito di Central Park, dicevo prima, è meraviglioso vedere un concerto in mezzo alla natura di questo parco enorme di New York. Non so se avete avuto modo di vedere dei concerti all'interno di Central Park, ne fanno spesso. Io ho avuto la fortuna il 15 giugno del 2000 di vedere gli Chic. C'era questo concerto gratuito che era il concerto inaugurale della 15ª stagione di Central Park Summer Stage. C'erano gli Chic con Nile Rodgers e tutta la band. È stato un concerto meraviglioso, ma che ve lo dico fa. Però a questo punto la domanda mi sorge spontanea, visto che tanti di voi sono spesso in giro, soprattutto d'estate, magari in primavera, anche d'inverno si viaggia abbastanza, vi è capitato di essere all'estero e vedere, fare uno più uno e vedere un concerto all'estero in una cornice diversa, in un posto diverso, in un posto originale? Magari sai, tu organizzi la vacanza, che ne so, vai a Londra, vai in Spagna, vai negli Stati Uniti, e quella tua vacanza coincide con un concerto che ti incuriosisce e dici: ma sai che quasi quasi ci sono ancora i biglietti, fammi andare a vedere. Perché una volta i biglietti li trovavi anche sul momento, oggi non lo so. Però se vi è capitato, confrontiamoci un attimo su questa cosa, ma soprattutto se avete visto concerti all'estero, chi avete visto, dove l'avete visto, come l'avete visto e quando. Raccontatemi un po' anche il viaggio, raccontatemi un po' un pezzettino della vostra vita legata a questo concerto che avete visto all'estero. 342-342-2190, come sempre questo è il nostro numero. Intanto io vi porto nella doppietta di oggi con due brani che hanno caratterizzato l'anno 1994.

0: Litfiba, prima c'erano invece i Nirvana con About the Girl, doppiata oggi dell'anno 1994, mentre noi su Radio Capital ci stiamo confrontando su viaggi che abbiamo fatto all'estero. Beh, tutti noi ne abbiamo fatti, viaggi che però ci hanno portato a vedere dei concerti all'estero. Quindi sei lì, ti fai il tuo viaggio, la tua vacanza, o magari vai apposta all'estero per vedere quel concerto, e quindi raccontatemi un po' queste esperienze che restano impresse un po' nella nostra mente e caratterizzano la nostra vita sicuramente. 342 342 2190, questo è il nostro numero. Dove siete stati all'estero per vedere dei concerti? In qualche posto, in qualche locale? Concerti che si fanno spesso e volentieri anche all'estero, in posti storici tipo castelli o altro, oppure in immensi spazi che siamo abituati a sentire nominare, poi quando ci va, insomma, è una bella emozione. Cominciamo con qualche vocale vostro e cominciamo da Gianni. Dai, racconta.
1: L'anno scorso a Londra, sì, con la mia compagna abbiamo visto Stevie Wonder ad Hyde Park,
2: però
1: sorseggiando Birra Peroni, che era lo sponsor ufficiale del festival, oltre a Mastercard, chissà. Grandissimo concerto, davvero grandissimo concerto.
0: Stevie Wonder, grazie Gianni. Stevie Wonder mi manca, non l'ho mai visto dal vivo, porca miseria, manca. Ma Stevie Wonder pubblicherà un album nuovo presto, e la notizia ormai si è diffusa, e chissà che non torni in tournée ancora. Sentiamo un altro vocale, sentiamo a questo punto Andrea. Dimmi.
3: Ciao Marco, ciao. Io nel lontano 2000, prima vacanza con la mia futura moglie a Salò, in Costa Dorada vicino a Valencia. Concerto gratis di Enya, che ai tempi era una star veramente della musica. Concerto bellissimo, una sorpresa, e ci siamo molto divertiti. Ciao da Andrea.
0: Enya dal vivo, anche quella mi manca, deve essere molto affascinante secondo me. Ancora uno, sì, sentiamo questo, Sandro, vai.
4: Ciao, sono Sandro da Genova. A ottobre del 2024 con mia moglie siamo andati a Londra e abbiamo visto alla Royal Albert Hall uno dei sei concerti che ha fatto David Gilmour. È stato molto bello, fantastico, questo, tre giorni di vacanza, tra cui questo, che è stato, insomma, l'apice, bellissimo.
0: Non male, grazie Sandro per la tua testimonianza. Sabrina da Venezia scrive pure una cosa molto bella. Ciao Marco, per i miei 50 anni alcune amiche mi hanno organizzato un viaggio a Parigi, quindi tutto a posto, un bel regalo, ma cosa che non avrei mai sperato, comprendeva anche il concerto di Paul McCartney allo Stade de France. Un'emozione immensa che non scorderò mai. Hai delle grandi amiche, cara Sabrina, assolutamente sì. 342 342 2190 per i vostri messaggi. Fateci sognare, no? Avete visto grandi concerti all'estero in posti da sogno? Comunicateci, fate sognare anche noi come li vediamo virtualmente, almeno su. Allora, intanto andiamo avanti con la grande musica di Radio Capital. Adesso c'è un progetto che mi piace tantissimo. Fra l'altro il 14 d'agosto uscirà l'album nuovo dei Jungle. Questa è The Wave.

0: 2008, come un anno di tanti anni fa ormai. Ma torniamo ad ascoltare i vostri vocali, leggere i vostri messaggi per i concerti che avete visto all'estero. È bello quello che racconta Marco da Bologna. Allora, Marco racconta: avevo 18 anni, era il 1977, ero appena arrivato a Londra in cerca di avventura per fare il cameriere per l'estate. Ok? Mentre cercavamo l'ostello, siamo passati davanti all'Earl's Court Palace e c'era un cartello che diceva, lo dico in italiano: stanotte, terzo e ultimo concerto dei Genesis, biglietti disponibili. Ho detto al mio amico: io ci vado, tu fa come vuoi. Ed è andato a vedersi che erano i Genesis del 77, quindi i Genesis del post Peter Gabriel praticamente. Era un buon periodo quello. Sentiamo qualche vocale anche. Sentiamo Arianna, racconta Arianna.
1: Concerto ad Edimburgo degli Oasis, partiti da Roma, tappa Reims, il giorno dopo stavamo lì in quello stadio immenso con tantissima bella gente. Arianna, Roma.
0: Grazie Arianna. Se tu vai a vedere un concerto all'estero e ci vai appositamente, lì comincia l'avventura. Quando esci di casa comincia l'avventura, c'è il viaggio, c'è la compagnia, ci sono le tappe che fai durante il viaggio, insomma, belle cose. Sentiamo ancora un vocale.
2: Nel 1980 a New Orleans ho partecipato a un Super Bowl dove come apertura c'erano gli Eagles che facevano un concerto strepitoso. Miki da Trieste,
0: 1980, Super Bowl con gli Eagles. Tu pensa che poco dopo si sono sciolti, perché 1980 era l'anno di The Long Run, se non vado errato, il 79 era, quindi siamo subito dopo, e quindi hai visto sicuramente una bella esibizione degli Eagles, che io ho visto in realtà pure quando ero in America al Radio City Music Hall. C'era un evento che aveva a che fare con l'elezione di un futuro ipotetico presidente degli Stati Uniti e c'erano gli Eagles che hanno fatto 4 brani, mamma mia, in acustico fra l'altro, pelle d'oca. Grande band di Eagles. Amici, che concerti avete visto all'estero? 342 342 21 90.
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Sarà forse questo il TG0?
5: Ma forse che forse.
4: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
5: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
4: Può darsi, può darsi.
5: E perché siamo intelligenza dentro artificiale.
3: TG0.
4: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
5: Peter Gabriel.
4: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
12: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
13: D'altronde, siamo pizza surgelata.
14: E le notizie continuano.
12: Noi pure.
13: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
15: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
15: Una produzione One Podcast.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è Time to Pretend, da un album degli MGMT o Management, insomma, che ci ricordiamo tutti molto bene. Fu un caso in senso positivo questo album, una rivelazione clamorosa. All'epoca era il 2008, sì, era il 2008, sono passati tutti questi anni, mamma mia, fa un po' impressione parlare.

Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Questi sono i Talking Heads, dal primo storico album dei Talking Heads, un album imperdibile secondo me per chiunque. Allora, su Radio Capital, 16:36 minuti, sono Marco Biondi, Maurino è in regia, Elisa è in redazione, stiamo dando un senso al programma e stiamo parlando e ci stiamo confrontando, soprattutto leggendo le vostre avventure in fatto di musica, perché sono testimonianze vere, questo che mi piace, no? Anche del confronto che abbiamo a livello musicale, ci raccontate proprio le vostre avventure, concerti che avete visto all'estero, e all'estero ci sono posti da sogno che non sempre riusciamo ad andare a vedere, anche perché i biglietti spesso e volentieri vanno via subito. Per esempio Roberto segnala un bel evento che ha visto. Roberto: Madison Square Garden, 30° anniversario Motown e reunion dei Jackson 5, presenti Marlon Brando, Liz Taylor, Samuel L. Jackson, che presentavano l'evento. Mamma mia, un momento di storia pazzesco, bravo Roberto. Altro messaggio, Roberto, un altro Roberto da Lissone questa volta. Ciao Marco, 8 dicembre 2023. Siamo andati a Las Vegas con la mia compagna Federica allo Sphere per gli U2 e ci siamo pure sposati. Ah, vi siete sposati allo Sphere? Beh, lo Sphere è un posto dove io andrei subito, perché andatevi a vedere delle immagini sui vari reel, social, video che ci sono in giro, è un posto meraviglioso. Poi, altro messaggio, un altro Marco. Ciao ragazzi, nel 1989 andai a trovare un mio caro amico che frequentava la Berklee College of Music a Boston. Il giorno prima di partire, per una settimana in Canada, andammo a vedere un concerto di Fela Kuti. Bravo Marco. Altro messaggio, Massimo da Ivrea: Duran Duran al Jazz Festival di Montreux, anno 2024, concerto aperto dai Soft Cell. Bella accoppiata lì, bella accoppietta, eh? Le Soft Cell che aprono i Duran Duran. Ecco, perché poi ci sono queste combinazioni. All'estero fanno tante combinazioni anche di gruppi che magari qua in Italia è un po' più difficile mettere insieme, quindi c'è anche questo valore aggiunto. Questa è Radio Capital, amici, questo è Capital Records. Adesso vi propongo un bel tiro mancino.

0: Beck, questo è Sunday su Radio Capital. Concerti visti all'estero, avventure fatte, concerti strani e particolari che avete visto, ne arrivano tanti di bei messaggi. Adesso il prossimo vocale, cose che si sono fatte in passato ma che probabilmente, anzi certamente, è meglio non fare più, però è stata una bella avventura sicuramente. Sentiamo un po'.
1: Zurigo 1982, partiti da Livorno in 7 su un Citroën Palace pigiati come pochi, concerto dei Queen al Palazzo del Ghiaccio di Zurigo, epocale. Dunia da Livorno.
0: Grazie Dunia, concerto epocale sicuramente. C'è poi chi va invece incontro a concerti molto particolari. Simona, ti capisco perfettamente, ma prima raccontami tu.
2: Allora, questa è un po' strana, però io sono tra le altre cose appassionata di colonne sonore. Qui in Italia sono andata a diversi concerti, cito per esempio Morricone, Hans Zimmer, ma siccome quello che sto per citare in Italia non veniva, sono andata io a Dublino per ascoltare dal vivo Ramin Djawadi, con tutta ovviamente la compagnia cantante, per ascoltare la colonna sonora del Trono di Spade. Veramente molto molto suggestivo.
0: Simona, ti invidio tanto e ti capisco. Sì, io ero e sono un grande fan del Trono di Spade e della serie TV e tutto quanto, e anche della colonna sonora, tant'è vero che mi sono comprato i vinili di quella colonna sonora, che è meravigliosa, e se la ascolti anche senza le immagini sta in piedi da sola, fidati. Bravissima Simona, Trono di Spade numero uno.

Radio Capital, adesso amici siamo in zona domandone, lo sapete quando arriva quest'ora, tra poco arriva il domandone, uno degli ultimi domandoni della stagione, perché noi saremo insieme fino a venerdì con Capital Records e poi mi prendo un mese di vacanza, il mese d'agosto me ne vado un po' in vacanza, poi ci ritroveremo comunque da settembre in qualsiasi caso. Domandone, dicevo, veniamo al domandone di oggi. Il domandone di oggi riguarda una canzone clamorosa, famosa in tutto il mondo, che ha un video forse ancora più famoso della canzone. La canzone è questa e il domandone riguarderà proprio questa canzone e il suo video. Ciao.

0: Eccolo qua, Take On Me, uno dei brani che, il brano che per eccellenza degli Aha, questo è sicuro, è uno dei video ancora oggi più visti in assoluto. Ma allora, nel mondo chiaramente, facciamo un passo indietro e torniamo alle origini di questo video, perché questo video, che poi è diventato un grandissimo successo appunto in tutto il mondo, anche per come era fatto, no? Un video molto particolare, che tu parli del video di Take On Me, ti vengono già in mente le immagini automaticamente. Però, questo video di Take On Me, quello che noi conosciamo, era la seconda versione, perché il primo video di Take On Me in realtà non ebbe successo, venne poi accantonato e venne fatta questa seconda versione, che è quella che conosciamo. Ma questo nuovo video di Take On Me, prima di diventare famoso poi nel mondo, è uscito nel maggio dell'85, prima di vederlo sui vari MTV e su tutti i canali che l'hanno reso famoso. Dove si poteva vederlo soltanto ai suoi inizi? Cioè, le prime volte dove è stato proiettato, quando ancora non era un successo Take On Me? Risposta A: si poteva vedere solo in una TV locale di Oslo? Oppure risposta B: si poteva vedere solo nelle sale cinematografiche prima dell'inizio del film? Oppure risposta C: si poteva vedere solo in alcuni selezionati videobar della Norvegia? È una di queste tre quella giusta, eh? Date e fate e urlate e dite e scandite la vostra risposta con un vocale al 342-342-2190.
1: Con questa, pranzo.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita, ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio, nella leggerezza, che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti, un accordo che prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto, 2.300 per gli infermieri. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani a Gromonevano, in provincia di Napoli. Un settantenne è finito in ospedale, in prognosi riservata. A colpirlo un diciottenne che, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, gli ha sferrato un calcio in faccia. Quando era ormai a terra, l'aggressore è accusato di tentato omicidio. Secondo il presidente del Senato, la Russa, Meloni, presidente della Repubblica, piacerebbe a gran parte degli elettori del centro-sinistra, oltre che a tutti quelli del centro-destra. Un capo dello Stato di destra non deve essere un tabù, dice la Russa nel tradizionale incontro con i giornalisti parlamentari.
7: Meloni, perché deve essere un tabù che uno di destra, escluso la Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica? Se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato, ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
6: In Lombardia la siccità colpisce le risaie con un deficit idrico arrivato al 50%. L'assessore regionale alla risorsa idrica Sertori chiede aiuto alla Svizzera, che ha centrali idroelettriche a monte, e ai concessionari italiani, in particolare Enel. In Veneto il fiume Marzenego in zona rossa stoppa i prelievi d'acqua per gli agricoltori. È l'unico bacino in zona rossa della zona, ma la situazione in assenza di pioggia è destinata a peggiorare anche sugli altri bacini, avvertono dal consorzio. Un mare di soldi arriva in spiaggia a Marina di Ragusa. Jean-Paul Bellotto.
8: È una storia che potrebbe essere una sceneggiatura di Andrea Camilleri, ma è raccontata dall'agenzia di stampa Agi. Comincia con un piccolo motoscafo che rimane senza benzina nei pressi del porto. In due scendono e vanno a cercare il carburante. La corrente però spinge la barca verso riva e la fa ondeggiare. Le persone in spiaggia la vedono, temono il naufragio, chiamano la guardia costiera. A quel punto altri due a bordo del

0: questo scafo, un adulto e un adolescente iniziano a buttare in mare decine di pacchi. Sono pieni di soldi, migliaia di euro che arrivano sulla spiaggia. È un impazzimento. Arrivano anche le forze dell'ordine da terra. La guardia costiera sta interrogando i quattro. La barca viene perquisita.
1: L'autovelox dei record, 450 sanzioni al giorno per eccesso di velocità, molte che superano i 3 milioni di euro. Il macchinario che rileva la velocità è a Paullese, in provincia di Cremona. Ha registrato quasi 32.000 infrazioni in poco più di 2 mesi. Tra poco la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi e prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Diana Ross, per esempio, ma questa era la versione invece di Gloria Gaynor, un altro, uno dei tanti successi dal primo album di Gloria Gaynor, che si chiama Never Can Say Goodbye. Era il 1975 e Reach Out ritornava in alto a tante classifiche nel mondo. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, torniamo però al domandone di prima. Prima delle news ci eravamo lasciati col domandone di oggi, che riguardava Take On Me, la canzone e il video soprattutto degli A-ha, perché la domanda riguardava il video. Vi avevo chiesto, prima di arrivare a successo, il video inizialmente era trasmesso solamente in un unico posto, in una in un'unica situazione. Risposta A: dove? In un locale, in una locale TV di Oslo, per esempio, solo lì potevate vedere il video di Take On Me prima che avesse successo. Oppure risposta B: nelle sale cinematografiche prima dell'inizio del film. Oppure risposta C: in alcuni selezionati video bar della Norvegia. Allora, in tanti ci avete provato anche senza sapere la risposta, bravi, così si fa, e qualcuno ci ha beccato, come Emanuele per esempio.
1: Io non ne ho la più pallida idea, però voglio provarci lo stesso. Secondo me veniva trasmesso nelle sale cinematografiche prima dell'inizio dei film. Ciao Emanuele da Padova.
0: È vero Emanuele, bravo, ci hai beccato, come ci hanno beccato altri sempre andando a caso. In realtà è stata proprio una strategia di marketing precisa fatta dalla Warner Bros. Per lanciare il video. L'hanno posizionato in tutti i cinema e prima dell'inizio di film importanti, prima di Ritorno al Futuro per esempio, prima di Mad Max, film di, che erano campioni di incassi all'epoca, potevi vedere il video di Con Me. E lo vede questo, lo vede l'altro, c'è il passaparola, perché poi il video colpiva, ti rimaneva impresso, no? Chi colpisce il video colpisce la canzone, hanno cominciato a metterla a tutte le radio, poi è arrivata MTV e da lì è stato il boom nel mondo. Quindi operazione di marketing strategica veramente da parte della Warner Bros. Era il maggio del 1985 e da lì gli A-ha hanno poi invaso praticamente tutto il mondo. Piccole storie dietro grande musica che ascoltiamo sempre ogni giorno su Radio Capital. Adesso amici, che dobbiamo fare? Adesso scatta l'ultima, ufficialmente l'ultima ora di Capital Records anche per oggi, questo grande contenitore di 4 ore. In questa settimana c'è Luca De Gennaro prima di me, poi arriviamo noi alle 16. Chi siamo noi? Marco Biondi al microfono, Maurino in regia, Elisa in redazione, con tante altre cose che accadranno nella prossima ora. In modo particolare adesso partiamo col gioco dei 5 elementi, anche oggi, per cercare di capire quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capital Records, quale sarà il brano che chiuderà ufficialmente Capital Records. Quindi io direi andiamo tranquilli subito col primo elemento sonoro, dai.
2: Torni vicino.
0: Che dice?
2: Torni vicino.
0: Torni starmi, che dice?
2: Torni vicino.
0: Vabbè, è italiano comunque, giusto Morino? Abbiamo capito che è italiano. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? Velocissimi, dai, 342 342 21 90.

0: Man on the Moon, eccoli qua i Ram di Michael Stipe. Tra l'altro c'è poca pressione su Michael Stipe, perché si sa che sta registrando il suo primo album solista da tempo, da molto tempo. Ha buttato lì qualche singolo, per ora neanche male onestamente, ma tutte cose, dà l'impressione che faccia dei tentativi, no? Faccia delle prove. Adesso ha pubblicato nei giorni scorsi un'altra cosa dove la base sarà la base di un brano che sarà, sembra, sull'album, ma in realtà lui su quello che ha pubblicato, non ufficialmente oltretutto, ci recita una poesia. Quindi è come se stesse facendo dei tentativi per prendere le misure e preparare il pubblico al suo primo album solista, che ha annunciato lui stesso uscirà entro la fine del 2026. Quindi c'è grande attesa e grande curiosità per uno come Michael Stipe, che dopo lo scioglimento dei Ram sono tutti lì ad aspettare che faccia qualcosa, no? Quindi posso immaginare la pressione che ha quest'uomo. Comunque, Ram ritrovati su Radio Capital. Allora, noi intanto andiamo avanti col gioco dei cinque elementi. Abbiamo salutato il primo elemento sonoro, che sembra facile, ma anche quando sembrano facili le cose poi saltano fuori un sacco di errori. Riascoltiamo il primo elemento sonoro, Maurino.
1: Torni vicino.
0: Ecco, sembra facile, tanti di voi hanno giustamente indovinato, ma tanti hanno sbagliato. Fra l'altro, voi che avete indovinato, o meglio, avete intuito il pezzo, attenzione al titolo, perché tanti l'avete detto sbagliato, nonostante sia molto semplice, tanti l'avete detto sbagliato. Allora, diciamo i non è subito, gli artisti che non saranno. Quindi questa voce, riascoltiamo Maurino il primo ancora.
1: Torni vicino.
0: Questa voce, per esempio, come ha detto qualcuno di voi, non è quella di Bruno Lauzi, non è quella di Battisti, non è quella di Riccardo Del Turco, non è Fred Bongusto con La Rotonda sul Mare, non è neanche Vinicio Capossera, ok? Sentiamo il secondo elemento sonoro. Qui la voce non c'è, ma il brano è sempre quello, quindi riascoltiamolo. Beh, quell'atmosfera lì, no? È quell'atmosfera lì. 342-342-2190. Qual è la canzone? Chi è che canterà oggi l'ultimo di Capital Records? Intanto vi dico che il prossimo lo canta Anna Castiglia.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: Cooks su Capital. Lo so, amici, lo so, sembra incredibile, qualcuno non crede agli errori che qualcuno di voi ha fatto, ma è la verità. A volte tu dai per scontato che sia tutto facile, ma come dico sempre, se tu lo conosci, lo riconosci, e a volte lo riconosci, ma non lo riconosci così bene da riconoscerlo da un elemento sonoro, da un secondo, semplicemente quello. Oppure, e questo sta succedendo ultimamente in tanti di voi, riconosci la canzone ma l'associa a un altro cantante, perché pensi che l'abbia cantata quello là invece che questo. E quindi ecco perché vi dico, altri errori che avete fatto, non è l'ultimo di oggi, non sarà cantato da Rino Gaetano. Ascoltiamo ancora il primo elemento sonoro, Maurino, se ce l'abbiamo sotto. Questa non è la voce di Rino Gaetano. Riascoltiamolo ancora.
1: Torni vicino.
0: Questa non è la voce di Edoardo Vianello e non è neanche quella di Nico Fidenco.
1: Torni vicino.
0: E questa canzone, torno a dire, non è Una rotonda sul mare. Ci siamo capiti? Perfetto, tutto a posto. Andiamo avanti allora, terzo elemento sonoro.
1: Sale.
0: Questa è la parola chiave però, Sentiamo ancora.
1: Sale.
0: Che dice sale? Sale dice. E io vi dico, attenzione al titolo che ci dite, perché no, Andrea, non è Luigi Tenco, no. Attenzione al titolo, perché molti di voi stanno confondendo alcune strofe, alcune parti della canzone. Io vi posso dare due parole chiave per arrivare al cantante, visto che molti di voi lo stanno ancora sbagliando. Due parole chiave. Allora, prima parola chiave, occhiali. Ok? Occhiali. Seconda parola chiave... No, questa è troppo difficile. Stanza. Ok, occhiali e stanza. Di chi sto parlando? Mi fate un vocale dicendo solo nome e cognome di questo artista che chiuderà oggi Capital Records. 342 342 21 90.

0: Average White Band. I think A. Alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John al massimo della forma con Sorry Seems to Be the Hardest Word. Fra l'altro è notizia di questi giorni che potrebbe vedere la luce prossimamente un duetto finora inedito di George Michael e Elton John insieme. Uscirà un documentario che sta, un docufilm che sta curando il manager, l'ex manager di George Michael, che si chiamerà The Kind of Love ed è incentrato su un album che George Michael stava facendo nel 1993, che doveva essere pieno di ospiti. Nell'album dovevano figurare insieme a George Michael nomi come Stevie Wonder, Sade, Seal, Aretha Franklin, Elton John, eccetera. Poi l'album non si fece più per problemi con la casa discografica. Stranamente George Michael ha avuto sempre una serie di problemi con le rispettive label, ma a parte questo la traccia con Elton John esiste. George Michael aveva già registrato tutta la sua parte vocale, Elton John pure. La canzone si chiama proprio come doveva chiamarsi l'album, cioè This Kind of Love, e il sogno dell'ex manager di George Michael è di pubblicarla entro breve tempo. Aspetta l'ok di Elton John, ma dice non ho problemi con Elton John, perché lui era un sostenitore di George Michael, amava questa canzone e quindi sono sicuro che presto, prima o poi, questa canzone verrà pubblicata. Speriamo bene, insomma, risentire Elton John e George Michael insieme con una cosa nuova non sarebbe davvero male. Ne riparleremo. Va bene, intanto gioco dei 5 elementi, e noi a questo punto dobbiamo svelare chi canta l'ultimo di oggi di Capital Record. Ce lo svela Franco, vai!
1: Ciao, Franco da Bergamo, la voce è quella di Gino Paoli, però adesso tra 10 minuti vado a preparare le melanzane sott'olio, quindi io il gioco non riesco a sentirlo tutto. Saluti.
0: Peccato, però capisco che la melanzana è la melanzana. Portane un po', mandane un po', Franco, mandane un po'. Ok, grazie Franco. Sì, è Gino Paoli. Ancora il penultimo messaggio arrivato fino a questo momento è con le pinne, fucile e occhiali di Edoardo Vianello. No, non è quella la canzone, non c'entra Edoardo Vianello, la canzone è di Gino Paoli. E allora cerchiamo di capire qual è la canzone, perché molti titoli che avete detto sono comunque sbagliati. Quindi facciamo intanto un riepilogo dei 3 elementi sonori assoldati fino a questo momento. Questo era il primo.
2: Torni vicino.
0: Questo era il secondo. Il terzo.
2: Sale.
0: E adesso il quarto. Questo giro di sassofono è quello lì, è la melodia della canzone. Poi riascoltiamo. Quindi ricapitolando, visto che sono titoli che avete fatto voi, non è La Gatta, non sembra La Gatta questa canzone, non è neanche Che Cosa C'è, e non è nemmeno Il Cielo in una Stanza. Quindi, visto che fra gli elementi sonori c'è una parola chiave che Maurino ha estrapolato, che è importante anche per il titolo, tocca a voi adesso. Quindi amici, fuori la vostra voce, fate un bel vocale, sarete voi ad annunciare anche oggi l'ultimo di Capital Records. 342 342 2190, come sempre mi raccomando un vocale bello pulito dove si capisce tutto bene, col vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Gino Paoli e dite anche il titolo esatto della canzone. Dai,

solo bella musica.

Buon viaggio amici, se siete in auto in questo momento, in tanti probabilmente o state tornando dal lavoro o state, mi auguro, partendo per le vacanze. Magari il mercoledì non è proprio una giornata di partenza, però insomma ve lo auguro. Allora, noi intanto siamo alla fine del gioco dei cinque elementi, resta un elemento solo da ascoltare, che è quello che ci fa ascoltare, ci fa sentire subito com'è l'inizio, come inizia questo brano. Sentiamo un po'. Già senti quel sapore lì, no? Senti quel sapore lì, sentiamo ancora. Pensate che questa canzone ha un arrangiamento fatto da Ennio Morricone, quella canzone qui che ascolteremo tra poco, l'ultimo di Capitol Records, è un brano arrangiato da Ennio Morricone e al sassofono che avete ascoltato prima è suonato da Gato Barbieri. Pensa un po' che fior di musicisti ci sono dentro. Ultimi minuti per fare il vostro vocale, subito!

0: Brimful of Ash, amici, in chiusura di Capital Records arriva l'ultimo brano di oggi. Sentite un po' che due carissimi amici, giovani amici, lo annunciano.
1: Ciao, io sono Sebastiano.
2: Ciao, io sono Paolo.
1: E secondo noi la canzone è Sapore di Sale?
2: Sì, quella di Gino Paoli.
1: Ciao, da Rimini.

0: l'ultimo di oggi, sapore di sale, sapore di mare, sapore di estate, insomma, dai, grazie a Sebastiano e Paolo, tenerissimi, che ce l'hanno annunciato da Rimini. Termina qui Capital Records, amici, grazie a Marino che era in regia, grazie a Elisa che era in redazione. Ora le ultimissime news, naturalmente, e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani per il penultimo Capital Records della stagione, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su Pegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. È stato firmato il rinnovo del contratto del comparto sanità per quasi 600.000 dipendenti per il periodo 2025-27. Prevede un incremento medio di 209 euro lordi al mese. Riguarda personale infermieristico, tecnico sanitario, riabilitazione, prevenzione e amministrativo. Si rinnovano le tensioni, le minacce in Medio Oriente. Sul Medio Oriente il prezzo del petrolio torna a correre oggi. Sale del 6%. A Piazza Affari Eni guadagna il 7%. La borsa di Milano chiude in calo di mezzo punto. Un commando rapina una gioielleria in un centro commerciale a Rho, alle porte di Milano, poi scappa e dopo aver speronato un'auto della polizia alla fine di un inseguimento fa perdere le sue tracce. Non ancora quantificato il bottino, il commando era costituito da 7 persone a volto coperto, avevano mazze e martelletti con i quali hanno infranto le vetrine, non sono stati sparati colpi. Il governo vuole ampliare i poteri della polizia con l'intelligenza artificiale. L'opposizione protesta, il garante per la privacy dà il suo ok, ma chiede anche più tutele. Simone Di Gregorio.
8: Videosorveglianza, riconoscimento facciale, trattamento dei dati biometrici. Il governo ha lavoro su un decreto legislativo che distingue varie tipologie di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la polizia. L'identificazione preventiva in tempo reale nei luoghi pubblici sarà utilizzabile arbitrariamente dagli agenti in caso di pericolo terrorismo, ricerca di persone scomparse o vittime di tratta. Non serve l'ok del GIP, nonostante le regole europee richiedano un'autorità giudiziaria indipendente. Poi il riconoscimento facciale a posteriori, che consente l'identificazione di persone indiziate solo dopo la commissione di un reato. Si potrà poi raccogliere preventivamente e memorizzare per 7 giorni i dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi sensibili per l'ordine pubblico. Per le opposizioni si tratta di una possibile deriva verso forme di sorveglianza di massa.
7: Da domani entra in vigore la nuova normativa sulla durata della carta d'identità elettronica per gli over 70. Le carte rilasciate a partire da domani avranno una durata illimitata, saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. In Italia gli over 70 sono quasi 11 milioni. Il tandem Mancini-Ranieri si presenta, sta per cominciare la conferenza stampa del nuovo CT e del direttore tecnico della Nazionale di Calcio, Riccardo Quadrano.
9: L'uno, Roberto Mancini, non vede l'ora di riallacciare il filo, spezzato bruscamente 3 anni fa con una mail partita da Mykonos e diretta in Federcalcio, in cui si annunciava uno strappo epocale con vista sull'Arabia Saudita. L'altro, Claudio Ranieri, stavolta accetta l'incarico di direttore tecnico, dopo il no di un anno fa, quando la Roma era, inutile dire, in cima ai suoi pensieri. All'insolito ticket il compito, tutt'altro che semplice, di risollevare l'azzurro, dopo la bufera di questi giorni, caratterizzata dal no a Pirlo, gli imbarazzi di Malagò e gli addii, a pochi giorni dall'incarico in FIGC, di Maldini e Leonardo. Sullo sfondo la perplessità dei club, che quello sgarbo del mancio non l'hanno mai digerito e che avrebbero preferito di gran lunga Antonio Conte, allergico tuttavia a programmi a lunga gittata.
7: Dopo il meteo c'è il TG0 Capital News, torna alle 19.
10: Meteo Capital, in collaborazione

0: con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: avanti per la tua vita e lasciami la mia, cioè
1: scialla.
0: Scialla è la parola chiave di oggi.
2: Anzi, come si diceva, ma non t'accollà.
0: Non t'accollà, che è il 29 di luglio, cioè è finito anche questo mese,
2: che qua
0: bellissimo.
2: Già la colla la si fa.
0: Sì,
2: insomma,
0: suda,
2: no?
0: Si suda. Buonasera, benvenuti al TG Zero.
3: Se indossi una divisa non devi esercitare violenza.
4: Deve pagare anche se ha 15 o 16 anni.
5: Generale Mannacci, ma che ti sei rammollito?
6: Rilanciamo come al solito. 3 miglia nautiche.
7: Si svolgeranno i funerali.
8: Il più grande Zebedeo al mondo.
9: TG Zero.
10: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci, buonasera, benvenuti. TG Zero fino alle 20 con il nostro direttore Edoardo Buffoni.
2: Con Daris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele Denina, ci siamo.
2: Oh, puntatona questa
0: puntatona.
2: Qui, nonostante sia la terzultima puntata della stagione, abbiamo in diretta la conferenza stampa di Roberto Mancini.
0: Sì.
2: Dirà scusa, non dirà scusa.
0: Si sarà guardato la conferenza di Zidane di ieri, che appunto era merce, diciamo, era una nave scuola molto importante.
2: Poi abbiamo gli aggiornamenti sul caro carburanti, questo sconto delle accise, ma tante cose di cui parlare. Varani, api, vespe, di tutto.
0: Fatemi fare però un punto della situazione.
2: Sì.
0: Allora, è tornato il caldo, siamo a 34 gradi, aumenteranno.
2: Beh, la quarta ondata di calore. Ma la quarta su quante poi?
0: Bravo,
2: cioè uno dice questa... sono 6, dai, abbiamo fatto la quarta, altre 2, non si sa.
0: Non lo sappiamo, però questa sarà la più lunga, diciamo che
2: bene.
0: È quella che ci porta fino alla fine dell'estate. Mancano 149 giorni a Natale.
2: Va bene.
0: E quanti alle vacanze di Edoardo Buffoni?
2: Zero.
0: Cioè domani parte.
2: Domani, sì. Allora, ho chiesto il permesso a Doris, perché Doris, visto che ho trovato un volo più conveniente.
0: Sì.
2: Lo so, guadagno €1 milioni, cioè, posso bigiare le ultime 2 puntate del TG Zero e partire domani sera durante proprio il TG Zero? E Doris,
0: ho detto sì,
2: magnanima,
0: perché le vacanze sono un diritto assoluto, importantissime, le ferie dal lavoro, e quindi
2: c'è Silvia domani con
0: Silvia Mobili chiuderemo la stagione del TG Zero.
2: Allora, e la Cina è la grande meta,
0: quindi allora, fermi.
2: Mi sembrava il flauto del Perù, sempre flauti.
0: Allora, dopo giuro, ci addentriamo e iniziamo il TG
2: Zero. Sei mai stata in Cina?
0: Non ci sono mai stata, quindi non ti posso tanto aiutare. Però io quello che vorrei chiedere alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che sono notoriamente dei grandi viaggiatori, gli ascoltatori di Radio Capital, se ti possono dare 5 consigli, ma pratici, veri, succolenti.
2: Sì,
0: cioè,
2: un consiglio, sì.
0: Le 5 cose che non puoi non sapere prima di arrivare
2: ora,
0: in Cina.
2: Ora, non ditele tutte, cioè uno dice una, uno dice l'altra. Cioè,
0: sì.
2: Nel senso, allora, perché sì, perché diciamo l'itinerario ce l'ho, però canoni di comportamento,
0: l'assicurazione,
2: dress code,
0: ce l'hai?
2: Dritte, fai questo, fai quello, così, grazie.
0: L'assicurazione,
2: se posso ordinare l'involtino primavera? No, non c'è l'involtino primavera, lo fanno?
0: Non lo so. Secondo me fanno cose più buone. Non si chiamerà involtino primavera, si chiamerà in un altro modo. No, ma dico, l'assicurazione ce l'hai?
2: Ma che assicurazione?
0: Di viaggio,
2: dell'automobile, mica guido.
0: No, vabbè.
2: Non ho fatto niente. Comunque, non ci vuole il visto per andare in Cina.
0: Non ci vuole più.
2: Negli Stati Uniti ci vuole il visto per andare, e in Cina no. Ma noi di chi siamo alleati? Della Cina o degli Stati Uniti? Non ho capito come funziona.
0: Va bene.
2: Zero costa.
0: C'è un po' di geopolitica.
2: Non bisogna fare burocrazia.
0: Non più. Infatti è il motivo per cui quest'anno in tantissimi europei e italiani vanno in Cina, perché non c'è più il...
2: C'è solo un problema, questo lo so. Se vai lì non ti funziona il WhatsApp, perché c'è il firewall. Cioè, niente, non navighi sulle app occidentali.
0: Però c'è una loro applicazione magica che raccoglie un po' tutto, anche i pagamenti.
2: O se no si sta senza...
0: Instagram, senza cellulare.
2: Senza TikTok, si sta senza WhatsApp.
0: Però
2: queste sono le cose che piacciono a te, no?
0: No, non credo, perché la Cina però è un paese molto all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, e anche per pagare, ad esempio, no? C'è un'applicazione, l'Alipay, che è geniale. Quando poi tornerai dalla Cina,
2: che è tutto
0: ti mancherà.
2: È tutto gratis?
0: Credo che sia tutto gratis, e soprattutto...
2: No, dico, non paghi niente in Cina.
0: No, paghi.

0: maniera molto agevole. E vabbè, quindi lo dovrei fare, no, lo dovrei portare il cellulare assolutamente.
1: Ma vecchie tessere del PC dei nonni, così possono servire lì? C'è il Partito Comunista, non lo so. No, non posso.
0: Non credo, però no. Insomma, 342-342-2190, Pechino, prima tappa. Se volete dare qualche dritta a Buffoni, ma proprio che servano anche agli altri che magari andranno in Cina, che ne sappiamo noi, a settembre.
1: Mi voglio portare lo zaino rosso, quello tipo di Pechino Express.
0: Ce l'hai? Potrebbe essere una buona idea.
1: No.

0: Grita di Magnolia su Radio Capital alle 18:17. Buonasera da Radio Capital, appunto, e dal TG0. Mercoledì 29 luglio, domani il nostro direttore parte. Eccoci. Per le vacanze. E
1: ma
0: guarda,
1: grazie per tutte
0: ti
1: queste.
0: Ti stanno abbracciando con una marea, sì, di notizie sulla tua Cina.
1: Allora, se vai sulla muraglia cinese, scrive Pasquale, quando scendi a valle usa lo scivolo.
0: Sì, no, non ovunque,
1: che
0: c'è
1: sta
0: un
1: roba
0: tratto
1: dello
0: sci-
1: non
0: ho capito. Sì,
1: io soffro di vertigini, quindi non lo farò.
0: Sì.
1: Va bene, Giulia, fai lo stesso giro mio, per cui magari ci incontriamo. Magari vado in giro col cappellino di Radio Capital e ci riconosciamo sulla muraglia cinese. Anche okay. Tu Radio Capital, è così.
0: Poi devi mangiare l'anatra laccata. Che è il piatto nazionale, sì, dal punto di vista, sì, gastronomico, questo è il consiglio.

0: sì, ma dice anche di provare gli scorpioni cibo da strada. Prova gli scorpioni cibo, ma sono proprio scorpioni, proprio,
1: sono proprio scorpioni,
0: proprio scorpioni. Sì, sì. Bene,
1: puoi mangiare, mangiamo, gli scorpioni,
0: te ne porto un po'?
1: Grazie,
0: ti porto un po' di scorpioni,
1: no, come se avessi accettato, però grazie che ci hai pensato e niente, divertiti,
0: va bene,
1: sii aperto, sii pronto a lasciare andare pregiudizi, perché troverai un paese probabilmente diverso da quel che ti immagini e che ti hanno raccontato, è talmente vasto e stratificato. Sì,
0: però dicono che ad agosto ho sentito 1000 volte più caldo che a Dubai nello stesso periodo.
1: Ma infatti
0: però io mi sto allenando con la quarta ondata qui.
1: Sì, ho capito, però veramente dicono tutti non ci andate ad agosto, fa veramente tanto tanto caldo, però se uno ci può andare solo ad agosto ce la farai, buffone.
0: Cioè tu mi concedi questa pausa del TG0 ad agosto, Doris,
1: per forza devi andare, per forza devi andare.
0: A proposito di pause e di vacanze, ovviamente siamo tutti lì un po' con l'occhio rivolto verso i cartelloni dei prezzi dei carburanti. Allora, oggi c'è stato un passo avanti rispetto a ieri sul famoso, la famosa riduzione delle accise, ma non completamente, perché se tu vedi un po', no, che il decreto del governo ha previsto 17 centesimi di sconto al litro per il carburante, ieri eravamo praticamente come il giorno prima, nonostante fosse scattato il decreto, oggi abbiamo 11 centesimi al litro. Quindi ne ballano 6 in meno. Tant'è vero che il Ministero delle Attività Produttive ha dato mandato alla Guardia di Finanza di prendere un po' gli elenchi dei distributori che non stanno adeguando questa riduzione delle accise.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: perché il prezzo del greggio comunque è in calo sui mercati, per cui non si capisce perché dovrebbe essere in aumento il prezzo del diesel, no?
1: Ma infatti il garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come Mister Prezzi, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa,
0: perché,
1: dei carburanti,
0: scusa,
1: al taglio delle accise.
0: Simone, tu che sei matematico, io faccio un pieno, no? E pago tutto quanto, pago come se non ci fosse lo sconto delle accise, ma lo sconto delle accise c'è, quindi sono tutti i soldi in più che vanno al distributore, no? O comunque alla compagnia. Vabbè, vediamo, hanno detto un paio di giorni, magari domani ci sarà un ulteriore riabbassamento, però non ci siamo,
1: no.
0: E sostanzialmente il diesel è rimasto più di 2 euro al litro.
1: Esatto, infatti
0: prima di partire
1: la Guardia di Finanza è in azione, vediamo se nel giro di poco tempo, ma secondo voi quanto durerà se anche, no, tutti si adeguassero con questo taglio di 17 centesimi?
0: No, intanto ricordiamo che questo decreto è valido in vigore fino al 6 agosto.
1: Ok, quindi abbiamo ancora una settimana abbondante.
0: Poi è stato convocato un Consiglio dei Ministri il 4 agosto per vedere se prorogarlo, però chiaramente siamo tutti appesi un po' anche all'andamento del famoso stretto di Hormuz, al quale va aggiunto anche il famoso stretto di Bab el Mandeb,
1: la famosa porta
0: delle lacrime.
1: Com'è che avevamo detto? Allora, la penisola arabica.
0: Dei Cariddi, sì.
1: No, che è questa specie di campanona. Una campanona,
0: certo.
1: Alla base della campana, dove comincia, dove, nel tratto più corto, voi tracciate una riga da sinistra, da destra verso sinistra. Allora, a destra c'è lo stretto di Hormuz, a sinistra, dove inizia quel tratto breve della campanona, è quest'altro stretto.
0: Avete sentito Limes? Doris Caracciolo,
1: ma guarda che lo visualizzi,
0: la visualizzi,
1: se
0: la
1: te la immagini così sta campanona di penisola arabica, i due punti più stretti sono due stretti, per l'appunto, no? I due punti, vabbè, ci siamo capiti, non so se ci siamo capiti, non credo.
0: Com'è, come non è, questo diesel cala troppo poco, troppo lentamente, ragazzi,
1: e comunque sì, siamo
0: Mister Prezzi, ma come si
1: siamo
0: chiama
1: a 2
0: Mister
1: euro
0: Prezzi?
1: Praticamente di fatto

0: E questo è Sombre a Radio Capital, My Body Isn't Ready. Eccoci qua, sono le 18:25 minuti.
1: Allora, è cominciata la conferenza stampa di Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale. Vogliamo sentire in diretta proprio cosa sta dicendo? Sentiamo.
0: Ecco.
2: Grazie, Miss.
1: Allora, sentiamo. Scusate.
0: C'è un applauso.
2: Ciao a tutti. Volevo
1: fare
2: un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa. Ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita. Grazie.
1: E allora, questo ecco. È proprio l'inizio, proprio sentita la conferenza stampa in Federcalcio, ha preso la parola prima Malagò, ha introdotto Mancini e Mancini ha voluto fare, prima di rispondere alle domande che ora, a cui ora risponderà dei vari giornalisti, ha voluto proprio fare questo piccolo speech che era atteso, no? Cos'è? Sono le scuse in qualche modo che Roberto Mancini rivolge a tutti i tifosi della Nazionale per essersene andato 3 anni fa in quel modo molto frettoloso, no? Ricordiamo. Mancini aveva vinto gli europei e ricordiamo tutti quanti, no? Del 2021. Poi aveva mancato la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Ricordate lo spareggio contro la Macedonia del Nord? A quel punto si stavano iniziando le qualificazioni per gli europei e a settembre Mancini con un fulmine al ciel sereno rescinde il contratto con la Federcalcio, con l'allora presidente Gravina, e nel giro di poche ore scopriamo che aveva firmato un contratto per allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. Poi la nazionale andrà affidata a Spalletti, Spalletti farà qualificare l'Italia agli europei, poi andremo male, se non ricordo male uscimmo agli ottavi contro la Svizzera, un brutto europeo, però fu quella fuga di Mancini che fece dire: ma allora non si può fare così con la nazionale, non è un club, comunque non si fa questa cosa. È sembrata una poca considerazione dei colori dell'Italia, sì, per andare poi a allenare un'altra nazionale, per prendere un sacco di soldi. E questo, quindi, questi 30-40 secondi di Mancini sono un po' molto nettamente delle scuse, perché quando tu dici sono molto dispiaciuto, ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non andava fatto,
0: ha fatto il parallelo anche con l'innamorata. Diciamo che una cosa possiamo dire, mm-hmm, certamente non ha deciso lui, non è che ha detto adesso io comincio, o forse sì, però erano abbastanza attese queste scuse, credo che potesse iniziare soltanto così la sua conferenza stampa,
1: non lo so,
0: non è che c'erano altre possibilità.
1: Allora,

0: Molti nostri ascoltatori dicono che sia poco credibile, che sia ipocrita. C'è ovviamente una dose di ipocrisia in una persona che si scusa e dice vabbè ho sbagliato, ora ricominciamo. Ma che volete fare?
1: Eh no, però questa, le scuse vanno bene.
0: Questa è la cosa. Ora sta parlando, vogliamo sentire proprio velocemente la voce di in diretta da Rai News di Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico.
2: Tutto. Come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa.
0: Ok, questo è Ranieri.
1: Questo è interessante.
0: Che coglie, diciamo, Ranieri è quello che è a capo quindi della direzione tecnica, quindi deve aiutare Mancini e poi dovrà fare tutta questa riforma che vedremo nei prossimi anni, che possa portare ad avere più campioni italiani. E una delle cose, ne parlavamo con Ivan Zazzaroni qualche settimana fa, ti ricordi? Diceva sì. Uno degli ostacoli per molte famiglie di persone che non sono ricche nel calcio, che uno pensa ma il calcio dai è uno sport che non costa tanto,
1: si gioca nei cortili,
0: e invece se vuoi un'iscrizione di un certo tipo, il materiale tecnico, andare a fare magari un provino, andare a fare una scuola d'estate in un insomma comincia a diventare un investimento che non tutte le famiglie possono affrontare, e invece magari quella famiglia non benestante ha magari dentro di sé un piccolo Yamin Yamal, no? un piccolo Barcolà, un piccolo Mbappé, non lo sappiamo, no? E quindi giustamente ora è un programma enorme, no? Voglio dire, però magari se si danno dei finanziamenti per le squadre giovanili affinché cambino mentalità e facciano pagare di meno, magari può essere uno dei punti per ricominciare.
1: Vediamo, certamente bisogna ripartire da lì. C'è anche il fatto, no? Qualcuno ha detto che i giocatori ci tengono di più a giocare con i loro club che non con la nazionale, perché hanno tante partite, hanno tanti ingaggi anche pubblicitari.
0: Però ti posso dire i mondiali non ci hanno detto questo. Ci hanno detto di calciatori attaccatissimi alla bandiera nel bene e nel male.
1: Sai,
0: la nazionale è bello giocarci quando è una bella nazionale, ma la bella nazionale la fanno i bei giocatori, per cui c'è tutto un discorso così. Non credo a questa indifferenza del calciatore, perché certi tornei come sono gli europei o i mondiali poi rimane nella storia, rimane
1: speriamo.
0: Nella storia.
1: Allora speriamo, abbiamo sentito le parole di Ranieri, abbiamo sentito le parole di Mancini,
0: che ha detto
1: mi dispiace, come avere la donna della propria vita e tradirla, perché ci sono state incomprensioni, ma se si è sentita tradita comunque le scuse vanno fatte, e queste scuse sono arrivate. Questa è Radio Capital e questo è il TG0.
3: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
4: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
3: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi.

0: 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Start walking.
1: Are you ready, Boots? Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, su Radio Capital, 18 e 37 minuti. Allora, caro Edoardo Buffoni.
2: Beh, siamo stati proprio in diretta qua al TG0, vi abbiamo fatto sentire proprio le scuse o comunque il tentativo di Roberto Mancini. Dice, ricominciamo, cioè, scordiamoci lo passato, io ho fatto una cosa di cui mi scuso, quella fuga precipitosa di 3 anni fa. Ora però sono pronto anche a prendermi dei fischi, ha detto poi eventualmente. Ne ho detto, ma lei allo stadio magari qualche fischio? Dice, sono un uomo di mondo, magari mi riprendo, ma io sono sicuro che farò dei buoni risultati, per cui diciamo poi alla fine andremo avanti.
1: Guarda, qualcuno dice, al di là di tutto è il più bravo e quindi forse solo lui può riportare l'Italia ai massimi livelli.
2: Non lo
1: qualcuno
2: so,
1: dice così.
2: Passare da un ipocrita a
1: no,
2: il più
1: infatti,
2: bravo, non lo so.
1: Qualcun altro, devo dire la maggior parte nel piccolo nostro osservatorio, dice, ha detto mi dispiace, non ha chiesto scusa, sono due cose diverse.
2: No,
1: ragazzi. Ha chiesto scusa.
2: Ma certo, scusate, ha detto sono molto dispiaciuto, ho sbagliato di questo, ho fatto una cosa che non andava fatta. Cioè, ragazzi, queste sono scuse. Cioè, poi dopodiché devi chiedere. Cioè, non mi importa
1: Fonzi.
2: Niente di Mancini.
1: Ti ricordi,
2: cioè,
1: Fonzi?
2: Però
1: che
2: tecnicamente.
1: Tecnicamente.
2: Se no andiamo in ginocchio, come si faceva da bambini.
1: Non lo so, però sai, è uno screzio grande quello che si era creato. Il popolo del calcio, tu mi insegni, queste cose simboliche così importanti non sono simboliche, sono forma e sostanza contemporaneamente. Quindi, non lo so. Va bene, comunque vedremo questi grandi risultati.
2: Ma continuiamo a parlare di calcio, per politica del calcio, per una cosa clamorosa. Avete sentito, sta girando anche sui social di Radio Capita, sul nostro Instagram, c'è stato appunto tantissimi commenti sopra la notizia. Il titolo è la FIFA di Infantino pronta a vendere la Coppa del Mondo a Trump.
1: Boom. Così.
2: Cioè, così. Ma che?
1: Cioè, la FIFA. Allora, prima cosa, scopriamo Godzilla. La FIFA in vendita.
2: Sì, cioè,
1: ed è di Infantino?
2: Infantino vuole creare un veicolo finanziario destinato a controllare i mondiali e tutte le altre competizioni gestite dalla FIFA e venderne una parte di questo diciamo fondo a una cordata controllata dalla famiglia Trump. Cioè, come

0: dire io privatizzo la FIFA e la Coppa del Mondo diventa un marchio, chi vuole investire investe di tutti i paesi del mondo, però sicuramente una fetta di questo investimento la farà la famiglia Trump. Ricordiamo che Infantino appunto ha detto sì ai mondiali negli Stati Uniti che ci sono appena stati. Infantino ha consegnato a Trump, che aveva rosicato per non aver avuto il Nobel per la pace, le specie di tipo premio per la pace della FIFA, ed era tutto contento. I due sono molto in sintonia, anche perché Infantino attualmente ha uno stipendio di circa 5 milioni all'anno come presidente della FIFA. Con questo nuovo veicolo finanziario ne avrebbe 50, perché comunque sei a capo di una roba che fa i soldi. Le reazioni sono state soprattutto da parte europea tra lo stupito e l'incazzato, cioè no? Cioè la UEFA, che è lo sport europeo, ha detto ma la Coppa del Mondo non è in vendita, ma giù le mani, cioè noi comunque non aderiamo a questa roba, tutte le federazioni europee non aderiscono a questa roba e niente. Quindi anche il premier inglese ha detto ma insomma la cosa non sta né in cielo né in terra. Ma con Infantino e con Trump non si può mai dire. Lo sai che Trump ha aumentato i suoi ricavi personali non utili, quindi giro d'affari di Trump, di Donald Trump, nel 2025 è arrivato a 2,2 miliardi di dollari. Cioè Donald Trump sta facendo i soldi a bomba mentre è presidente. Ma come fa un presidente degli Stati Uniti a fare i soldi? Mica sta facendo l'imprenditore, in teoria è tutto bloccato, no? C'è il blind trust, lui non può agire. Grazie ai suoi figli che manovrano le società collegate a Donald Trump, specialmente di criptovalute, e lo sai con chi fanno affari? Fanno affari con quelli che poi concludono affari con l'amministrazione americana. Che ne so, Trump va negli Emirati Arabi e concede una vendita di microchip agli Emirati Arabi, cosa importantissima per gli Emirati Arabi, quindi fa un favore. Guarda caso, un fondo collegato agli Emirati Arabi investe in una criptovaluta della famiglia Trump.
1: Guarda caso.
0: Ma questa come la chiami? La chiamo corruzione, vuol
1: no,
0: dire.
1: No, non si può fare. Oppure dice domani venderò queste azioni, che ne so, faremo un accordo con la FIFA, boom, le azioni della FIFA giù o sua seconda di quello che dicono gli analisti. Ma infatti queste sparate di Infantino, andiamo a vedere chi ci sta guadagnando in borsa in questi momenti.
0: Un suo amico finanziere è sotto inchiesta da parte dell'autorità di controllo della borsa di New York. Trump gli fa togliere la inchiesta perché può farlo, e guarda caso quell'imprenditore poi investe bei milioni, decine di milioni, sempre nelle criptovalute collegate a Donald Trump. Sta facendo un sacco di soldi. Questa, diciamo, al vertice della quella che è considerata la più grande democrazia mondiale, è un sistema completamente in mano ai soldi. Completamente in mano ai soldi.
1: Sì, completamente, e si sono sovvertite veramente tutte le regole possibili immaginabili, perché su questo gli Stati Uniti, ricordiamo che i più grandi delinquenti di tutto il mondo, compreso Al Capone, sono stati catturati molto spesso perché non pagavano le tasse, cosa che negli Stati Uniti fino a qualche tempo fa perlomeno era considerato un delitto gravissimo.
0: No, lo è ancora. Però diciamo che lì è diventato quella cosa knocking stay, è così, lui è sopra le regole e se fa le regole per conto suo.
1: E uno si chiede, ma gli Stati Uniti sono ancora la nazione che noi abbiamo celebrato sempre, alla quale abbiamo sempre pensato in quel modo lì? Riotta ci diceva, il nostro amico Gianni Riotta ci diceva sì, guardate che comunque gli anticorpi quella nazione ce li ha e ce li ha forti. Ci sono stranezze che non si erano mai viste prima, nemmeno negli Stati Uniti. Questa è Radio Capital.

0: Phonic Romantic su Radio Capital, 19:45 minuti, buon mercoledì 29 di luglio, mamma mia, siamo proprio... Boh, proprio in mezzo all'estate, più estate di così non si può. Buffoni domani
1: ma
0: parte.
1: È proprio così, cioè. Così. E infatti, per rinfrescarvi, parliamo di piscine.
0: Sì.
1: Però per delle polemiche che, francamente, ogni estate arrivano questo tipo di polemiche che non hanno veramente motivo di essere e veramente sono molto deludenti per chi le fa, secondo noi. Allora, siamo alle solite. Ci sono delle piscine private che decidono per alcune ore durante la settimana, specialmente d'estate, di limitare l'accesso alle sole donne, con anche diciamo le inservienti, le persone che sono al controllo, che sono solo donne, una specie di area riservata femminile. È successo anche in una piscina privata di un quartiere di Roma che si chiama Tor Tre Teste, ed è stato fatto anche con la collaborazione della comunità islamica di Roma. La comunità islamica di Roma ha detto: ma vogliamo fare questa convenzione per cui il mercoledì, 4 mercoledì di agosto, per 2 ore al mattino e 2 ore alla fine del pomeriggio possiamo fare questa zona così, perché sappiamo che comunque nella cultura islamica ci sono dei precetti poi dipende come vivi l'Islam, no? Può essere diciamo in varie gradazioni di separazione fra uomini e donne. In questo modo anche le donne musulmane di alcune famiglie osservanti possono andare in piscina, altrimenti non lo farebbero. Poi potete giudicare voi perché non lo farebbero, perché diciamo lo ordinano gli uomini, no? Perché la loro cultura, come non hanno fatto questo accordo, che peraltro non è limitato alle sole donne musulmane, ovviamente questo non sarebbe nemmeno nella legge,
0: certo.
1: Alle donne che possono andare in bikini, in costume intero, in burkini, che no, che sono quei costumi sintetici che ti coprono tutto, come te pare. Apriti cielo, come è successo già per alcune piscine quest'estate al nord, in Trentino-Alto Adige, specialmente da destra, arrivano dei polemiconi. Per esempio, niente meno che il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, ha annunciato un'interrogazione parlamentare.
0: Beh, sì,
1: con tanto del ministro dell'Interno Piantedosi e il ministro dello Sport. Dice: siamo di fronte a un primo spudorato esperimento di introdurre norme islamiche all'interno delle nostre vite. La sharia passa per le piscine. Oggi sono gli uomini a non poter entrare, domani saranno le donne non velate a non poter camminare per strada.
0: Addirittura
1: la miseria.
0: Si è allargato un po'. Beh, ci vedo.
1: È una discriminazione di genere intollerabile, inapplicabile secondo il nostro diritto, scrive Rampelli. E pace.
0: Discriminazione di genere? Beh, un pochino sì, cioè se la vieti agli uomini, un pochino sì, ma ci può stare, no? Qualche ora al giorno fate. Io posso dire, non frequento tantissimo le piscine, però ad esempio, adesso lo dico così come lo penso, la palestra, quando frequentavo le palestre, ci fossero stati degli orari in cui erano ammesse soltanto donne, sarei andata molto molto più volentieri.
1: E che t'hanno fatto?
0: No, non mi hanno fatto niente di particolare, intanto perché gli uomini tendenzialmente urlavano.
1: Ah.
0: In quella palestra lì.
1: Hey,
0: hey. E poi comunque non lo so, un'ipervigilanza emotiva più bassa, non lo so, non mi fido.

0: non mi faceva tanto piacere.
1: Cioè, un tipo di ambiente in cui tu, Doris, dice se si sta fra donne, se si sta fra femmine.
0: Avrei preferito.
1: Si sta più rilassate, comunque, al di là del fatto che un uomo possa fare una. In generale,
0: no,
1: ti
0: no,
1: senti
0: no,
1: meno
0: infatti,
1: giudicata.
0: Non
1: meno
0: è
1: osservata.
0: Una questione di sentirsi assolutamente in pericolo, non è questo. Sì, sì, però sì, avrei, sì. avrei preferito stare in un contesto più femminile, non avere accanto, come dire, questi. A volte c'era cioè, uno di fianco a me, quando si allestava, facevo. Tutte le volte che tirava su un peso,
1: mamma mia,
0: le donne grugniva, lo fanno di me, grugniva. Il grugnito grugniva. Non mi dava.
1: Comunque,
0: così.
1: Non lo so come la pensiate voi, io penso che si possa organizzare tutto. È ovvio, se quella piscina dicesse no, solo le donne per tutte, sono delle cose che servono. È che io penso questo. Magari noi viviamo in famiglie in cui culturalmente abbiamo superato questa separazione uomini-donne, che guardate che nella nostra civiltà. Diciamo, basta vedere certe foto degli anni 50 dell'Italia, degli anni 40, noi ci siamo emancipati da questa, diciamo, idea di separare uomini e donne, che era in qualche modo sconveniente che la donna frequentasse degli stessi ambienti degli uomini, specialmente magari non completamente coperta, no? Noi abbiamo superato questa cosa, però bisogna sempre guardare, no, al bene. Il bene è essere osservanti e dire non è giusto, la donna musulmana deve andare in piscina con gli uomini, oppure dire c'è queste regole culturali che magari un giorno potranno anche superare, no? Magari nei decenni, però intanto facciamola andare in piscina. Sì. Cioè preferisco che una donna musulmana si senta libera di poterci andare almeno in piscina per quelle due ore, no? E farlo liberamente invece che magari stare a casa perché comunque l'uomo non ce la manda. Qual è la riduzione del danno? Andarci comunque, no? E quella piscina per un paio d'ore avrà solo donne.
0: Infatti, quale può essere il danno? No, e poi comunque ribadisco, partono dai microfoni di Radio Capital la mia richiesta ufficiale alle palestre di mettere soltanto orari soltanto femminili. Sarebbe bellissimo questo iperagonismo tossico, via, voglio andare con sole donne. Tutta una bella sorellanza.
1: Ma ci saranno anche dei maschi tranquilli che non grugniscono.
0: Ma voi perché? Sì. A te non piacerebbe una palestra
1: vita
0: tutti
1: mia.
0: Maschi
1: io
0: per
1: non
0: due
1: so
0: ore?
1: Non so cosa siano gli attrezzi da palestra.
0: Secondo
1: non
0: me piace
1: so.
0: Anche a voi. Io sarei per torniamo a dividere le palestre, no, uomini e donne.

0: L'amore su Radio Capital.
1: Non in palestra però l'amore.
0: Mamma mia. Beh, ragazzi, è un tema caldo e bollente questo, perché se meglio, basta dire preferirei andare in una palestra dove ci sono solo le donne per scatenare.
1: Ma hai detto che gli uomini grugniscono, sono delle bestie.
0: Una volta mi è
1: ci siamo offesi noi.
0: Diciamo che c'è una irruenza maggiore. Sto dicendo una cosa inventata, cioè c'è un più.
1: Sentiamo messaggi.
2: Doris, buonasera, ma io maschio devo sfogare la mia potenza nella palestra cellulare. Quindi non ti preoccupare, io sto lì da solo e mi sfogo con me stesso.
0: Oh,
3: vedi. Ciao amici, io sono d'accordissimo con Doris.
1: Ecco.
3: Tra donne ci si sente più tranquille, più libere anche di parlare, di esprimersi. In presenza di uomini ci si sente un po' limitate.
1: Ma,
3: ciao da Paola.
1: Ma Paolo, ma che vuol dire? Mi stai facendo palestra, mica stai facendo un tè delle 5.
0: Non lo so,
1: però posso.
0: Poi sì. ci sono commenti tipo questo. E poi vi stupite se rimanete zitelle a vita. Questo ti posso dire proprio una stupidaggine.
1: Vabbè,
0: questo
1: vabbè,
0: commento. Ora
1: che
0: una cretinata.
1: Può essere...
0: Ma cosa c'entra?
1: Vabbè.
0: Io non sono zitella, non amo gli uomini, li amo tantissimo. Ma se faccio ginnastica e mi voglio fare 200 piegamenti, preferirei farli in una palestra dove non ci sono uomini. È una preferenza, no?
1: Perché
0: detto
1: non
0: che la legge italiana, i politici
1: perché non ti osservano, perché non ti osservano.
0: Sì,
1: come
0: perché
1: non ti
0: mi
1: osservano?
0: Sento più tranquillo.
4: Beh,
1: sentiamo.
4: La palestra solo donne, io già me la vedo. Hai visto quella come si è truccata oggi? E quell'altra come è vestita? E il trucco di lei, le scarpe dell'altra. E guarda questa e guarda quella. Ah, che litigate dopo un quarto d'ora.
0: Ma che litigate. Ciao.
5: Ciao. Doris, volevo dirti, non so da quanto tempo non frequenti una palestra, ma ti assicuro che ci sono certe donne che, altro che esibizionismi. Io sono dell'idea invece... La farei solo con uomini.
0: Tutti uomini.
1: Ognuno
0: ha la sua palestra
1: allora,
0: preferita.
1: Allora, però la vogliamo tenere però nella nostra società dei residui luoghi di promiscuità, perché sennò altrimenti.
0: Ma certo, assolutamente sì.
1: Se no facciamo tutto con i tuoi amati social.
0: Ma infatti quello,
1: per conoscersi.
0: Quello che vorrei dire, ma per forza deve essere o bianco o nero. Cioè, ci sono delle palestre che per 4 ore a settimana aprono solo alle donne. Oppure solo agli uomini, come i club di golf fino all'altro giorno, anzi in Inghilterra, sì, ci sono dei club che non sono aperti alle donne,
1: comunque,
0: sono aperti solo agli
1: comunque
0: uomini.
1: Comunque ci dicono gente che è stata 17 anni fra Inghilterra e Olanda che lì è normale che nei centri sportivi ci siano delle parti di orario con solo le donne.
0: No, solo
1: normale.
0: In Italia è tutta una polè, tutto un zitelle.
1: Tu ci vai col burchini in piscina.
0: Ma io ci vado come mi pare, guarda un po'.
6: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi. Hai caricato le valigie?
5: No.
2: Hai controllato il traffico?
5: No.
2: Hai fatto il pieno?
5: No.
2: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida, tanto la

0: Scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!

0: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Le notizie alle 19, buonasera, da Simone Di Gregorio. Il bel gioco per farsi perdonare. Mancini si presenta da CT della Nazionale di Calcio e prima di ascoltare le domande dei giornalisti in conferenza stampa fa una premessa. L'addio del 2023 per andare in Arabia Saudita è stato uno sbaglio, dice.
3: Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni.
2: È stato trovato morto il 27enne scomparso nelle acque del torrente Lima, nel comune di Bagni di Lucca. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio dopo l'allarme dato dagli amici che lo avevano visto ribaltarsi dal materassino senza riemergere dall'acqua. Il giornalista che aveva denunciato un attentato incendiario in provincia di Vicenza è indagato con l'accusa di esserselo fatto da solo. Adriano Cappellari, freelance, 21enne, accusato di incendio, calunnia e simulazione di reato. Secondo la procura, nei giorni precedenti all'attentato ha ordinato su internet bombolette di gas e alcol compatibili con il materiale ritrovato dopo l'attentato. Riconoscimento facciale per comprare le carte Pokémon. In Giappone i negozi tracceranno gli acquirenti per limitare il secondary market. In tal modo si impedisce che venga superato il limite di acquisti giornaliero, lo ha annunciato The Pokémon Company. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

0: Non ha bisogno di presentazioni questa canzone di James Brown, che io ho sempre chiamato Tirole, Get Up Tirole.
1: Tirole, cioè Tirole. Del Tirolo.
0: Sì, del Tirolo. Le famose, la famosa canzone travisata, no? Ognuno la canta un po' a modo suo. Buonasera dal TG0, ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina.
1: Seconda ora del nostro programmino.
0: Devo dire che per me è una giornata che è iniziata con un piccolo dolore, perché l'arte ha questo grande potere, cioè ci sono persone che non conosci e mai conoscerai personalmente nel senso vero del termine, ma che di cui hai apprezzato magari le opere, le canzoni, i film, i libri, e quando vengono a mancare, anche se non le avevi mai conosciute, mai le avresti conosciute comunque, anche fossero vissute fino a 100 anni, provi comunque un po' di dolore. E mi è successo per Glenn Hansard, questo bravissimo, straordinario cantautore, chitarrista irlandese, che ha avuto una storia molto particolare, perché lui ha cominciato a cantare come artista di strada proprio nella sua Dublino.
1: Busker, come dicono da quelle parti.
0: Esatto, e poi ha fondato i Frames, poi ha fondato un altro gruppo musicale, innamoratissimo della musica. A un certo punto si è messo con una telecamera in mano e ha detto: fammi scrivere un film, e ha scritto di fatto un film un po' sulla sua vita, cioè su un cantante di strada che è lì, che cerca di raggranellare qualcosa per le strade di Dublino. A un certo punto incontra una bravissima musicista della quale si innamora e comunque trova la forza per realizzare un album, lo fa ascoltare, poi parte per Londra per andare a cercare fortuna. E tutto è raccontato in un film meraviglioso che appunto ha rappresentato il suo esordio alla regia, cioè Once, film che è uscito nel 2008 con la colonna sonora sua, film che ha vinto diversi premi, ma soprattutto una canzone di quel film ha vinto l'Oscar come miglior canzone.

0: che canzone bellissima, Falling Slowly, wow. Oscar nel 2008 wow. come miglior bellissimo. Canzone per Once, la colonna sonora di questo
1: Falling
0: film.
1: Falling Slowly, sì. Cadendo lentamente.
0: Sì.
1: Cadere lentamente.
0: Vi consiglio di vederlo se non avete visto questo film, perché è vero dall'inizio alla fine, cioè tutto vero, la musica è sua, loro sono loro, e tra l'altro lei è Markéta Irglova, bravissima pianista, che a un certo punto nel film esce in ciabatte, le si scarica il Walkman, sta ascoltando la canzone per scrivere le parole, per finire di comporla, e siccome non aveva mai recitato prima, il patto era: io partecipo a questo film, quasi tutti appunto non attori professionisti, solo se non ci saranno primi piani. E in effetti è un film molto delicato dove non ci sono primi piani, ed è un film bellissimo, proprio bello bello bello. Quanto mi dispiace, Glenn Hansard è morto a 59 anni per un incidente in moto, e ne hanno parlato anche Mixo e De Gennaro questo pomeriggio. Insomma, recuperate quel film se non l'avete visto, perché davvero ne vale la pena. This is

0: con This is the last time su Radio Capital. Buonasera, 19:14 minuti del terzultimo giorno di luglio.
1: Ed è anche della stagione del TG0 che riprenderà a fine agosto, giusto qualche settimana di pausa. Allora, qualche settimana di pausa che si prenderà anche la politica, anche se ci sono in ballo vari argomenti su cui in realtà la maggioranza stanno litigando. Intanto oggi c'è stata una cosa che è di tradizione d'estate nei palazzi, c'è la cerimonia del ventaglio, vuol dire che il presidente del Senato Ignazio La Russa accoglie i giornalisti e fa una specie di conferenza stampa, e quindi i giornalisti gli donano anche un ventaglio perché fa caldo, e quindi c'è il ventaglio. Allora, La Russa poi a un certo punto ha parlato del più e del meno e ha anche parlato della prossima elezione del prossimo presidente della Repubblica. Attenzione, è nel 2029, però sapete che Giorgia Meloni ha detto sarebbe la prima volta nel 2029 in cui magari, se le cose vanno come devono andare, potremo eleggere, ha detto, un presidente della Repubblica non di sinistra. La Russa è tornato su questo argomento.
2: Meloni, perché deve essere un dabo che uno di destra, escluso La Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica? Se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato, ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
1: Non lo so, Pagnoncelli, Ghisleri, che dicono i sondaggisti? A quei di sinistra gli andrebbe bene Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Non penso proprio, però è una cosa che è molto al di là, no? Mancano quasi 3 anni, e poi soprattutto bisogna vedere come andranno le elezioni l'anno prossimo.
0: Perché
1: in base al prossimo Parlamento, da noi, no? Il presidente della Repubblica non è eletto dal popolo, ma è eletto dai parlamentari. Allora, intanto però i tre partiti della maggioranza stanno litigando un po' su tante cose, Doris. Per esempio, le regole sulle intercettazioni, ne abbiamo parlato con Gratteri l'altro giorno. Fratelli d'Italia vuole allargare le intercettazioni, Forza Italia dice no. La legge elettorale, le preferenze, Fratelli d'Italia le vuole, Lega e Forza Italia gli hanno fatto pure lo sgambetto con i franchi tiratori. E poi, per esempio, le spese militari, è l'ultimo fonte di polemica. Aumentare o no le spese militari, soprattutto utilizzare il prestito offerto dall'Unione Europea per rimodernare la nostra difesa? Questo fondo SAFE, che sta per Security Action for Europe. Allora, l'Europa cosa dice? Noi abbiamo dei 150 miliardi. Ok, se i paesi che aderiscono, noi prestiamo questi soldi che poi con calma dopo 10-15 anni me li ridevi dare indietro, cioè non sono soldi regalati, è un prestito a tassi molto convenienti perché sono fondi europei, quindi viaggiano su tassi abbastanza bassi. Ora il punto è, l'Italia deve aderire a questa campagna di fondi europei per la difesa oppure no? Allora, Fratelli d'Italia dice sì, la Lega dice no, Vannacci dice no e Forza Italia dice forse sì, forse no. Nel centro-sinistra i 5 Stelle dicono no, Renzi e i centristi dicono sì e il PD dice qualcuno dice sì e qualcuno dice no, è il partito più confuso della terra. Ma allora sì, esatto, quindi c'è da votare questa roba qua, il Parlamento deve decidere.
0: Ma perché, su che cosa si dividono? Cioè, qual è il vantaggio di accettare, di prenderli, oppure
1: perché se tu comunque li prendi poi li dovrai ridare, quindi vuol dire che tu vuoi aumentare in qualche modo gli investimenti sulla difesa, no? Allora i critici dicono ma scusate, ma con tutti i problemi che abbiamo col bilancio dobbiamo proprio, però è anche vero che alcuni aspetti della difesa vanno rimodernati comunque sia. Io per esempio c'ho un'ossessione sulla difesa che è questa, non tanto quelli che ti dicono arrivano i carri armati di Putin a Milano e a Roma, ragazzi, può essere una minaccia quella russa sicuramente, ma dai, parliamoci chiaro. Però per esempio ecco la cyber difesa, ragazzi, ma ci rendiamo conto che le guerre stanno cambiando, che un attacco di una potenza straniera potrebbe non arrivare appunto con i carri armati,
0: ma
1: nemmeno con i droni, con attacchi informatici. Ma quanto siamo diventati vulnerabili, quanto dipendiamo noi dalle reti informatiche? Tutto. Questa radio potrebbe non andare in onda in 3 secondi se mi tagli.
0: Aspetta, era uno scherzo,
1: è un attacco russo.

0: adesso Couture Radio Capital. No, no, nel senso che voglio dire, allora ci sta a rimodernare. Però quando si parla di difesa, signori, io penso una cosa: che per farci decidere bene per sì o per no, lor signori della politica dovrebbero trattarci a noi cittadini contribuenti da persone adulte. Quindi ci dovrebbero spiegare perché dobbiamo avere dei carri armati più moderni, che ne so, perché dovremmo avere secondo loro dei droni che non ci abbiamo, perché secondo loro dovremmo spendere, se stiamo coordinando le nostre spese con quelle della Francia, della Germania, no? Perché se è per dare i soldi a far lavorare Leonardo e Fincantieri, vabbè, ci può pure stare, però no, cioè a questo punto costruiamo scuole e ospedali. Cioè mi devi spiegare chiaramente che questa, che questo, diciamo, safe non è per aumentare le spese, non è per fare chissà che, ma è per, diciamo, contribuire a una nuova difesa europea che ci consente di essere indipendenti da Mosca e da Washington. Però se non si fanno questi discorsi chiari, se non si capisce che questa difesa europea è fatta secondo alcuni criteri, noi come dobbiamo decidere? La diffidenza arriva, no, e allora ti dico di no.
1: Ti dico di no, soprattutto se mi viene il sospetto che tu stai aumentando la spesa militare per compiacere Trump, ad esempio, per
0: allora,
1: dirne
0: questi
1: una.
0: Questi fondi safe, in realtà c'è l'obbligo per 2/3 che li devi spendere con aziende europee, perché quantomeno l'Europa dà i soldi così. Però ragazzi, c'è poca chiarezza su questa roba della difesa. Io vorrei che fossimo trattati, sono argomenti tecnici, però fammi capire.
1: Secondo me non è che c'è poca chiarezza, cioè di comunicazione, c'è proprio poca chiarezza che non sappiamo ancora che cosa farcene di questa Europa e quindi di come coordinarci tra
0: sì,
1: noi.
0: Sì, ma se ognuno va per conto suo, allora a che ci serve sta difesa europea?

0: solo bella musica.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Cazza nelle lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Paule pieno in store su arcaplanet.it!
3: Arcaplanet, convenienza nostra!
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 19:31 minuti qui a Radio Capital. Allora, caro Edoardo Buffoni, ma... non solo notizie controverse.
1: Dai, diamo qualche buona notizia.
0: Tre buone notizie, ma così, senza girarci troppo intorno, proprio dritti al sodo.
1: Prima notizia, firmato il rinnovo del contratto dei dipendenti del comparto sanità, più di 590.000 dipendenti della sanità pubblica, abbiamo per tecnici sanitari, personale infermieristico della riabilitazione un incremento medio di 209 euro lordi al mese, per gli infermieri sono 240 euro lordi al mese più 2.300 euro di arretrato del contratto che era scaduto. Questo è il contratto 2025-2027.
0: E questo mi piace tantissimo.
1: Non è mai abbastanza per gli infermieri, no. Chi si occupa della nostra salute, però comunque bene che ci sia il rinnovo.
0: Ci vorrebbe ancora di più, ma intanto 240 euro più quegli arretrati, molto molto bene. Seconda buona notizia.
1: La seconda buona notizia riguarda un posto di cui abbiamo parlato tante volte, la famosa baraccopoli di San Ferdinando, siamo nella piana di Gioia Tauro, i braccianti stranieri ridotti a vivere in questa città fatta di cartone, di lamiere, di baracche, è stata sgomberata e i primi 100 braccianti sono stati portati in case proprio
0: quelle vere,
1: perché è partito questo progetto che in realtà c'è da tanti anni nella zona di Rosarno, di poter dare un alloggio alle persone che lavorano nei campi. Ovviamente, diciamo, questo è un momento in cui c'erano solo 100 persone, non è alta stagione di braccianti, però insomma è iniziato un qualcosa che ci si aspettava da tanti anni, perché non si può lavorare e vivere in quelle condizioni.
0: E poi la terza buona notizia è il DDL sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti. Dopo aver avuto l'approvazione del Senato, via libera della Camera, è diventata legge che cosa? Appunto, la possibilità di concedere gli arresti domiciliari ai tossicodipendenti che si trovino nelle carceri.
1: Esatto, non devono avere condanne superiori agli 8 anni e devono aderire obbligatoriamente a programmi di cura. Possono essere messi ai domiciliari o, se ritenuto necessario, in strutture protette. Però chiaramente il principio qual è? Che questi 10.000 tossicodipendenti nelle carceri, se non hanno reati gravissimi, come ha detto il ministro Nordio, devono essere considerati principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire. Ovviamente saranno i giudici a dover valutare caso per caso se questa persona, nonostante sia tossicodipendente, non sia pericolosa, ovviamente, no? Questo è chiaro. Però è un percorso, secondo me, di civiltà, perché ci sono persone che devono effettivamente essere curate e in carcere, ovviamente. Inoltre, poi si alleggerisce anche un po' la pressione dei detenuti sulle carceri, che sono a un livello disastroso.
0: Sì, disastroso e disumano. Non lo so, vogliamo fare una lista delle prossime tre buone notizie che vorremmo?
1: Ma ad avercene.
0: La possiamo fare, e tutte le volte che ci sono buone notizie, comunque, il TG0 di Radio Capital ve le dà. Gelosa.

0: Beh, che meraviglia. Lucio Battisti, gelosa cara su Radio Capital al TG0 in questo mercoledì 29 di luglio con la luna, mi raccomando, la luna piena del Cervo, che è l'ultima luna potentissima dell'estate, l'ultima forse no, però quella più potente sì.
1: Senti, a proposito di animali, non è estate, secondo me non è estate senza il caso dell'animale esotico che si aggira per le campagne, no? C'è stata la pantera, varie pantere, no? Sì. In Puglia ci fu una un giaguaro, ogni volta, no? Escono
0: ogni
1: fuori,
0: estate,
1: no?
0: C'è un animale.
1: Ma sì, dagli anni 80 esce fuori questa roba, qualche volta sono leggende metropolitane, o per meglio dire leggende campagnole, certe volte invece è vero. Cioè, ragazzi, questa roba del varano avvistato in un campo di mais in provincia di Brescia, e c'è la foto,
0: c'è il varano proprio.
1: C'è il varano, allora tutti ne stanno parlando, Montichiari, provincia di Brescia, senti il servizio della TGR regionale.
2: Una foto scattata in piena notte, l'unica testimonianza del varano che da giorni, secondo alcuni racconti, si muoverebbe nelle campagne tra Montichiari e Calcinato. Ad avvistare per primo il rettile, 2 settimane fa, un agricoltore indiano che ha parlato di un serpente con le gambe. Lo scorso

0: Venerdì il sindaco di Montichiari, Marco Togni, ha spiegato sui social di aver disposto il divieto di transito pedonale nella zona degli avvistamenti, in località Colomberino Castellina, usate per le ricerche droni e telecamere termiche. Il varano si sta nascondendo qui, in mezzo a questi campi di mais, le ricerche nelle ore notturne, quando l'animale va a caccia di cibo.
1: Ecco, c'è state ricerche delle ore notturne anche l'ultima notte, ma del varano non c'è traccia. Eppure la foto la c'è, eh? Io ho visto sui social, ho visto sui siti, anche di Brescia, un bel lucertolone.
2: Sì, con le gambe.
1: Il varanone
2: è vero
1: con le gambe.
2: Che è un serpente con le gambe.
1: Sì,
2: ma
1: un rettilaccio.
2: Dice...
1: Io se me lo vedo nel campo di mais, no che scappo, cioè faccio Usain Bolt proprio, faccio Jacobs.
2: Però perché i droni che captano il calore? Il varano mi è rettile, il rettile c'ha il sangue freddo.
1: Attenzione,
2: quindi...
1: la notazione, manco Licia Colò.
2: Niente, della grandissima Licia Colò.
1: Guarda che hai fatto veramente una grande considerazione. A che ti serve la telecamera?
2: Mi sembra elementare, Watson. Beh. Cioè, il varano che cos'è? Non è altro che uno dei più grandi rettili. È davvero un serpente con
1: un lucertolone. Sì.
2: Tipico delle regioni dell'India, dell'Indonesia, insomma zone tropicali
1: zone
2: o subtropicali.
1: Forse anche nelle Galapagos, no, lì ci sono l'iguana. È un cugino dell'iguana.
2: Il famoso varano di Komodo.
1: Il varano di Komodo è enorme. Questi orridi rettili dinosaureschi non fanno parte quindi della nostra fauna e si nutrono di topi, nutrie, però io dico, hai visto il sindaco ha anche detto, oh ragazzi, anche se andate in giro pedoni, ciclisti, ma anche con un cane al guinzaglio, non so che può succedere fra un cane e un varano, è brutta roba, per cui vige il divieto su varie strade provinciali e che c'è tutto dettagliato qua, di non andare lì finché non si trova questo rettile.
2: Sì, è scoppiata la varanomania comunque,
1: ragazzi,
2: adesso tutti vanno alla ricerca di questo varano, non so sinceramente che pericolo possa rappresentare per gli esseri umani, non per i campi, che come hai detto tu può portare devastazione.
1: Non attacca l'essere umano, però è carnivoro, cioè mangiate tutto, questo se mangia...
2: Non mangia un essere umano, non mangia neanche un cane.
1: Topo, mangiare, vabbè.
2: No, non lo so.
1: Spaventato.
2: Pericolo per gli esseri umani, non credo.
1: Comunque ci sono dei meme pazzeschi, bellissimi, che ci sono scatenati. Allora si vede un varano che beve uno spritz nella piazza di Brescia.
2: Sì.
1: È bellissimo. Poi si vede il varano che fa l'aperitivo. Questo varano tutti lo cercano e nessuno lo trova. E è così, ragazzi. Il caso dell'estate è il varano di Montichiari.
2: Comunque.
1: Numeri di emergenza 112 per segnalare tempestivamente l'avvistamento del varano.
2: Esatto, qualcuno ci scrive che comunque ha effettivamente una forza di mascella notevole.
1: Ragazzi.
2: Il varano, cioè con un morso può frantumare le ossa di una mano o di un piede, quindi effettivamente avvicinarsi al varano potrebbe essere pericoloso.
1: Tanto è vero, c'è il famoso detto col varano vacci piano.
2: Cioè, questo detto non l'avevo mai sentito. Poi ha molti batteri patogeni, potrebbe effettivamente, come dire, ospitare una flora batterica ricchissima e aggressiva. E la coda è molto potente, da un colpo di coda a bodo bomba.
1: Senti, e comunque diciamo shame on colui o colei che ha voluto evidentemente allevarsi il varanino tanto caruccio in casa, cosa vietata, e poi secondo me è successo questo, che il varano gli è cresciuto occupando tutta casa ed è stato abbandonato.
2: Tu dici che è così?
1: Beh, non
2: sì,
1: lo so, il
2: infatti.
1: Varano certo non è cresciuto nei canali di Montichiari. Vabbè.
2: Infatti. Vabbè, tenete lontani gli animali domestici per l'appunto, perché potrebbero essere loro attaccati da un varano. Non è una cosa proprio bellissima. Questa è Radio Capital.

0: My God di Adele su Radio Capital al TG0. Allora, il varano del Comodo, no? il varano ti, di Brescia, anzi, della provincia di Brescia,
1: sì,
0: no?
1: Il varano ti dà una mano, il varano ti leva una mano.
0: Il varano sì. Non ci dovrebbe essere alle nostre latitudini, effettivamente, come hai detto tu, se c'è vuol dire che qualcuno non ha fatto quello che doveva e quindi bisogna stare molto attenti.
1: Senti, a proposito di animali pericolosi, le vespe, lo sai che forse sarà capitato anche a voi, cioè, non sapevo di avere un nidazzo proprio un nido bello grosso diciamo del diametro di 20-30 centimetri, ce ne sono anche di più grandi ovviamente, di vespe nascosto dietro sopra una tapparella di casa mia.
0: Questo è,
1: ce ne siamo accorti perché
0: d'estate.
1: Volavano, svolazzavano 4-5 bei vespazzoni,
0: ma tipo calabroni
1: rossi, no belli di un giallo e rosso romaniste proprio intenso, forse vespe orientalis. Quindi ho dovuto chiamare della gente del pronto intervento insetti.
0: Sì.
1: Ci sono questi che arrivano tutti con delle tute, manco fosse tipo Ritorno al futuro.
0: Sono pericolosissimi i nidi di vespa.
1: E sono andati e hanno tirato fuori, hanno scardinato questo grosso nido di vespe. Mamma mia, che terrore.
0: Quanto ci hanno messo?
1: Un'ora e mezzo. Però hanno detto è stato fortunato il dottor Buffoni, perché non abbiamo dovuto bucare il muro, perché certe volte sono talmente incastrate nei muri che tu devi proprio scassare il muro per tirar fuori. Invece in questo caso erano annidate insomma esternamente al muro, però erano invisibili. Vabbè, è piccola storia, diciamo,
0: piccola
1: tutto
0: storia
1: andato non mi hanno punto, è andata bene.
0: No, infatti tu la sai bene la differenza tra vespe e api.
1: L'ape fa il miele. La vespa non mi risulta.
0: L'ape
1: fa il miele, la vespa fa il gibollo, diciamo così.
0: Anche l'ape fa il bollo.
1: Sì.
0: Allora, però le api lo sai che sono nostre amiche, le api sono buone.
1: Oddio.
0: Le api bisogna incoraggiarle, non uccidere le api, si differenziano perché intanto si riconoscono, sono più piccoline, sono più scure. No? E qui invece le vespe sono.
1: Guarda, non entro in contatto manco con le api.
0: No, infatti non è che bisogna andarsi a cercare il contatto con le api, però lo diciamo sempre: mettetelo il rosmarino sui balconi, o la lavanda, o tutti i fiorellini che piacciono alle api, perché sono degli impollinatori sacrosanti.

0: tanti, e se poi scompaiono è un grosso problema. L'ape, ad esempio, non ti punge mai tanto per pungerti, non è aggressiva, nel senso che l'ape ti lascia il pungiglione addosso e lo perde morendo. Quindi è proprio l'ultima ratio dell'ape pungerti.
1: C'è uno che sta attaccando tutta la colonia, diciamo,
0: sì,
1: così,
0: esatto.
1: Un mostro.
0: Sì. E allora lui, l'ape si suicida in qualche modo, no? Si sacrifica. Mentre invece le vespe col cavolo non muoiono per niente, non ti lasciano addosso nessun pungiglione, ma ti possono pungere anche ripetutamente più e più volte. Allora, sai cosa stanno facendo i tuoi colleghi del New York Times, il quotidiano storico della Grande Mela di New York? Loro hanno un prestigioso palazzo al 52esimo piano di un grattacielo
1: a Manhattan,
0: vicino a Times Square, sì, esattamente, e lì a 280 metri d'altezza stanno allevando delle api
1: sul terrazzo
0: e sono tra l'altro delle api italiane, cioè sono italiane, non che le abbiano importate dall'Italia, ma diciamo sono di una variante per fare il miele, ma soprattutto perché appunto bisogna aiutare le api a diffondersi sempre di più e a non scomparire. C'è una direttrice esecutiva degli eventi culturali del New York Times che si è presa questo incarico. Hanno organizzato delle arnie e niente, le curano e le trattano benissimo,
1: proprio perché potrebbe raggiungere, leggo, fino a 60.000 api questa colonia del New York Times, e possono andare anche al Central Park, insomma, prendere i fiori dai balconi e fare appunto l'impollinazione, che è la cosa fondamentale in città, no?
0: Si fanno delle belle passeggiate tra la 40 e la 41esima strada, proprio appunto dietro a Times Square, e vanno a spasso, poi tornano la sera.
1: Ma quello che chiedo io, sono api giornaliste? Cioè vanno anche in giro a captare informazioni? Perché
0: dici, le avranno istruite, le avranno addestrate.
1: L'ape può andare veramente in posti dove non te ne accorgi. Vabbè, magari invece si raccontano le notizie fra di loro.
0: Fa bene all'ambiente, ormai è una cosa risaputa. Non le allevano soltanto i giornalisti del New York Times, ci sono tanti altri posti a New York che tu dici non è esattamente la città dove ti viene in mente. Ci sono i terrazzi, che poi a quelle altezze io pensavo che le api facessero un po' fatica, invece evidentemente no.
1: Invece noi qua a Radio Capite, che abbiamo gli studi al contrario, abbiamo gli studi nel sottosuolo.
0: Sì.
1: Che possiamo, che possiamo allevare noi?
0: I funghi mi sembra un'ottima cosa. I lombrichi.
1: C'è umido qua sotto la rampa.
0: I lombrichi, i funghi e

0: Crypt, la nostra ultima canzone di questa sera, caro Buffoni.
1: Eccoci qua, Doris.
0: Dei nostri cuori tutti riuniti.
1: Allora, io abbandono la nave.
0: La nave. I topi.
1: I topi scappano. Domani non ci sono per le ultime due puntate della stagione.
0: E faremo cose.
1: Finale di stagione con Silvia Mobili.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, giusto così.
1: E parto. Vado in Cina, come hai detto prima.
0: Tu lo so che vuoi, sì. Non sei un sentimentale, te ne vuoi andare per non cedere alla lacrima.
1: Ci sentiamo il 31 agosto.
0: Il 31 agosto però...
1: Paro paro.
0: Paro paro. Possiamo fare il 1° settembre, no? Il 31 agosto.

0: Ming, quelle cose così.
1: Un vaso, no? Ming, sì, molto prezioso. Molto prezioso, lo tengo per la vecchiaia, va bene. Il mio tipo, TFR.
0: Aspetta, ti porto, vi porto, tutte e tre, la cosa più kitsch che troverò in Cina.
1: Dai. Secondo me ne trovi parecchi.
0: Sì.
1: Ciao Edo, buone vacanze.
0: Doris.
1: Ciao. Noi ci risentiamo domani con Silvia Mobili, con Simone Girasole e con Emanuele Delina. Ciao a tutti, a domani, tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

0: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Il ritorno con scuse di Roberto Mancini, non ci siamo capiti con il presidente Gravina, spiega Mancini ripresentandosi da CT della Nazionale di Calcio dopo l'addio del 2023 per andare in Arabia Saudita. In conferenza stampa anche il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Voglio permettere ai bambini di vedere la Nazionale al Mondiale, dice Ranieri. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte della polizia, testo di un decreto legislativo che arriva in commissione al Senato, adegua la normativa nazionale alle regole europee e consente l'uso di sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale. Per le opposizioni si rischiano derive da stato di polizia. I detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti potranno scontare la pena agli arresti domiciliari. Alla Camera sì definitivo alla legge, 153 voti a favore, 42 no, 5 Stelle e Futuro Nazionale, 82 astenuti. Il ministro della Giustizia Nordio.
1: Provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
0: Tre navi statunitensi in fiamme nel porto egiziano di Damietta, lo riferisce una società britannica di sicurezza marittima. Una petroliera è stata colpita da un drone, riferiscono, e un incendio poi riguarda due navi di stoccaggio di gas. Fonti della sicurezza egiziana però smentiscono l'ipotesi di un attacco. A Senigallia, in provincia di Ancona, un 45enne è stato denunciato per guida senza patente. Durante un controllo a un posto di blocco, gli agenti hanno scoperto che la patente dell'uomo era stata revocata 14 anni fa, nel 2012. Tra l'altro è emerso che era già stato multato per lo stesso motivo l'anno scorso. Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale all'ATP 500 di Washington. L'azzurro affronta l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michael McDonald, alcuni mesi fa avevo intercettato un video a Soul Train con Michael McDonald, Greg Fillingens, Louis Johnson dei Brother Johnson, Steve Porcaro dei Toto, insomma tutti i musicisti che hanno contribuito al brano di Steely Dan IGY, al brano di Toto Rosanna, al brano di Christopher Cross, Ride Like the Wind. Insomma, questo era lo stile di musica che si produceva a Los Angeles alla fine degli anni 70, inizio anni 80, strepitoso. Michael McDonald, Keep Forgetting Every Time, Intro the Vibe, qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, ultimi tre giorni di The Vibe su Radio Capital, due ore di soul, di funk, di R&B, questo back to back tra passato e presente con alcune novità. Tra l'altro tra un paio di giorni si aprirà il Viva Festival, anche quest'anno a Loco Rotondo, con moltissimi artisti interessanti. Ce ne sono un paio che si sono esibiti a Capital Jam, a Birth e Giorgio Poi. Poi ci saranno gli Overmomo, Polo Pan, Darkside, John Glacier, Sofia Curtesis, che viene dal Perù però ormai è naturalizzata tedesca e berlinese, quindi ci sarà un po' di elettronica, un po' di cantautorato, insomma tre giorni interessanti con gli extra Viva Festival, con gli extra appunto gli incontri talk con me, Luca De Gennaro e altri personaggi per Loco Rotondo. Ora Dexter Wansel.

con la voce di Terry Wells, che aveva un potenziale enorme che non ha sfruttato, ha scelto la vita privata, poi si è ricreduta, è tornata sui suoi passi, però certo aveva perso un po' di tempo. È molto simile a Nights Over Egypt delle Jones Girls, sfido io, il produttore è lo stesso, Daxter Wansel, qui Daxter Wansel con Terry Wells e non le voci delle Jones Girls con The Sweetest Pain. Il 15 di settembre invece, quando torneremo dalle vacanze, uscirà il nuovo album di Leon Bridges, Happiness Anytime. Sono usciti credo 3 o 4 brani al momento, io ho scelto Light the Way in sottofondo appunto come novità per Leon Bridges, che ha deciso di farsi produrre l'album dai Jungle. Questo è Light the Way, novità su Capital.

Il nuovo singolo di Leon Bridges con i Jungle era Light Away, l'album Happiness Anytime uscirà il 15 di settembre e noi saremo già in onda da un paio di settimane perché riprenderemo appunto il 31 di agosto. Era Light Away, novità per Leon Bridges, questo è uno dei principali architetti del suono di della Stax, William Bell, famoso per I Forgot to Be a Lover, questo è Man in the Street.

La scena proprio del sud degli Stati Uniti, The Man in the Street, uno degli architetti, come dicevo, della Stax, William Bell, quello di I Forgot to Be a Lover, che poi era stato campionato da Jaim, me lo ricordo molto bene, mi piaceva tantissimo. Anzi, ho scoperto I Forgot to Be a Lover grazie a Jaim, che è una cosa che capita dal punto di vista anagrafico abbastanza normale. Un altro Bell, Archie Bell and the Drell.

got a song for you, blow my mind, per Archibald and the Drells, che hanno costruito la loro reputazione su brani dance floor, funk, come Tidying Up al loro esordio, mentre erano sotto servizio di leva, tra l'altro in Germania, per cui poi hanno goduto di qualche licenza per promuovere una canzone che poi è arrivata al numero uno in America, quando, come dicevo, avevano poco più che 18 anni. Senti su Capital, questa è una canzone scritta da McFadden and Whitehead, quelli di Ain't No Stopping Us Now, per intenderci, che hanno regalato tante canzoni al Philly Sound, come Bad Luck di Aaron Melvin and the Blue Notes, e poi questa bellissima Strategy, che era un pezzo di un'atmosfera totalmente rarefatta, molto suggestiva, come d'altra parte quella creata dai Jungle, che ho evocato poco fa, perché produrranno l'album che uscirà il 15 di settembre per Leon Bridges, di cui vi ho regalato il primo singolo. Questo è il nuovo di Jungle, intitolato Someday, Somewhere.

0: L'uomo di Jungle intitolato Someday Somewhere, novità su Capital in Vibe.
1: And you're listening to The Vibe.
2: Radio Capital.
3: Radio Capital Yacht Rock.
4: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
5: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
6: D'altronde, siamo pizza surgelata.
7: E le notizie continuano.
5: Noi pure.
6: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
8: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
8: Una produzione One Podcast.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

C'era molta classe anche nei dance floor a metà degli anni 70. Questo è un gruppo che, diciamo, non ha raggiunto lo stardom, si chiamano Passion con Midnight Lovers, però all'epoca, diciamo, nell'ambito della musica funk jazz, funk disco, aveva un buon riconoscimento e che ho voluto recuperare, perché a metà degli anni 70 c'era un altro gruppo che invece ha ottenuto molto più successo in America e in tutto il mondo, che appunto era il gruppo della Fatback Band. Questo è un album del 75 intitolato Yum Yum, che era tra l'altro anche la title track con un groove implacabile costruito su una linea di basso molto intensa, e poi c'è questo groove settoso di Feed Me Your Love, 1975, Fatback Band.

Feed Me Your Love era, diciamo, la ballata mid-tempo all'interno di questo album Yum Yum del 75 di Fatback. Se è vero che la title track, appunto, Yum Yum aveva questo groove potentissimo costruito su una linea di basso molto potente e mostrava tutto il potenziale funk che poi avrebbero espresso la Fatback,

Mine. Poi c'era questa Feed Me Your Love che era, che aveva questo groove, come dicevo, molto molto sofisticato, stratificato con molte tastiere, che otteneva un effetto molto convincente, devo essere sincero, nel pubblico funk dell'epoca. Questo invece è il nuovo album di Seed, uscito un paio di settimane fa, intitolato Beard. Questa è My Love.

Insomma, c'è un po' di Brasile anche in questa Man Love, c'è un po' di bossa per Seed, la cantante appunto del gruppo di Internet, che si riformeranno dopo la promozione che si esaurirà per i due album dei due elementi del gruppo, Seed e Steve Lacy, appunto rispettivamente, con l'album Beard per Seed.

Ida e poi naturalmente Oh Yeah per Steve Lacy. Non vedo l'ora di questo rientro e ritorno di questa reunion appunto di Internet a distanza di 4-5 anni, qualcosa del genere. Questo è un album del 74 di Stevie Wonder, Full Fitness First Finale, che forse è l'album più sofferto per Stevie, per il tema, i rapporti umani, per il momento, la rinegoziazione del contratto con la Motown, l'etichetta che lo aveva lanciato da bambino, e forse per questo in copertina c'è tutta la vita di Stevie Wonder all'epoca 24enne, con molti soggetti che magari vedrò di elencare al termine di questa bellissima Bird of Beauty, in cui canta in brasiliano, in portoghese, grazie al coach Sergio Mendes.

Bird of Beauty of the Sky 74 per Stevie Wonder. In copertina c'era tutta la vita di Stevie, che all'epoca aveva 24 anni, un profilo di un bimbo prodigio, Little Stevie, appunto a 12 anni, Martin Luther King, John Fitzgerald, Kennedy, il Pullman del tour, Motown Review, i Grammy Awards vinti e poi naturalmente il logo astrologico del Toro, il suo, e poi i bambini che giocano con i palloncini a rappresentare appunto quell'infanzia perduta di Stevie Wonder, che a 12 anni già riempiva i teatri e naturalmente vedeva un sacco di dischi grazie all'intuizione di Berry Gordy e della Motown. Un curioso Stevie Wonder che cantava in brasiliano grazie all'intervento di voice coach di Sergio Mendes, una vera leggenda brasiliana, che voglio regalarvi con una canzone che ho amato nell'estate dell'83, questa, Rainbow's Ends.

Shawn Mendes qui su Capital, che naturalmente aveva trovato un mercato nell'83 molto diverso da quello che conosceva negli anni 60 e negli anni 70, che tra l'altro erano evocati dal nome del suo gruppo, Sergio Mendes and Brazil 66 oppure in Brazil 77. Questo era l'83 con Rainbow's End qui su Capital per Sergio Mendes, già vocal coach di Stevie Wonder appunto in Bird of Beauty. Il 7 di aprile prossimo, nel 2027, Jordan Arkay verrà in Italia e sarà a Milano ai Magazzini Generali e presenterà l'album che uscirà a ottobre appunto. Questo è il nuovo singolo intitolato Enemies, Jordan Arkay.

Jordan Rocane con Enemies ad anticipare l'album che uscirà alla fine di ottobre, Safe Place to Be Wild. Jordan Rocane, che venerdì scorso abbiamo sottolineato appunto la disponibilità dell'acquisto dei biglietti per il tour del 2027 che culminerà appunto poco prima della data all'Alexandra Palace di Londra a Milano, ai magazzini generali appunto il 7 di aprile prossimo. Era Enemies, Jordan Rocane a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori, sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo, il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale dal lunedì al venerdì alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

La voce di Harold Melvin, The Blue Notes, per intenderci, quello di Wake Up Everybody, Don't Leave Me This Way. Era una superstar, era un'icona sexy, R&B, il competitor di Marvin Gaye. Aveva raggiunto lo status di vera e propria superstar, e non a caso un comico inglese molto famoso, Lenny Henry, suo fan, ne fece una parodia, Theodore Wild Beast, con tutte queste ballate romantiche che lo circondavano, molto sensuali. Questo era un album pazzesco che aveva registrato Teddy Pendergrass con i due produttori Gamble and Huff in Giamaica, con molti problemi tecnici perché c'era molta umidità, quindi alcune cose venivano cancellate dall'umidità, avevano problemi tecnici e quindi risuonavano le canzoni ogni giorno praticamente. Ora le Jones Girls, ancora Philly Soul.

Due esempi di Philly Soul, prima la ballata Close the Door per Teddy Pendergast qui su Capital in Vai, poi You Gonna Make Me Love Somebody Else per Jones Girls, con un ritorno immediato di consensi al debutto, e questa architettura musicale di Philly Soul in cui si univano, diciamo, gli archi anni 70 di grandi arrangiatori come Don Renaldo, e poi naturalmente gli elementi innovativi come i sintetizzatori di Dexter Wansel, che è stato un grande arrangiatore, grande produttore, e che spesso io trasmetto con o senza le Jones Girls, che sia ben chiaro. Questo invece è il nuovo singolo di Yasmin Lacey, che ogni estate esce con qualcosa di interessante, un paio di anni fa con Ezra Collective, adesso sarà al Festival di Montreux, al Festival Jazz di Marsiglia, poi farà un DJ set prima del concerto di Harry Styles al Meltdown Festival. Yasmin

Londra per Yasmin Lacey, il brano intitolato Summer Haze. Questo Capital, questa è una canzone invece di Minnie Riperton. Ci spostiamo, diciamo, in America, dove le poetry slam, le gare a suon di rime, di, quindi di poesie, la fanno da padrone. Tra l'altro un film su questo era uscito negli anni 90, Love Jones. Lei è Trina Broussard.

Canzone di Mary Riperton, ripresa alla fine degli anni 90 per la colonna sonora del film Love Jones per Trina Broussard, Inside My Love. Fine anni 90 anche per Above the Rim, sopra il canestro, un film proprio sulla pala canestro e dintorni. Per Sweet Sable, questo è Friends.

L'unico successo per Sweet Sable, Friends All Time Sake, della colonna sonora del film Above the Rim, il terzo per il regista Michael Cooper, il capitolo conclusivo della trilogia di Harlem dopo New Jack City e Sugar Hill. Il protagonista era una promettente stella del basket liceale di New York, si intrecciavano i rapporti con un trafficante di droga e con un ex stella della pallacanestro college che lavorava appunto come guardia giurata nello stesso liceo in cui anni prima era una giovane promessa, come dicevo, e poi è diventato il salvatore, il tutor, il mentore di questo ragazzino, lo ha salvato, lo ha distolto.

dalla, diciamo, dalla deriva che poteva prendere appunto nel mondo della droga e della dipendenza. All Time Sake, Sweet Sable, qui su Capital, da Iswatini, che è l'ex Swaziland, però ora vive a Città del Capo in Sudafrica. Mannana con

È la prima volta che programmo questo artista su Capital, si chiama Mannana con Calendar, Put Me In Your Calendar. Lui che viene da questo stato che si chiama Eswatini, l'ex Swaziland, una delle tre monarchie in Africa con il Marocco e il Lesotho. Era Mannana con Put Me In Your Calendar, questo Capital. Questa è una canzone che Coolio ha portato a un livello di notorietà enorme, Fantastic Voyage, Lakeside.

0: Si chiamavano Lakeside, facevano parte di questa etichetta The Sound of Los Angeles Records, la Sola insieme a Whispers, Shalamar, Dynasty e molti altri, Silvers, molti altri gruppi. Erano sedotti dal P-Funk, avevano catturato quella giusta vibrazione che era onestamente molto contagiosa, soprattutto la linea di basso e poi tutta l'energia vocale. Fantastic Voyage, e poi è rimasto contagiato anche Coolio. Erano i Lakeside, questo Capital, tra poco ancora Sound of Los Angeles Records.
1: I got a red room, better sit right out when the sun sets in my bedroom.
2: On Radio Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Calamar, figlia appunto di un programma televisivo molto seguito, quello di Don Cornelio Soul Train. Quando dovettero andare a Top of the Pops per il successo clamoroso anche in Europa di Night to Remember, Jeffrey Daniels e Jolly Watley, due splendidi ballerini, Howard Hewitt, grande cantante, anche se qui Jolly Watley aveva scritto il pezzo, lo aveva cantato ed era già una conquista, onestamente. Nessuno dei tre poteva essere disponibile per quella registrazione a Top of the Pops a Londra, soltanto Jeffrey Daniels, che propose un'idea inedita, avrebbe eseguito una coreografia solista e quindi ha regalato al pubblico inglese qualcosa di memorabile, il popping, il locking, il moonwalk, che all'epoca era famoso per il backslide e che poi Michael Jackson ha portato un

diciamo dal liceo, sono amici liceali, amici dall'adolescenza. Ci sono alcuni ragazzi messicani, alcuni filippini, alcuni palestinesi, si chiamano Peach Tree Rascals con Dance the Night Away, il nuovo album per loro. Questo Capital, ne suoniamo un paio classici e poi naturalmente una novità a chiudere il nostro appuntamento di The Vibe, il terzo ultimo di questa stagione radiofonica 25-26. Poi ci ritroveremo il 31 di agosto per la nuova stagione, ma c'è spazio ora per una produzione di Ray Parker Jr., per una ragazza che negli anni 70 aveva vinto uno dei tanti talent che all'epoca, talent show che all'epoca c'erano, che si chiamava Gong Show, in cui i concorrenti più scarsi o l'esibizione più scadente veniva interrotta dal gong. Lei non è mai stata interrotta, lei ha vinto Sherry Lane.

Sheryl Lane, Shake It Up Tonight, prodotto da Ray Parker Jr., lei vincitrice appunto del Gong Show, il talent show degli anni 70, in cui ha vinto un contratto discografico. Il primo disco è stato Shame, 1 milione di copie vendute all'epoca. Questi sono gli Unlimited Touch di Larry Levan e della Prelude.

Unlimited Touch con I Hear the Music in the Street. Alla fine degli anni 90, mi ricordo, ero appena arrivato a Radio Capital, cos'era, l'estate del 97 se non sbaglio, quindi 30 anni fa, quasi 30 anni fa, e c'era un disco di rap di Rampage con Busta Rhymes che aveva campionato appunto questa I Hear the Music in the Street di Unlimited Touch, e quindi naturalmente ero orgoglioso di andare a recuperare questo brano che era stato valorizzato da Larry Levan prima come discografico al Prelude, perché ascoltava naturalmente le novità e cercava di pubblicarle, e poi le suonava al Paradise Garage un po' per diciamo testarle e un po' per promuoverle, perché poi erano prodotti appunto della Prelude, quindi anche suoi. Era, diciamo, non era R&B, non era disco, era forse post disco. Una cosa è certa, che una delle innumerevoli fonti di ispirazione per la musica house, Unlimited Touch con I Hear the Music in the Street qui su Capital. Chiudiamo con un artista di Marsiglia, Tyke, con Massego della Giamaica. Questa è Masterpiece.

0: Psych e Massego a chiudere l'appuntamento di The Vibe con Masterpiece. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi. Domani il penultimo appuntamento di The Vibe per questa stagione 25-26. Ora vi lascio con Yacht Rock.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Beyoncé.
1: Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato Flying Sorcery di Al Stewart. Tra poco, Baby I'ma Want You dei Bread. Ma iniziamo con Peg degli Steely Dan. Una curiosità, il celebre assolo fu registrato dopo numerosi tentativi con

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Love Will Keep Us Together dei Captain and Tennille. Adesso Living Together dei Bee Gees. E poi What a Fool Believes dei Doobie Brothers.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

Radio Capital Yacht Rock, questa era Tin Man degli America. Ora Say You'll Be Mine di Christopher Cross e poi You're So Vain di Carly Simon.

Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era What You Gonna Do di Pablo Cruz. Ma subito, Dancing Jones di Nicolette Larson.

0: Terra degli Starship su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo qui su Radio Capital.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Da due anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
5: Una produzione, One Podcast.

Lovely Day di Bill Withers, qui su Radio Capital Yacht Rock. Famosa per la lunga nota vocale finale. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock sull'app di Radio Capital e su capital.it. Ora, Woman's Gotta Have It di James Taylor e poi Lowdown di Boz Scaggs.

su Radio Capital Yacht Rock. La selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci ha proposto Muito Más dei De Novo. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. A seguire Easy Street di Isabel Antenna.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Can't Tell You Why degli Eagles. Fra poco Bright Fire dei Fleetwood Mac, ma ora Private Eyes di Hall & Oates.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Living Inside Myself di Gino Vanelli. Proseguiamo con Breakfast in America dei Supertramp e poi Heart of the Night dei Pop.

0: Hai ascoltato Strawberry Letter 23 dei Brothers Johnson su Radio Capital Yacht Rock. Perfetta chiusura dal groove raffinato. Yacht Rock su Radio Capital vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: applauso.
1: Capital Gold.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Gold.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Taylor. We'd like to calm it down here now that you're nice and wet. If you find that if you move, you won't get rained upon so much.
1: Capital Gold.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.